0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il dramma della nostra epoca è che la stupidità si è messa a pensare. Jean Cocteau.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto. E neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. Frida Kahlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se ami la vita.
0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vera felicità non dipende dal numero degli amici, ma da quali ci si è scelti e da quanto essi valgono. Samuel Johnson.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato, e direi incoraggiato, a sottoporla ad un continuo esame, pronto a cambiarla, se non risponde più ai tuoi desideri. Rita Levi Montalcini.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore completo unisce la fedeltà del desiderio alla durata del sentimento. Henri François-Joseph de Rignier.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Temere l'amore è temere la vita. E chi ha paura della vita è già morto per tre quarti. Bertrand Russell.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il migliore interprete dei sogni è chi li fa. Charles Bukowski.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La felicità più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarsi sempre dopo una caduta. Confucio.

Da luna alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sii degno dell'amore e l'amore verrà. Louisa May Alcott.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d'ombra e di luce. Lev Tolstoy.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Per realizzare grandi cose, non dobbiamo solo agire, ma anche sognare. Non solo pianificare, ma anche credere. Anatole France.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Pensa che in un albero c'è un violino d'amore. Pensa che un albero canta e ride. Pensa che un albero sta in un crepaccio e poi diventa vita. Alda Merini.

0: Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.

0: c'è il giorno con Linetta, dovete partire tutti con il buon umore, perché è esatto, bravissima, bisogna proprio partire con quello spirito, come dire, tiro giù il piede dal letto e tutto andrà bene. Buongiorno Laura Ghislandi.
1: Mi trascino fuori dal letto, sì, vorrei dire, a quest'ora. Anch'io. Sì, per forza devi obbligarti. Buongiorno Max Parisi, com'è andata la tua nottata? Allora, oggi te lo chiedo.
0: Io lo dico sempre, fra martedì e mercoledì notte piacevole, perché uno dice mi alzo il mercoledì, pensa che bello comunque il giorno con Linetta, lo vedi che anche c'è il sorriso di Mattia Brena che il mercoledì brilla di più.
1: Buongiorno, noi siamo gente semplice, ci svegliamo la mattina, siamo felici, questo è.
0: Guarda, una roba incredibile. Vabbè, intanto un po' di felicità cerchiamo di trasmetterla almeno tra le 5 e le 6 con delle notizie un po' più curiose, poi dalle 6 si torna a serie perché arrivano i ragazzi di TG Com 24.
1: Ci tocca.
0: Vabbè, partiamo intanto con dell'ottima musica.
1: Beh, partiamo con...

0: Caffè Latte con te, Radio Monte Carlo. Volevo avvisarti, cara Laura Ghisnardi.
1: Mi fai paura?
0: No,
1: sì.
0: È una cosa che stavo leggendo stamattina prima di arrivare in radio, insomma, diciamo nel periodo di colazione.
1: Che coraggio, complimenti.
0: Se, lo so, già la mattina uno si deve alzare col piede giusto. Che la gente non fa più le vacanze per rilassarsi, ma per cercare avventure.
1: E ci sta.
0: Questo dice la statistica.
1: Beh,
0: perché abbiamo bisogno tutti di quella scarica di adrenalina che ci mantiene vivi. Così.
1: Sì, insomma, diciamo che anche io e te ce lo siamo detti, noi alle Maldive fermi 7 giorni non ce la facciamo.
0: Ma con questo però, non è che diamo a buttarci dai burroni,
1: esatto.
0: Però con le ali in carta, ecco, cioè detto questo, una via di mezzo, un po' di... Però se quelli che invece vanno a cercare magari il museo, la cosa un po' curiosa all'interno di un viaggio, ecco, possono avere anche un risvolto particolare se vanno a Londra.
1: Piccoli esploratori crescono. Beh, esiste un museo, l'abbiamo scoperto proprio, anzi l'hai scoperto tu prima di venire in onda,
0: grazie alla redazione,
1: dove si può assaggiare la terra, ma non la, cioè proprio la terra,
0: terra. Anche perché questo tipo di attività che si chiama geofagia, mangiare la terra appunto, fagia sta per
1: mangiare, digerire,
0: è una attività che si fa in molti luoghi della terra. Io ho visto anche documentari sulla poverissima Puerto Rico e non solo, in altre zone del Centro America, dove fra l'altro si fanno queste specie di torte di fango. È una situazione che strappa il cuore quando lo vedi, però diciamo è un elemento che esiste. Qua invece potete fare un'esperienza simile in questo museo particolare che si trova a Londra, si chiama Museum of Edible Earth, appunto museo della terra che si può mangiare.
1: È un progetto nato nel 2017 che raccoglie, pensate un po', oltre 600 esemplari di terra commestibile proveniente da 44 paesi diversi.
0: Potete fare la degustazione, un bel piatto con tutte le terre.
1: Prezzo fisso, menù fisso, dall'Iraq al Congo fino alla Cina, alla Slovenia. Diciamo che vabbè, l'obiettivo sicuramente è curioso, ti dà la possibilità, se interessa il genere, di stare lì e viaggiare,
0: insomma, ma soprattutto di fare un'esperienza che ti porta vicino a certe popolazioni che sono cresciute con questa identità. Poi l'esperienza necessariamente ti, almeno ti crea un po' di empatia, spero, ecco.
1: Madre terra, che cazzo.

0: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Mentre vi assaggiate un po' di terra, vi abbiamo invitato a andare al museo.
1: Deve essere edibile, però, cioè, non qualsiasi.
0: Non è che adesso scendete in giardino, vi potete mangiare così la terra sotto casa.
1: Però quando fai giardinaggio e ti rimane un po' di terra sotto le unghie, in realtà tutti i microbi che ci sono all'interno fanno un effetto up, cioè ti tirano su, un po' come il Prozac.
0: Infatti abbiamo detto più volte che il giardinaggio è una, è un'attività assolutamente di salute. Noi però adesso parliamo di tempo e soprattutto di previsioni del tempo.
1: Con gli amici di Meteo.it.
2: Radio Monte Carlo, Meteo.
3: Sì, buongiorno e ben ritrovati. Si conferma per mercoledì l'apice di questa fase di caldo intenso e fuori stagione, con temperature che toccheranno picchi fuori scala anche per il periodo estivo al nord e nelle zone interne e tirreniche del centro. Mercoledì ci aspetta una giornata con tempo inizialmente stabile e soleggiato ovunque, poi dal pomeriggio un aumento dell'instabilità con locali temporali intorno ai rilievi, con temperature per lo più stabile o in un ulteriore aumento e caldo sempre intenso e fuori stagione con locali picchi di 34-36 gradi. Nel Principato, giornata di tempo soleggiato con temperature intorno ai 27 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, vi restituisco la linea.
0: Grazie agli amici di Meteo.it, nuovo appuntamento con le previsioni fra meno di mezz'ora qui su Radio Monte Carlo, ora un po' di poesia.
1: Con Bruno Rissas, Al di là dell'amore.

0: su Radio Monte Carlo. Ieri abbiamo toccato il tema Giappone, perché ci porta sempre delle curiosità. Molti di voi hanno apprezzato, perché tra le 5 e le 6 due tappe sono fondamentali qua a Caffè Latte con Te. Uno sguardo alla famiglia Windsor.
1: Certo.
0: I Mountbatten, come preferisci chiamarli tu che sei erede. E poi sempre comunque uno sguardo al Giappone che regala qualche curiosità.
1: Ed è proprio lì che torniamo anche oggi, perché un team di ricercatori guidato da tal Yikiyasu Kamitani.
0: Noi ci fidiamo di quello che c'è scritto, sembra un nome inventato, ma
1: sta a Tokyo, a Kyoto più che altro, ha sviluppato una tecnologia capace di ricostruire con immagini i nostri sogni.
0: Sì, allora immagino ci saranno tutte quelle cose degli elettrodi appiccicati alla testa.
1: Già andare a dormire con quella roba lì in testa.
0: Però l'idea è quella che appunto hanno sviluppato gli scienziati: il cervello attiva degli schemi simili sia quando siamo svegli che quando sogniamo. Quindi sulla base di questa esperienza, dove appunto è stato registrato tutta una serie di movimenti del cervello, si sta cercando di mettere a punto una macchina che poi trasformi i sogni in immagini.
1: Mamma, ci manca solo quello, guarda, nel 2026. Comunque, per realizzare questo esperimento i volontari sono stati sottoposti ad una risonanza magnetica funzionale mentre osservavano migliaia di immagini.
0: È come si istruisce per esempio l'intelligenza artificiale, tu gli dai in pasto delle cose. Esatto.
1: Hanno fatto così anche in questo caso, perché c'è di mezzo comunque l'intelligenza artificiale, che ha così imparato a collegare determinati schemi cerebrali ad oggetti, persone o magari forme.
0: Cioè tu hai praticamente, come dire, una specie di suono del tuo cervello, questo lo traduce in immagini. Ma io lo butto lì, perché tanto non siamo scienziati noi. Esatto.
1: Questo è il suono
0: del mio cervello. Codice Morse fa tu, chiede aiuto, SOS, SOS.

0: Io un po' di curiosità di vedere i miei sogni tradotti in immagini ce l'avrei. Poi però ho paura, come hai detto tu, che queste immagini mi rendano, come dire, la giornata più difficile.
1: Ma sai, non è tanto quello, è quando fai quei sogni meravigliosi che poi ti svegli nella realtà e capisci che non sei il re di Dubai, ma invece sei o un avventuriero, non lo so, azteco.
0: Allora, se devo essere già nel sogno, comunque più che re di Dubai io farei re del mondo, scusami, visto che sogno in grande.
1: Hai mai fatto un sogno lucido tu? Cioè dove ti rendi conto nel sogno che stai dormendo e che è un sogno?
0: Io non sono mai lucido, ricordo.
1: Vabbè,
0: neanche nei sogni.
2: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
3: I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani italiani e poi meteo, autotraffic e la grande musica di Radio Monte Carlo. Inizia la tua giornata con Caffè Latte con te e a partire dalle 6, 60 minuti con le breaking news di TGCOM 24. L'informazione inizia prima con TGCOM 24, solo su Radio Monte Carlo.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49€ e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19€. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati senza uso di antibiotici.
7: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
10: Wow.
9: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva per muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione

0: live, in concerto.
1: Martedì 2 giugno, The Rolling Stones, Paint It Black con Ezio Guaitamacchi, Folco Orsele, Andrea Mirò e Brunella Boschetti. Mercoledì 3, The Wayne Scoffery Quartet. Giovedì 4, Rosalba Piccini featuring LD Bandini Trio. Venerdì 5, Celebrate Cuba. Sabato 6, Chicago Blues Night. Domenica 7, Catfish Row Quartet featuring Greta Panettiere.
0: Infolanima, bluenotemilano.com.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Caffè latte con te, novità qui su Radio Monte Carlo, Harvey Lie to Me, e noi siamo pronti invece a parlare di un tema che ormai è all'ordine del giorno, perché quando si parla di cibo per i nostri piccoli animali, qui si apre tutto un mondo.
1: Una sorta di figli 2.0, sì. Adesso non me ne vogliate, si scherza ovviamente, però per esempio nella mia famiglia i due cagnolini sono assolutamente dei fratelli, anzi a volte anche dei figli.
0: Chi ha una bestiola in casa sa che il rapporto è molto più stretto di quello che si vuol far credere.
1: Vabbè. Parliamo di pet food e di tutto quello che riguarda il mondo anche della cura dei nostri animali, perché in Italia registra un valore di 5,3 miliardi di euro, questo riguarda i dati dell'anno scorso, del 2025, in crescita del 2,5% rispetto al 2024.
0: È tempo di bilanci anche nel pet food, è un mercato che ormai è un riferimento preciso, sì. Nel senso che sono nate catene, sono nati negozi specializzati, sempre più si punta anche lì sul creare dei cibi che siano adatti e molto più compatibili allo stato di salute dei nostri animali.
1: Ma anche perché con tutte le modificazioni genetiche che abbiamo fatto per ottenere determinati tipi di razze, è ovvio che siano un pochino più
0: fragili,
1: delicati.
0: Sono fragili. Ecco, sì. Infatti parlavo tempo fa con un'amica veterinaria, ha detto molte razze ormai talmente selezionate hanno uno stato di salute sempre molto precario. Fate attenzione, mi raccomando. Io sono sempre per il, scusate la parola, bastardino, lo so che non si dice più, per il meticcio, perché mi dà senso comunque di maggiore robustezza, ma la mia idea,
1: amore,
0: comunque anche simpatia, vabbè.
1: Comunque sì, andare in canile è sempre una delle scelte migliori, senza però condannare chi invece sceglie un cane perché gli piace proprio quella razza lì.

0: grazie ovviamente a tanti amici che sono possessori o comunque sono compagni di animaletti, quindi ci hanno apprezzato per questo tema che abbiamo toccato. Finiamo la prima ora di Caffè Latte con te.
1: Ci tocca, amici, andiamo a prendere i giornali. Ci tuffiamo nella seconda, con gli amici di TG Com 24. State qui.

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 6.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Umberto Cascone. Netanyahu conferma l'escalation in Medio Oriente. Le truppe israeliane conducono un'ampia offensiva in Libano. Superata la linea gialla della tregua armata, l'esercito passa il fiume Litani e dirige su Nabatie. Oltre 31 morti nelle ultime ore. A Gaza ucciso il nuovo capo militare di Hamas. Gli Stati Uniti avvertono la NATO. In arrivo una drastica riduzione del contributo militare. Secondo la stampa tedesca, Washington pronta a ridurre di un terzo i caccia attivi in ambito alleato e ritirare tutti i sottomarini e i droni. Al vertice di Ankara, forse invitate anche nazioni dell'Indo-Pacifico. Di difesa ha parlato anche la premier Meloni all'assemblea di Confindustria. Le spese per la sicurezza sono il prezzo della libertà, dice. Poi l'affondo sull'Europa non sia solo un gigante burocratico. All'Unione chiediamo di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. Prima rogatoria della procura di Roma alle autorità delle Maldive dopo la morte dei 5 sub italiani. Chiesti gli atti e le attrezzature utilizzate per l'immersione fatale. Gli inquirenti potrebbero richiedere anche la GoPro trovata all'interno della grotta. L'ipotesi di reato è omicidio colposo. A Parma, sospesi per 30 giorni i 3 studenti che la scorsa settimana hanno aggredito 2 docenti a scuola. Il pestaggio è stato filmato da un altro giovane e poi diffuso online. A fermare la violenza l'intervento di un altro insegnante. Tennis a Roland Garros, avanzano al secondo turno Sinner, Dardenne e Arnaldi. Oggi in campo Cina e Sonego. Nel tabellone femminile eliminata Cocciaretto. Nel pomeriggio in campo Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore,
4: frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
5: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Matteo!
7: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
9: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
10: Una buona giornata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Si conferma per mercoledì l'apice di questa fase di caldo intenso e fuori stagione, con temperature che toccheranno picchi fuori scala anche per il periodo estivo al nord e nelle zone interne e tirreniche del centro. Mercoledì, tempo inizialmente stabile e soleggiato ovunque, poi dal pomeriggio un aumento dell'instabilità con locali temporali intorno ai rilievi. Temperature per lo più stabili o in un ulteriore aumento con caldo sempre intenso e fuori stagione, con picchi massimi intorno ai 34-36 gradi. Nel Principato, giornate di tempo soleggiato con temperature intorno ai 27 gradi, venti deboli. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: 4 minuti, buongiorno, seconda parte di Caffè Latte con te in questo mercoledì 27 maggio. Buongiorno Laura Ghislandi.
1: Buongiorno di nuovo Max Parisi, Mattia Brena, eccolo lì pronto a schiacciare tutti i pulsanti che ci servono, che sono necessari per andare in onda. Come ogni giorno nella seconda ora ci raggiunge un collega di Digicom 24. E questa, abbiamo la fanfara in sottofondo,
0: la
1: degli applausi.
0: La fanfara adesso verifica.
1: Gerry Romano, buongiorno.
2: Buongiorno, nel senso che sono un fanfarone.
0: Certo, ci manca la banda di paese, così facciamo anche un momento, diciamo, di festa.
1: Un po' di croccantezza in questa mattinata, dove ci saranno solo notizie buone, giusto?
2: Ottime.
0: Pensate, sì. La benzina scende a 1,2.
1: Sì, nei nostri sogni.
0: Certo, ovviamente.
1: Sto ancora dormendo.
0: Guarda, facciamo così, ci godiamo della musica, non sarà la banda del paese, ma comunque la musica di Radio Monte Carlo, gran cosa.
1: I Crusaders con Street Life.

0: Street Life su Radio Monte Carlo, i Crusaders, 6-8 minuti. Laura, siamo pronti a cedere lo scettro al nostro esimio collega.
1: Gerry Romano, partiamo con la rassegna stampa.
2: Sì, campeggia un argomento che tratteremo anche noi dopo, una questione che ci arriva dritta dritta dall'assemblea annuale di Confindustria, le parole della Presidente del Consiglio e a ruota anche del Presidente di Confindustria. Il Corriere della Sera in apertura titola Meloni sferzata all'Europa. Confindustria dà dure critiche da parte di Orsini all'Unione Europea, si rischia il deserto industriale, salari troppo bassi ma non possiamo alzarli da soli. La Repubblica di rimando, apertura, taglio alto, ovviamente Meloni e industriali, asse contro l'Europa. La Premier, la UE deve fare meno e meglio per sconfiggere la crisi. Orsini a Bruxelles, burocrazia lunare. La Stampa, Meloni attacca la UE, soffoca l'economia. Il Messaggero, Meloni imprese scossa all'Europa. La Premier, Bruxelles gigante burocratico, faccia meno ma meglio. Schlein ribatte, da 4 anni lì ci va lei. Allora, un argomento che tratteremo più avanti anche noi, come vedete si parla di politica ma soprattutto di gestione dell'economia e di politiche comunitarie.
1: È giusto che arrivino anche delle risposte, perché onestamente io ho dei quesiti ancora a cui non... cioè, almeno che facciano chiarezza, che
2: sì,
1: ci spieghino punto per punto quello che
2: Orsini
1: succede.
2: Orsini ha dato delle sue proposte, bisogna vedere se verranno, non dico accolte, ma quantomeno discusse, messe sul tavolo.
0: Ci sono temi che riguardano anche la geopolitica, quindi il conflitto Iran-Israele, che campeggiano sulle prime pagine.
2: Sì, infatti c'è un titolo di Repubblica, dall'Iran al Libano, un giorno di guerra, missili americani su cacciamine dei Pasdaran, Israele stende i raid di terra oltre la linea gialla, la tregua è ancora di là da venire.
0: Sì, nel senso, formalmente sarebbe un periodo di tregua, poi la realtà,
2: in realtà non lo è.
0: Si continua a combattere, purtroppo, e le conseguenze le vediamo.
1: No, ma allora, ditemi voi, dovrebbe essere un periodo di tregua, ma in realtà non lo è. Già questa frase dice tutto.
0: No, hai detto bene, siamo in un periodo di grandi contraddizioni. Ci distraiamo dopo i titoli dei giornali, poi come avete sentito entreremo nel dettaglio di alcune notizie. Intanto torna la musica qui su Radio Monte Carlo.
1: E con Cesare Cremonini andiamo direttamente con la ragazza del futuro proprio là.
3: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: la ragazza del futuro, io ce l'ho già, si chiama Laura Ghislandi, ogni mattina è con voi dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 7 qui su Radio Monte Carlo. Seguiteci anche se volete attraverso, non noi, nel senso belli, ma non da andare in TV come Giancarlo e Tamara, per esempio.
1: Vabbè, ma meno male, perché meno a quest'ora male. Del mattino, insomma, io l'evito volentieri. Però c'è da dire che Caffè Latte con te, quando lo ascolti, è un programma che ti svolta la giornata. Cioè, proprio portiamo fortuna, perché l'entusiasmo che arriva da noi mica è scontato.
0: No, poi fra l'altro abbiamo degli ascoltatori che sono veramente massicci. Non so cosa hai detto, non importa. Massicci, salutiamo, per esempio, chi ci ha inviato le foto da...
1: Da Cari, giustamente ieri. C'è anche Vingegaard nelle foto, peraltro. Deve essere stata una bella giornata lì, la sua, 1650 metri.
0: Grazie, ascoltatori, che siete così fedeli. Mauro, che peraltro appunto è quello che ci stimola spesso anche a parlare di ciclismo, lo faremo. Jerry Romano si è preparato fra poco. Intanto ci ascolteremo anche Nina Simone con un classicissimo del 1957.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Da Troni. Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli €499. Troni, non ci sono paragoni.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
6: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. 8x1000 unionebuddista.it.
7: E se fosse solo colpa mia?
8: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
7: Cosa è cambiato?
8: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
9: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
10: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
11: Prendiamo due prodotti Luxury
10: e teniamo lo scontrino.
11: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
10: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
12: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
13: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: Abbiamo detto classicissimo, Nina Simone con My Baby Just Cares For Me su Radio Monte Carlo. Allora, io quoto intanto il nostro amico Gianluca che dice ci vorrebbe una Laura Ghislandi ogni 100 abitanti. Saremmo una popolazione sicuramente meravigliosa, ma soprattutto molto più serena. Gerry Romano, il suo momento.
1: Sì, allora. Andiamo sul lato Meloni e
2: sì,
1: quant'altro.
2: Perché Meloni ha parlato dall'assemblea annuale di Confindustria. Le parole, l'UE un gigante burocratico, faccia meno e meglio, serve un cambio di passo, replica prontamente Schlein, dimentica che ci va lei da 4 anni. Così la Premier, il nucleare è alla nostra portata e non ho cambiato idea sulle spese per la difesa. Sentiamo cosa ha detto.
3: La verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia, in termini di sovranità, in termini di capacità di difendere i tuoi interessi nazionali. Le spese di difesa sono il prezzo della libertà e io voglio che l'Italia sia una nazione libera.
2: In platea c'era anche Mattarella e davanti al Presidente della Repubblica il Presidente degli Industriali ha chiesto lo stop all'ETS, cioè il Sistema Europeo di Scambio delle Quote di Emissioni di CO2 introdotto dall'UE per ridurre l'impatto ambientale delle attività industriali. Ma Orsini chiede anche un debito comune europeo e una revisione di spesa da 20 miliardi per crescita, scuola e sanità. Orsini ha detto testualmente l'Europa è a rischio deserto industriale, salari troppo bassi ma da soli non possiamo alzarli. E ricorda, per la competitività europea servono 1.200 miliardi di euro l'anno. Oggi Bruxelles ne gestisce 280 soltanto, da dividere tra 27 paesi. Allora, la proposta di Confindustria è questo nuovo debito comune europeo, destinato però non alla spesa corrente, evidentemente, ma a infrastrutture energetiche, reti digitali, intelligenza artificiale, difesa, nucleare e materie prime. Se vi sembra poco.
0: No, no, anzi, tutte cose idealmente molto belle. Il problema è sempre poi trovare un'unità di intenti a livello europeo.
2: 27,
0: che, ecco,
2: sì,
0: che siano tutti d'accordo, perché quando parliamo soprattutto di debito mi sembra che verso i paesi del nord ci sia sempre una certa resistenza.
2: I più virtuosi, ecco, cosiddetti.
0: Ecco, di so, quelli che spendono meno di solito.
4: A me già basterebbe che qualsiasi tipo di partito politico, quindi non ne faccio una questione di schieramento, alla fine mantenesse le promesse. Cioè, questo per me sarebbe già una buona base, in generale.
0: Hai detto
4: cittadina, però.
0: Senti, adesso ci fermiamo dopo questo approfondimento, nel senso che parliamo invece di un altro tipo di attualità, quella legata alle previsioni del tempo.
4: Con gli amici di meteo.it.
5: Radio Monte Carlo, meteo con
6: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
5: Radio Monte Carlo, meteo.
7: Sì, buongiorno e ben ritrovati. Si conferma per mercoledì l'apice di questa fase di caldo intenso e fuori stagione, con temperature che toccheranno picchi fuori scala anche per il periodo estivo al nord e nelle zone interne e tirreniche del centro. Mercoledì ci aspetta una giornata con tempo inizialmente stabile e soleggiato ovunque, poi dal pomeriggio un aumento dell'instabilità con locali temporali intorno ai rilievi, con temperature per lo più stabile o in un ulteriore aumento e caldo sempre intenso e fuori stagione con locali picchi di 34-36 gradi. Nel Principato, giornata di tempo soleggiato con temperature intorno ai 27 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, vi restituisco la linea.
4: Grazie sempre agli amici di meteo.it, 6:29 in diretta su Radio Monte Carlo. Gerry Romano, dal meteo andiamo direttamente a bomba sul traffico.
2: Sì, sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 2 chilometri di coda per traffico tra via Fiorentini e il bivio A24 tangenziale est di Roma. Sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare, 1 chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torre Nova e l'innesto sul grande raccordo. Sulla A1 verso Napoli, code per lavori tra Fidenza e l'immissione sulla A15 della Cisa. Infine sulla A4 verso Torino, rallentamenti per traffico tra Dalmine e Cavenago e proseguendo code a tratti per traffico tra la barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni.
0: Buon mercoledì a tutti.
4: Un giorno porto la lista della spesa perché vorrei tantissimo che Gerry Romano con lo stesso tono. Sì. Beh, mi piace molto.
0: Possiamo fare un servizio personalizzato.
4: Pomodori!
0: Ogni ascoltatore ordina la lista della spesa e poi gliela legge Gerry Romano mentre sono lì col carrello
4: che
0: davanti.
4: Onore,
0: così
4: che
0: non
4: onore.
0: Te la devi neanche dimenticare a casa, sei tranquillo. Arriva anche Olivia Dean.

0: Sarà un mercoledì di sofferenza, abbiamo sentito dalle previsioni del tempo per questo caldo definito anomalo, insomma, per i valori superiori alle medie che stiamo registrando in questo periodo.
1: Immaginiamoci al mare, facciamo galoppare l'immaginazione.
0: Ci mettiamo la felpa come la... Come l'influencer, cioè, immaginati al mare, ecco, così passa il caldo. Ne parleremo.
1: L'influencer.
0: Non mi viene ancora il nome.
1: È Chiara Ferragni.
0: Chiara Ferragni, quella lì. Fra poco i blondi. No, scusa, la memoria a quest'ora.
1: No, hai ragione, non c'è problema. Io saluterei Elvira che ci ha mandato le rose, la butto lì così per.
0: È sempre un bel gesto, le rose, sono ancora apprezzate. Sì. Non pensate che i fiori siano una cosa che non passi di moda. Ci ascoltiamo una bella canzone dei Blondie e poi parliamo proprio di caldo.
1: Parliamo anche di ciclismo, scusate, sottolineo anche
0: ci
1: quello.
0: Ci sarà.
1: A fra poco.

0: con te.
1: Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
7: Sì.
8: Quando ti dicono che è misura.
7: Sì.
8: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
9: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
10: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
11: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
12: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
11: Ma non ho nemmeno l'acqua.
12: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
11: Che forte Cystiset Forte.
12: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
13: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
14: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
15: Bravo Carlo, sono venute bene?
14: In realtà no, direi proprio di no.
15: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da
14: Flyer Alarm.
15: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
16: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
17: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29€. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema jasmine e mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
16: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
18: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
19: Tutti per Oro Cash.
20: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
21: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
22: Permesso? Che bel parquet!
23: Ha visto?
22: E che bel freschetto, condizionatore,
23: eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
22: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
23: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
22: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
24: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
25: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
26: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
25: Mi hai detto che ami l'Islanda.
26: Ma vivo in Italia.
25: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
0: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.

0: Plus, il sogno preadolescenziale di quegli anni, ovvero Blondie con la sua bellezza eterea. Poi godevamo anche della qualità del video, se volete appunto su Radio Monte Carlo TV ne potete vedere alcuni assaggi.
1: Bello.
0: Jerry Romano.
2: Sì, che allora, non era preadolescente, era già molto adolescente.
0: Tu all'epoca eri più avanti, sì, ti godevi un altro tipo di sensazione. No, parliamo invece di caldo, a proposito di percezione, oltre a quello che ci dicono le temperature dei meteorologi, e abbiamo sentito nel nostro appuntamento con meteo.it, un gran caldo anomalo e quindi anche problemi di salute.
2: Sì, allora diciamo che l'auspicio è l'allentamento della morsa dell'afa, invece oggi sarà la giornata più torrida. Al nord allerta per temporali e maxi grandine. Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia in allerta gialla, possibili chicchi fino a 5 cm di diametro questo pomeriggio. Nelle stesse regioni la temperatura arriverà a 36 gradi. Domani invece bollino rosso a Torino, Bologna, Firenze e Roma. Parlavi, Max, di ondata anomala di caldo. Lo è per questa ultima decade di maggio, con temperature fino a 10 gradi sopra le medie trentennali dal 91 al 2020 di questo periodo. Però se si prende come paragone invece il trentennio precedente, 1961-1990, l'anomalia delle temperature è addirittura di 12 gradi, uno sfalsamento incredibile.
1: Totale.
2: C'è un consiglio molto interessante che ci arriva dal dottor Fulvio Morello, responsabile medico del pronto soccorso delle Molinette di Torino.
3: L'arrivo improvviso del caldo aumenta i rischi per i pazienti più fragili attraverso meccanismi di disidratazione, perdita di sali minerali, cali di pressione, confusione. Il modo più semplice ed efficace per prevenire questo scompenso è monitorare il peso corporeo. Una rapida perdita di peso può essere segnale di disidratazione.
2: E a onor del vero va detto che l'Italia centro-settentrionale, che vive questa particolare emergenza afa, è però ai margini dell'anticiclone africano che ha investito con tutta la sua forza l'Europa occidentale, in particolare in Francia, e ne parleremo anche per il Roland Garros, è vero allarme. 7 morti e temperature che sfiorano i 39 gradi. A Londra con 35 gradi centigradi battuto il record britannico per il mese di maggio, mai così caldo questo mese nella capitale britannica.
0: Abbastanza, cioè, impressionante.
1: Giorgia, che è una nostra ascoltatrice, che al 342-4141-762 ci ha mandato un'immagine di un termometro che segna i 29 gradi e dice: questa è la temperatura di ieri alle 7.50 di mattina nella mia aula. Aggiungete 22 bambini per 8 ore, di cui 6 con il sole diretto.
0: Pensa. A quel punto lì il caldo anomalo diventa veramente uno scherzo. Insomma, è uno dei problemi che ti devi porre. È come tenere a bada questi poveri ragazzi che devono stare lì al caldo. Vabbè, ritroviamo il nostro centro di gravità permanente e non solo.
1: Ah, vabbè, ma lo facciamo con l'aiuto di Franco Battiato.

0: Io non ce la faccio, più forti di me. Questa canzone è strettamente legata alle gite scolastiche a cavallo fra le medie e le superiori, quindi i primi anni, posti quelle... in fondo e via a cantare.
1: Se quelle seggioline potessero parlare.
0: Ah sì.
2: Io ero già pensionato.
0: Smettila, dai. Piuttosto, invece, torniamo a parlare di cose serie. Lo sport. Partiamo da Parigi, dall'esordio di Yannick Sinner sul campo del Roland Garros.
2: Sinner versus Tabur, primo turno al Roland Garros, 6-1, 6-3, 6-4. È inutile che vi dica per chi. Yannick, anzi ve lo dico, vince all'esordio a Parigi, è il numero uno del mondo, parte fortissimo, poi gestisce, affronterà Juan Manuel Cerundolo al secondo turno. Ha detto Yannick Sinner, l'esordio non è mai facile, è vero, perché comunque c'è un rinizio di un ciclo che si spera ti porti alla finale e alla vittoria. Vittorie per in casa azzurra anche per Dardari e Arnaldi. Oggi in campo Cina Sonego e Jasmine Paolini. Ma parlavamo del caldo record che sta stringendo in una morsa pesantissima a Parigi. I tennisti al Roland Garros si aiutano e molto, perché lo sforzo fisico è immane. Quindi ghiaccio in testa, pause di raffreddamento, docce di aria nebulizzata e idranti sul campo anche per i poveri spettatori che sono soggetti a questa calura così da astanti semplicemente. Le temperature oltrepassano tranquillamente i 30 gradi, il tasso di umidità è altissimo. Casper Ruud, pensate, in quasi 4 ore ha detto di essersi sentito come uno zombie in alcuni momenti del match. C'è un siparietto che sarebbe comico se non parlasse di una realtà effettivamente poco divertente, che è quella del caldo, di Medvedev, che ha litigato con la moglie. A bordo campo la moglie, quando lui continuava a lamentare, tra l'altro Medvedev è stato eliminato a sorpresa al primo turno, si lamentava costantemente per il caldo, la moglie, la sintetizzo, ha detto guarda che fa caldo per tutti, e quindi hanno avuto questo battibecco. Le nuove misure adottate dall'organizzazione, pause di raffreddamento di 10 minuti tra il secondo e il terzo set, ricordiamo che a Parigi si gioca al meglio dei 5 set, quindi lo sforzo è moltiplicato, quindi pause di raffreddamento per le donne tra il secondo e il terzo set, tra il terzo e il quarto set per le partite maschili, se si arriva al quarto evidentemente. In caso di superamento dei gradi 32, il match verrebbe sospeso, quindi dai 32 in su, match sospeso. E poi parliamo di ciclismo?
0: Assolutamente.
1: A Cari stavano un po' più freschi, direi, ieri, così a naso.
2: Tappa interamente svizzera, Vingegaard ha dominato la tappa elvetica Bellinzona Cari, ha attaccato a oltre 6 km dal traguardo e ha vinto in maglia rosa, quindi un trionfo.
0: Prestigioso.
2: Quarta sua vittoria di tappa, quarto arrivo in alta montagna, l'austriaco Gall secondo è finito a oltre un minuto. È stata una giornata durissima per Pellizzari, che si è staccato a ben 9 km dall'arrivo. Oggi 17esima e quintultima frazione in Lombardia, Cassano d'Adda Andalo, quindi sforiamo nel Trentino, 202 km, arrivo in salita sull'altopiano dolomitico di Brenta Paganella, è una tappa lunga, 202 km appunto, e avrà un dislivello, pensate, di 3300 metri.
0: Questo è tosto,
1: ma è tantissimo, perché in quei casi devi tenere sotto controllo anche la testa, perché in salita insomma
0: qua devi tenere controllo anche la sudorazione e tutto quanto, oltretutto.
1: L'integrazione con i gel sicuramente, la cara e vecchia patata, perché una volta vi racconterò poi le storie,
0: questa non la so, poi ci racconterai della cara e vecchia patata. Intanto grazie Gerry Lobano anche per la tua disponibilità oggi, e tutti i colleghi di TGcom24 che lavorano dietro le quinte.
1: Tanto Gigi da Verona dice finalmente so come si pronuncia Medvedev.
0: Questa è corretta, peraltro. Madonna su Radio Monte Carlo.

0: Che chiusura, ragazzi. Madonna con Live to Tell, 6:57 minuti. Togliamoci i brividi dalle bracci e chiudiamo questo appuntamento. Grazie ovviamente a Jerry Romano, grazie a Laura Ghislandi.
1: Grazie Jerry.
2: Merci Adam a tutte l'heure.
1: Settimana prossima lo spagnolo, facciamo un idioma ogni settimana.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie Max Parisi, ovviamente, grazie Mattia Brena e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
0: Sempre presenti e anche grazie per tutti i contributi audio, video, fotografici che ci mandate. Tutto quello che ci serve per rendere la mattina più entusiasmante. Vi lasciamo con gli amici di Bonjour Bonjour e ci ritroviamo domani qua
1: in diretta alle 5 su Radio Monte Carlo con caffè latte con te. No, pensavo ti si fosse bloccato il muscolo, ho detto ormai. Cosa vuole. A domani, buona giornata.
3: Bonjour. Caffè latte con te.
4: Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: A Radio Monte Carlo sono le ore 6:59 minuti.
13: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buongiorno da Umberto Cascone. Saltato il precario, cessate il fuoco in Libano. L'esercito israeliano avanza oltre la linea gialla della tregua armata, superato il fiume Litani. Le truppe dirigono sulla città di Nabatie, lo ha confermato Netanyahu che in serata ha sentito Trump. Bombe anche su Gaza, ucciso il nuovo capo militare di Hamas. Ritiro di un terzo dei caccia, drastica riduzione dei bombardieri e totale disimpegno dei sottomarini e dei droni da ricognizione. Sono i tagli che gli Stati Uniti preparano al proprio contributo militare alla NATO, lo rivela la stampa tedesca che descrive gli alleati europei sotto forte pressione. Rientreranno poco dopo le 9 i 6 attivisti italiani della spedizione di terra della Global Sumud Flottiglia. Erano stati fermati dalle autorità libiche che avrebbero anche usato violenza. In Nord Africa restano 10 membri della spedizione, tra cui 2 connazionali. Nessuna notizia sulle loro condizioni. Accesso agli atti e alle attrezzature impiegate nella fatale immersione è il contenuto della prima rogatoria della Procura di Roma alle autorità delle Maldive nell'indagine per omicidio colposo per la morte dei 5 subitaliani. Gli inquirenti potrebbero chiedere anche la GoPro trovata nella grotta. Ieri 3 morti sul lavoro in Italia. Ad Altopascio nel Lucchese un operaio 30enne schiacciato da una pressa in un'azienda farmaceutica. A Cavriago nel Reggiano un lavoratore schiacciato da un muletto. Stessa dinamica a Catania in un'azienda di logistica, deceduto un operaio. Tennis a Roland Garros, Sinner liquida in 3 set il francese Tabor e avanza al secondo turno. Con lui Darderi e Arnaldi, oggi ci provano Cina e Sonego. Nel tabellone femminile Cocciaretto eliminata da Cornieva, nel pomeriggio giocherà Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
18: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
19: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
18: Radio Monte Carlo. Meteo.
20: Una buona giornata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Si conferma per mercoledì l'apice di questa fase di caldo intenso e fuori stagione, con temperature che toccheranno picchi fuori scala anche per il periodo estivo al nord e nelle zone interne e tirreniche del centro. Mercoledì, tempo inizialmente stabile e soleggiato ovunque, poi dal pomeriggio un aumento dell'instabilità con locali temporali intorno ai rilievi. Temperature per lo più stabili o in un ulteriore aumento con caldo sempre sempre intenso e fuori stagione, con picchi massimi intorno ai 34-36 gradi. Nel Principato, giornate di tempo soleggiato con temperature intorno ai 27 gradi, venti deboli. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
10: Radio Monte Carlo Autotraffic.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A14 tratto chiuso per lavori di ripristino a seguito di un incidente tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione Taranto, per traffico congestionato sulla A24, 2 km di coda tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est di Roma verso quest'ultima. Infine, sulla statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roia è chiuso al transito il tratto tra Limone e il confine con la Francia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
10: Tra poco a Radio Monte Carlo, Bonjour Bonjour, con...
21: Ora sì, bevande vegetali, qualità italiana e una vera gioia per il vostro palato. Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: Godiamoci questi minuti, questa parte di inizio di giornata, perché ancora non fa caldissimo.
1: Sì.
0: Poi tra
1: sì.
0: mezz'ora si cuoce.
1: Allora,
0: per cui
1: la macchina stamattina mi segnava 23 gradi.
0: Vabbè, non ti lamentare, arriveremo a 35-36, per cui stai tranquillo.
1: Ieri cruscotto segnava 36 gradi.
0: Per quello dico, questo è il momento migliore della giornata, godiamocelo perché dura poco. Buongiorno amici, ciao Monica Sala.
1: Ciao Davide Lentini.
0: Stefano Andreoli.
2: Pensa che lo deve passare con noi, cioè il momento migliore, ma ci siamo noi. Secondo te migliora oppure, non so, rovina un po' il clima?
0: Migliora in maniera esponenziale, mio
1: cioè,
0: caro.
1: Il ragazzo è fortunato, è qua con noi.
0: No,
2: ah, per lui migliora.
0: Io parlo degli ascoltatori, cara Monica. Buongiorno ad Andro Mercù.
3: Eccoci, ci siamo. Buongiorno.
0: E buongiorno. Buongiorno a Mattia Brena, in regia come sempre. Monica Tonini al centralino, Claudia De Rio in redazione. Ma soprattutto la nostra grande musica. Tenetevi forte e soprattutto iniziate a ballare, anche perché per fortuna ancora non fa tutto quel caldo da sudare. John Travolta, Olivia Newton-John, You are the one that I want.

0: Pink Lady, ti senti una Pink Lady, Monica?
1: Boh, a volte.
2: Una mela, sai, quelle mele.
0: La Pink. No.
1: Una bella mela, hai capito?
2: Sugosa.
1: Sì, quelle buone che hai voglia di addentarla.
0: Io parlo del film Grease, John Travolta e Olivia Newton-John, lì giovanissimi, lui era un maschio alfa, T-Bird, lei una Pink Lady, lo faceva camminare però, se vi
1: e
0: ricordate.
1: E pensa che solo poco tempo fa, dopo tanto tempo, ha ammesso di essere stato segretamente innamorato di lei all'epoca, ma non gliel'ha mai detto.
0: La tentazione era forte, fortissima, probabilmente anche lei sarà stata innamorata di lui.
2: Ma chi non lo era innamorato di Olivia Newton-John quando ha visto Grease, quel finale, lei poi si trasforma, cambia look, diventa tutta di pelle, vabbè adesso non stiamo a divagare.
0: Che bella canzone alle 7 minuti per dare lo sprint a questa giornata, ascoltare bella musica sembra che faccia tenere lontana la voglia di cibo, soprattutto di dolci.
2: Aspetti un attimo, faccia vedere questa ricerca.
0: Stai
2: allora,
0: calmo,
2: noi ascoltiamo ogni giorno Radio
0: solo
2: Monte Carlo,
0: musica.
2: Solo bella musica, eppure mi viene da dire,
0: mangiamo.
2: Sara, non so lei.
1: Non lo so, allora qui c'è solo bella musica, la musica migliore, i più grandi successi, però a me la voglia di dolce
0: ragazzi,
1: non passa.
0: Hanno fatto questo esperimento all'Università di Graz, il Dipartimento di Psicologia, hanno preso un tot di persone, ad alcuni hanno fatto sentire bella musica, ad altri musica orrenda, quelli che ascoltavano musica orrenda a un certo punto hanno chiesto di mangiare e di abbuffarsi di dolci.
2: Per dimenticare forse.
0: Esatto, sono le endorfine, se ascolti bella musica ti si scatena qualcosa di piacevole, non hai bisogno di colmare con la
1: altre
0: mancanza.
1: Cose,
0: esatto.
1: E quindi in questo caso con gelati, torte, brioche e tutto il resto.
0: Poi ci sono come sempre le eccezioni che confermano la regola, siamo noi, se avessimo partecipato a questa ricerca, a questo studio, noi saremmo quelli che pur ascoltando bella musica avremmo chiesto di mangiare dolci.
2: Anche il maestro Battiato diceva che a Vivaldi preferiva l'uva passa perché è più calorica, insomma, perché alla fine si vive di musica, sì, ma qualcosa bisogna pur buttare giù.
1: Scusami, ascolti un bel pezzo come quello che è appena passato e ti
2: e non fai colazione.
1: E non fai colazione.
2: Mangi la brioche.
1: Ma scusami, fai colazione ancora più volentieri.
0: Anche se col caldo, devo dirvi, ecco, quello per me è un deterrente. Mangiare col caldo preferisco...
2: Tipo, non so, il brasato, la porchetta.
0: Sì.
2: Ha meno voglia in questa stagione, capito?
0: Non dico che non ho voglia, un pochino
2: un
0: meno.
2: Po' meno. Un po'
0: se
2: meno.
0: Se lo metti davanti te lo mangio pure.
2: Chissà
0: però,
2: come mai.
0: Vabbè. Beh, che c'è un'altra gran bella canzone. Sono i Chicago su Radio Monte Carlo. Questa è Hard to Say I'm Sorry.

0: Hard to Say I'm Sorry Chicago su Radio Monte Carlo. Una ricerca dice che se ascolti bella musica non ti viene più voglia di mangiare dolci. Ma allora gli ascoltatori di Radio Monte Carlo saranno tutti magrissimi.
1: Come no?
0: Scusa, guarda che cosa passiamo tutti i giorni.
1: E invece no, cioè perlomeno saranno che si magri, ma loro stessi dicono che in realtà pur ascoltando bella musica a loro viene voglia di mangiare.
2: Io invece ascolto voi mangiando un bombolone alla crema.
1: Chi è?
2: Cosa voglio di più dalla vita?
1: Capito. Io infatti
0: me lo immagino il bombolone con la crema fresca fresca che ti esce da parte.
1: Mamma
0: perché
1: mia,
0: ce n'è tantissima, ripieno.
1: Ma infatti io dico che questa ricerca avrà le sue fondamenta scientifiche, ma cosa c'è di più bello nel sublimare un bel momento con un piatto buono o con un dolce buono?
3: Ma sì, infatti, come nei ristoranti, se c'è brutta musica ti dà anche un po' fastidio,
1: appunto,
3: si chiude un po' lo stomaco,
1: appunto,
3: magari dici vado da un'altra parte. La
1: per
3: bella
1: cui
3: musica invece è così
1: in
3: un
1: voglia,
3: sottofondo piacevole.
1: In realtà la ricerca dice proprio l'opposto, cioè tu hai già soddisfazione dalla bella musica, non cerchi altro. Però immagino a quest'ora della mattina nei bar la musica di Radio Monte Carlo in sottofondo attira clienti, come ci scrivono. Vedi, c'è qualche nostro ascoltatore che dice: stavo pensando adesso di farmi un bel caffè macchiato con brioche al bar.
3: Ecco, mi raccomando, ribadiamo questo concetto, perché non vorrei che, sentita questa ricerca, poi i baristi cosa fanno? Mi spengono Radio Monte Carlo per evitare che la gente non consumi brioche.
0: Noi contestiamo allora questa ricerca.
1: Infatti, l'esempio ce l'abbiamo noi, ce l'hanno anche i nostri ascoltatori. Noi che siamo qua e ascoltiamo tutti i giorni bella musica, mangeremo in ogni momento dolci e non solo. Quindi,
0: guarda,
1: via,
0: ascolti questa musica, mangi e dimagrisci.
1: Strappa sta ricerca.
3: Volentierissimo, guarda.
1: A posto.
0: Via.
1: E via.
3: A proposito, una briochina
1: a
3: nessuno
1: l'ha
3: portata oggi.
1: Stavo per dire la stessa cosa. Ordiniamo la colazione al bar.
3: Ma sì, ma sì.
1: Crazy Seal, Radio Monte Carlo.

0: Le 7:18 su Radio Monte Carlo, Crazy, lui è Sil. C'è una ricerca che dice che chi ascolta bella musica non ha più voglia di dolci. È soddisfatto abbastanza. C'è qualcos'altro che dà soddisfazione la mattina qui su Radio Monte Carlo. Ed è il quiz, miei cari, no?
1: Vabbè, lo dice lui, eh.
0: Abbassa la glicemia pure.
1: Come no?
2: Siamo sicuri, guardi, vado a fare l'analisi domani mattina, così le dico. Vabbè, se è vero.
0: Non andare che ti trovano mille problemi, Andreoli, stai qua che è meglio.
2: E dici, meglio l'ignoranza.
0: Esatto. Anche perché, visto che nei giorni scorsi mi hanno accusato di fare troppo difficile, troppo facile il quiz, oggi facciamo un esperimento sociale.
1: Dai, che esperimento facciamo oggi? Mi piace giocare, qualcosa.
0: Bravo.
1: Di nuovo.
0: Niente indizio musicale, niente nota.
1: Niente nota,
0: no.
1: E che cosa facciamo?
0: Devono
1: allora
0: indovinare col pensiero, no.
1: Sì.
0: C'è un altro indizio per indovinare,
1: no,
0: la canzone.
1: Dai.
0: È questo.
1: No, non ho sentito bene.
2: E cos'è?
0: Come non hai sentito? Che rumore è questo?
1: Vabbè, sì,
0: vai ad aprire, che c'è qualcuno.
1: Ho intuito che cos'è, però voglio dire, cioè, nel mondo, allora, è un indizio troppo vago.
0: È un indizio troppo vago, però la canzone nel titolo ha questa, ha il movimento che
2: vabbè,
0: si fa.
2: Ma allora lo devi dire.
0: Questo, hai capito?
1: Lo so, ma sai quante canzoni ci sono così?
0: Vabbè, è italiana, almeno restringiamo il campo.
1: Vabbè, okay.
0: Canzone italiana che fa così.
1: Adesso va meglio. Sì,
0: capito.
1: Però non buttare giù la porta.
0: Di chi parliamo? Di quale canzone? 342-414-1762. Vediamo se i nostri ascoltatori sono sufficientemente capaci e svegli. Secondo me ce la potete fare. Italiana la canzone. Dateci dentro, tra poco l'ascoltiamo qui a Radio Monte Carlo.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati

0: ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
5: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Ciao da Tamara Donà
10: e da Giancarlo Cattaneo.
9: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
10: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
11: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: in assoluto in Italia, questa canzone di Loredana Bertè, La Luna Bussò. Esperimento riuscito, l'esperimento che abbiamo fatto con gli ascoltatori di Radio Monte Carlo per il quiz di stamattina, soltanto un suono per indovinare. E hanno indovinato.
1: Esperimento riuscito, ma non al 100%.
0: Beh, però, al 99 hanno indovinato e La Luna Bussò di Loredana Bertè. Poi c'è qualcuno che ha detto altro.
1: Eh sì, perché tu hai dimenticato, e l'ha segnalato al Vise da Venezia, Battito Animale.
0: Beh, aveva anche ragione, perché in alcuni casi il suono era... No, era anche un po' più animalesco. Abbiamo messo...
2: No, non era abbastanza animale. Mi dispiace, non possiamo prenderla buona.
0: E comunque c'è anche chi ha detto il solito sesso di Max Gazzè. Ora fatemi capire. È così che funziona. Cioè uno sente questo e gli viene in mente il sesso?
1: No, quello è il vicino che bussa perché tu stai facendo troppa confusione. Vabbè. È un altro discorso.
0: A meno che invece non faccia lui rumore in questa maniera. Ma va bene.
2: E non era nemmeno Knockin' on Heaven's Door di Bob Dylan, perché abbiamo detto era italiana la canzone, ecco.
0: Però infatti molti dei nostri ascoltatori si sono all'inizio buttati sulle canzoni straniere, poi quando abbiamo spiegato che sarebbe stata una canzone italiana hanno tutti, o perlomeno la maggior parte, indovinato. A proposito di Luna, sappiate che tra quanto? Tre notti, il 31 maggio, vedremo una mini luna blu nel cielo.
1: Quindi piccolina.
0: Piccola. Sì, perché è la massima distanza dalla Terra. In realtà non sarà blu, ma sapete come si dice in inglese ogni morte di papa?
1: Come si dice?
0: Once in a blue moon. Oh! Proprio per significare una cosa che capita una volta ogni tanto. E la luna distante così tanto dalla Terra capita una volta ogni morte di papa. Gli inglesi dicono once in a blue moon e da lì la mini luna blu.
2: È un po' meno cruenta come immagine rispetto a quella del...
0: Però rende meno l'idea, secondo
2: sicuramente
0: me.
2: Sì.
0: È più espressiva la nostra.
2: È un po' più poetica forse Blue Moon, come la canzone Tu pallida luna per
1: la nostra molto meno poetica, direi.
0: Però più azzeccata.
2: Salutiamo Papa Leone e lunga vita.
1: Salutiamo la lunga vita al Papa e guarderemo questa luna, vista che si vede così poco ed è così piccola.
0: Sì, dovremmo chiudere bene gli occhi per vederla su in cima. Più bella la grande luna, quando proprio ce l'abbiamo attaccata, appiccicata alla Terra, e prende magari anche un riflesso rosso
1: e
0: ultimamente.
1: Sembra di toccarla.
0: E ultimamente l'abbiamo vista più volte. Harry Styles ora, su Radio Monte Carlo, bonjour, bonjour, American Girls.

0: Styles fino alla fine di maggio terrà i suoi concerti ad Amsterdam, pienone. Ragazzi, tutti che arrivano da tutto il mondo per poter assistere e vedere i suoi concerti.
1: Anche mia nipote che è andata ad Amsterdam, impazzita per Harry Styles. E ha ragione, perché oggi è sulla cresta dell'onda, uno dei più bravi che abbiamo in circolazione. Studenti, ragazzi, giovani soprattutto, altro che passare la notte a guardare, a contemplare la luna. Come abbiamo detto, ci sarà la mini luna blu il 31 maggio. Devono studiare, soprattutto quelli che hanno l'esame di maturità. Gli altri potranno fregarsene, perché ormai la scuola è praticamente finita, siamo al 27 maggio.
0: Ma devono recuperare qualcosa. Sì. Magari
1: so bene.
0: Sai, quando si arriva alla fine si vuole essere rimandati.
1: Però emerge il dato, per qualcuno normale, per qualcun altro un po' preoccupante, che sì, adesso nel periodo della maturità studiano soprattutto di notte, fa meno caldo e quindi è più facile magari concentrarsi, ma durante anche l'anno scolastico il 40% degli studenti ammette di non chiudere occhio la notte per studiare. Di giorno vanno in giro e poi se studiano lo fanno di notte.
0: Sai che studiavo anch'io di notte?
1: Sì.
0: Non so come mai, ma mi veniva meglio.
2: Ma infatti, ma che novità è questa, ragazzi? Ma da sempre si sono sfruttate le ore della notte, anche perché quando sei studente tutto hai voglia di fare, meno che studiare di giorno. Ma pure di notte, onestamente.
1: Quello è il punto. Però è anche vero che poi la mattina ti devi svegliare presto, vai a scuola, sei accartocciato. E anche lì, che novità dormire sui banchi? Tutti l'abbiamo fatto, soprattutto se stavi in fondo.
2: Non siamo diseducativi, diciamo che comunque è bene prepararsi per tempo,
0: esatto.
2: Non rincorrere le ore della notte per recuperare ciò che non si è fatto di giorno, come
0: tanti
2: hanno
0: fatto. State attenti a scuola in modo tale che poi dovete seguire le lezioni,
1: certo.
0: Imparate tutto, studiate poco per volta e non fatelo di notte.
1: Io che stavo in giro tutto il giorno e anche in parte la sera, arrivando a casa un po' tardi, andavo a dormire, crollavo, facevo l'inverso, ve l'ho già detto, mi svegliavo alle 4 del mattino.
0: Vedi,
1: speravo.
0: Ti stavi preparando per fare
2: è stata una palestra di vita.
0: Era scritto nel tuo destino.
1: Ma infatti anche adesso mi sveglio alle 4 del mattino per studiare la puntata
2: e fai compiti, certo,
1: la scaletta della puntata di Bonjour. Vabbè. Comunque è anche vero che questo è il periodo dell'anno in cui la popolazione scolastica si divide in due, al di là di quelli della maturità. Ci sono quelli che possono tranquillamente buttare i libri e dire ho fatto tutto, coscienza a posto, alla mattina altro che a scuola, vado al mare, faccio un giro.
0: E poi ci sono i disperati.
1: E poi ci sono i disperati, quelli che invece devono andare sperando di recuperare con un 6 stiracchiato e fare media con i 4 di prima e magari con un 5 dire vabbè, me la porto a casa.
2: Diciamo che l'immagine che stiamo dando di noi da studenti non è
1: proprio
2: lusinghiera.
1: Non ho mica detto noi.
2: Lo so, però insomma uno capisce che questa vita qui l'ha fatta. Insomma.
1: Parliamo per esperienza,
2: esatto.
0: Beh, può capitare.
1: Vabbè, in effetti qua ci siamo un po' tutti rappresentati. Tu, Andreoli, era a posto al 27
2: di maggio.
1: Empire of the Sun, sono di Monte Carlo, Walking on a Dream.

0: Siamo verso la fine dell'anno scolastico, 27 maggio, salutiamo tutti gli studenti, buongiorno da noi di Bonjour Bonjour Radio Monte Carlo. Abbiamo detto che ci sono quelli ligi che durante l'anno studiano tutto e ora sono tranquilli.
1: Poi disperati.
0: Disperati, ma c'è chi ci scrive e poi ci sono quelli che non studiano né di giorno né di notte, ma chissà come mai riescono sempre a farla franca.
1: Beh, qualcuno, ma tanti sono bocciati di quelli che cercano di farla franca.
0: Io avevo un paio di compagni che durante le ore di scuola stavano attentissimi, non so come facessero, non si distraevano, dicevano di non studiare niente e però riuscivano sempre, vero, magari molto intelligenti, però grazie anche soltanto all'attenzione durante le ore di spiegazione a scuola, questi riuscivano sempre a...
1: È vero, confermo, quando non avevo voglia di studiare stavo molto attenta alle lezioni, ecco. Mi ricordavo tutto ed ero a posto.
0: Ho sbagliato tutto a giocare ai fatti miei, a mettere il topolino dentro i libri.
1: E a dormire durante le lezioni.
2: Non fate come Lentini, ecco il messaggio didattico di oggi.
0: State attenti a scuola e forse ve la cavate con poco a casa.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le vertenze. Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426.

0: dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Super conveniente della vita.
3: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
7: Murprotec.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
11: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
12: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
16: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: La voce e la batteria di Phil Collins in Su Studio in questa mattinata di Radio Monte Carlo, ore 7.50.
1: Sai che lui dice che non teme di non riuscire neanche più ormai a tenere una bacchetta in mano, il povero
0: purtroppo,
1: Phil Collins.
0: Lo sappiamo.
2: Il poverino sta malissimo e chissà quanto soffre, visto che lui è sempre stato protagonista in giro per il mondo
1: con
2: la sua musica.
1: Ci ha lasciato e ci lascia comunque grandi canzoni, anche se non potrà più suonarne, è evidente. 10 minuti alle 8, buongiorno da noi di Bonjour Bonjour. Chi invece è in grandissima forma, splendida forma, nonostante il caldo che sta attanagliando anche Parigi, è Yannick Sinner a Roland Garros,
2: cioè, è pazzesco quest'uomo, cioè veramente Terminator, non sembra neanche umano, cioè tutti quelli che giocano con lui vengono spazzati via.
1: Anche ieri questo francese Tudor, com'è che si chiama?
2: No, aspetta, Tudor, ho detto,
1: Tudor?
2: No, scusa,
1: aspetta. Dai.
0: Tabur.
1: Proprio lui è stato spazzato via in 3 set da Yannick Sinner, 6-1, 6-3, 6-4, è andato anche un po' oltre, secondo me.
0: Eh beh, devo dire di sì, anche se è stato fortunato Sinner, lui che ha sempre sofferto il caldo, essere messo nel campo centrale, nella situazione migliore, ha giocato di sera. Chi ha giocato di giorno, come Medvedev, ha perso di brutto, perché a un certo punto con quelle temperature si può perdere anche la brocca.
2: Anche là fa caldo perché c'è questa ondata di caldo in tutta Europa.
1: Quindi qualcuno dice che Sinner è favorito perché gioca di sera.
2: Sì, i giornali spagnoli hanno detto sì, al Roland Garros l'hanno favorito e l'hanno messo proprio di sera per questo.
1: Agli spagnoli gira un po' perché non c'è Alcaraz e quindi è ovvio che debbano un po' criticare Sinner.
0: Non giocherà sempre di sera, quindi insomma aspettiamo di vederlo alle prese anche con match diurni. Comunque vola lui e volano anche gli altri italiani.
1: Sì, oggi ci sono due partite che vedono protagonisti gli altri italiani, in modo particolare questo giovanissimo Federico Cina affronta nel primo match del campo l'olandese De Jong, vedremo, e poi l'altro invece è Sonego.
0: Penso sempre quando sento Cina all'amaro, quello di Caracciolo.
2: Guarda, non ho osato dirlo, però ho pensato al Cina.
1: Vabbè, la nostra squadra italiana Roland Garros speriamo possa andare avanti bene. Lo stesso Sinner sente una fortissima pressione perché appunto ormai ce ne sono pochi che possono competere con lui, però un passo falso lo può fare chiunque. Lui stesso dice: non sono un robot, anche se
2: ma
1: mi dipingete così.
2: Non lo so, io ho dei dubbi.
1: Vabbè, mette giustamente le mani avanti.
0: Ricordiamo che oggi gioca anche la nostra Jasmine Paolini contro questa argentina Sierra, quindi attenzione, occhi puntati anche su di lei, perché negli ultimi tornei purtroppo non è andata lontano come avrebbe sperato.
1: Dai, forza ai nostri italiani a Roland Garros nonostante il caldo. Senti qua che canzone meravigliosa che ci porta subito in una terra caliente. Lucio Dalla su Radio Monte Carlo, Caruso.

0: Un vero e proprio capolavoro questa Caruso di Lucio Dalla a Radio Monte Carlo, pezzo che è stato portato nel mondo anche da Pavarotti, da Bocelli.
1: È una canzone che mette i brividi, lo confermano i nostri ascoltatori, c'è chi dice mi escono le lacrime ascoltando questa canzone, ma c'è chi va oltre.
2: Non sono riuscita a scendere dalla macchina, arriverò un po' in ritardo al lavoro, ma grazie ragazzi. Ciao da Roberta.
1: Questa è la canzone del ritardo, fa fare ritardo alla gente perché ascoltando.
3: Che meraviglia, 40 milioni di copie vendute per questo pezzo, un classico della musica italiana e napoletana che viene da Lucio Dalla, che pure napoletano
1: non era
3: ma amava tanto quella città.
1: Siamo pronti per le news con i fatti dall'Italia e dal mondo, TGCOM 24, ma anche meteo, autotraffic e poi altre emozioni qui a Bonjour Bonjour fino alle 10.
4: Radio Monte Carlo, sono le ore 7:59.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
6: Buongiorno da Umberto Cascone. È stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo i raid americani su porti e siti missilistici nella notte tra lunedì e martedì. La Cina cerca di spronare le parti, ci auguriamo che continuino a cercare un terreno d'intesa affinché la pace torni al più presto, dice il ministro degli esteri Wang Yi. In Libano, saltata la tregua, Israele lancia una pesante offensiva contro Hezbollah. Le truppe varcano la linea gialla del cessate il fuoco e superano il fiume Litani. Il primo obiettivo è la città di Nabatieh. A Gaza, ucciso in un raid aereo Mohamed Odeh, nuovo capo militare di Hamas. L'Europa non sia solo un gigante burocratico, deve fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. Così Meloni ieri all'assemblea di Confindustria. Agli imprenditori la Premier propone di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. È stato accoltellato due volte dal padre in crisi d'astinenza, il 12enne ancora in gravi condizioni a Napoli. L'uomo ha tentato di togliersi la vita, fermato dalla moglie rimasta ferita, ha poi aggredito i sanitari giunti sul posto prima di essere immobilizzato e portato in ospedale. Oggi il picco dell'ondata di caldo fuori stagione che sta investendo l'Italia e l'Europa. Bollino rosso a Roma, Firenze, Torino e Bologna. A Parigi 7 morti per le alte temperature. In Gran Bretagna record storico, termometri a 35 gradi. In Olanda interrotte le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il rischio di incendi. Tennis a Roland Garros, partenza in scioltezza per Sinner che avanza al secondo turno insieme a Darderi e Arnaldi. Oggi cercano la qualificazione Cina e Sonego. Nel tabellone femminile eliminata Cocciaretto, nel pomeriggio in campo Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line.
7: Maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Radio Monte Carlo, meteo.
11: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
5: Radio Monte Carlo. Meteo.
1: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Quella odierna sarà la giornata più calda di questa insolita ondata di calore, in particolare quindi una mattinata piena di sole in Italia, poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose con la formazione di qualche temporale soprattutto sulle Alpi orientali e sull'Appennino Calabro-Lucano, sempre decisamente soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature, massime ben al di sopra delle medie stagionali, picchi anche di 35-36 gradi. Diamo qui uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 26 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione su strade e autostrade, sulla A24 verso la tangenziale est, 7 km di coda per traffico tra il grande raccordo anulare e l'innesto sulla tangenziale, sulla A22 verso Modena 2 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sulla A1 Milano-Napoli, sulla A10 verso Genova 3 km di coda per incidente tra Genova-Pegli e l'immissione sulla A7, sulla statale 100 113 settentrionale Sicula, rallentamenti per lavori tra l'incrocio Archi e l'incrocio San Filippo del Mela. Prudenza e buon viaggio.

0: scusate, i dolcetti che ci hanno regalato l'altro giorno il nostro ascoltatore, lo salutiamo, un grande abbraccio, è venuto a portarci dei dolcetti, li avete già fatti fuori tutti?
1: No, infatti che fine hanno fatto? Perché ieri non li abbiamo mangiati tutti, quindi chi è che se li ha pappati?
0: Non lo so.
1: Di nascosto?
0: Ringraziamo gli ascoltatori che ci riempiono di affetto, di coccole e di ciccia, però tutto avete fatto, avete spazzolato tutto. Guarda,
1: chi, allora, vediamo un po' chi potrebbe essere
2: io uno ne ho mangiato, uno.
0: Andreoli,
2: erano una decina, una dozzina di biscotti, tra l'altro artigianali, fatti molto buoni.
0: Proprio tu uno mai ti ho visto
2: uno,
0: fare
2: ve lo giuro.
1: Non è possibile, non ci crediamo.
0: Però tu parti da 5 almeno.
2: E vabbè, allora accusiamo la gente a vanvera così senza
0: devo
2: prove.
0: Devo assaggiare, aspetta.
1: Sai quando assaggia con la bocca più
0: grazie davvero e buongiorno da noi. Siamo così, Monica, Davide, Stefano, Andro, Mattia. Io sicuro non posso averli mangiati, almeno quelli. Però sto male.
1: Già, con le tue intolleranze altrimenti si gonfia come un pallone il ragazzo.
0: Sì, ora non entriamo nei dettagli, sennò poi ti dico anche quello che succede dopo, Non è il caso.
1: Fermati.
0: Infatti, state qua fino alle 10 e sentite chi c'è. Paul McCartney, Michael Jackson, 666.

0: Che coppia, eh? Due a caso, due così, bravini, diciamo. Se la cavano. Paul McCartney e Michael Jackson insieme su Radio Monte Carlo e 666.
1: Che coppia, veramente. Che cosa ci hanno regalato, cose meravigliose.
0: Paul McCartney che esce tra l'altro tra due giorni con un nuovo album. Sentite ragazzi, entriamo nell'argomento di cui si parla.
1: L'argomento del giorno qual è?
0: Dei giorni, perché già da un po' di giorni durerà chissà quanto.
1: Il caldo.
0: Il caldo terribile, afoso, già adesso.
2: Ce ne siamo accorti, io sto pensando seriamente di levare il piumone dal letto. Ma dai, lo dico, ci sto riflettendo ancora un pochino, perché poi arrivi a sera e non c'hai voglia, quindi lo tiri giù e dormi sul lenzuolo.
1: Sono due anni che non lo toglie.
2: No, non è vero, non è vero. Ogni anno lo faccio anche igienizzare sotto vuoto, alla lavanderia, tutto preciso.
0: A Ferragosto lo togli e lo rimetti il 16. No, il fatto è che hai anche ragione, il 27 di maggio chi poteva pensare che già dovessimo togliere il piumone con questo caldo che sta attanagliando non solo l'Italia, non solo la Francia, l'abbiamo visto, purtroppo ci sono stati anche dei decessi, ma l'abbiamo visto a Roland Garros, ma anche il Regno Unito, e lì non sono abituati a questo caldo.
1: No, non sono abituati e non hanno neanche l'aria condizionata, non sono attrezzati per questo.
0: Solo il 5% delle abitazioni in Regno Unito ha l'aria condizionata, tant'è vero che quando tu qua da noi compri casa o la vuoi affittare, magari cerchi giardino, terrazzo, balcone, box, là invece gli annunci cosa dicono?
1: Eh sì, siamo andati a cercarli su internet e sentite bene, aria condizionata in affitto con gli appartamenti.
0: Cioè prima mettono l'aria condizionata e poi c'è anche l'appartamento.
1: È pazzesco,
2: c'è un supplemento di affitto, insomma è un valore aggiunto. Anche il Regno Unito è alle prese con questo riscaldamento generalizzato, soprattutto poi quando non sei abituato come noi che abbiamo avuto una primavera frescolina e quindi questa sciabolata così di caldo tutta ad un colpo ci ha un po' preso alla sprovvista.
1: Infatti è successa una cosa straordinaria, ho sentito il caldo anch'io ieri, tanto è vero che ho postato una foto perché la macchina segnava 36 gradi.
0: Comunque, tornando all'Inghilterra, al Regno Unito, se non hanno l'aria condizionata, facciamo affari, apriamo dei negozi che vendono aria condizionata, andiamo a fare gli installatori, siamo capaci di aria condizionata in Inghilterra, adesso tutti la vorranno.
1: Bisognava pensarci prima però, noi arriviamo sempre dopo, non possiamo fare soldi così.
0: Ce la possiamo fare.
2: Il problema sono quelle case vittoriane un po' antiche, dove lo metti il mammozzone, quello del col ventolone, scusa. Magari ti dicono non si può, i beni culturali, non si fa.
1: No, guarda che adesso fanno dei sistemi che non hanno più bisogno dei motori esterni, ci sono altri tipi di aria condizionata.
0: Hai il motore interno, io ce l'ho, però devi fare due buchi sulla parete,
1: sulla faccia. Comunque fare dei buchi.
0: L'aria da qualche parte la devi prendere e la devi far uscire, per cui due buchetti vanno fatti, ci metti la grata e tutto il resto, ma non sempre il condominio te lo permette, per in quelle villette là non credo che si possa fare.
2: È un po' un altro problema.
0: Resistete amici, se siete lì in Inghilterra e ci state ascoltando, vi capiamo. Dido su Radio Monte Carlo adesso, questa è Here With Me. I didn't hear.

0: Daido, amici di Radio Monte Carlo, sono le 8 e 14 minuti, 15 in questo istante. Com'è la temperatura da voi? Si sta già alzando tantissimo?
1: Sì, ci segnalano 41 gradi a Carrara, in macchina.
0: 41 già adesso?
1: No,
0: ma no,
1: non
0: dai.
1: Adesso.
2: L'hai parcheggiata al sole e la temperatura sale, scusami.
1: Ieri 41 gradi ci segnala Andrea da Carrara, ma più o meno la situazione è simile in tutta Italia. Forse al sud se la cavano ancora rispetto al centro-nord, per fortuna. Però da domani, a quanto pare, il caldo aumenterà ancora e i primi bollini rossi della stagione li avremo in quattro città: Bologna, Firenze, Roma e Torino. E certo che se iniziamo con questo caldo a fine maggio, chissà mai che estate ci aspetta, ragazzi. Oddio,
3: no.
1: Telma, ma che c'entra stamattina?
3: Vi salutiamo e benediciamo, amatissimi figli.
1: Ma che vuole?
3: Dalla veneranda casa madre di Radio Monte Carlo.
0: Buongiorno divino, ma scusi, adesso si occupa anche di meteo?
3: Noi ci occupiamo di tutto. Avete chiesto che estate ci aspetta e noi, supremo previsore dell'ordine esoterico dei barometri celestiali, abbiamo raccolto la vostra disperata supplica e nella nostra immensa generosità ci siamo tosto palesati.
1: Guardi, Telma, che nessuno l'ha supplicata, quindi veda lei. Ecco.
3: Andremo ora a riferire nei minimi dettagli l'andamento climatico sulla penisola da oggi a settembre.
0: Ma scusi, com'è possibile una cosa del genere?
3: Pertanto ora chiudete gli occhi.
1: Pure.
3: Perché stiamo entrando in contatto con gli Elohim, che attraverso le energie cosmiche ci trasmetteranno l'atteso vaticinio.
2: Ma li chiuda lei gli occhi? Perché dobbiamo chiudere gli occhi? Scusi,
3: Tacete e obbedite!
0: Vabbè, se lo dice così,
1: chiudiamo gli occhi.
3: Ecco, gli Elohim ci stanno comunicando telepaticamente che...
1: Sì?
3: Sul bacino del Mediterraneo permane l'anticiclone subtropicale di matrice nordafricana.
1: Mamma mia.
3: Alimentato da masse d'aria calda in risalita dal Sahara.
1: Vabbè, senta, ma possiamo riaprire gli occhi almeno?
3: Giammai!
1: Ma come giammai?
3: Gli Elohim abbisognano di grande raccoglimento spirituale.
0: Va bene.
3: E ora veniamo alle temperature.
1: Mamma mia, ma come la fa grande? Cosa fa?
3: Ancona, massima 32 gradi, minima 21.
1: Ma cos'è?
3: Campobasso, massima 36 gradi, minima 19.
1: Ma cosa
0: fa?
3: Santa Maria di Leuca.
2: Senta,
3: non pervenuta.
2: Lei si è stampato le previsioni del tempo. Mi faccia vedere sti fogli, guardi qua. Scusi,
1: ma cosa fa?
3: Ma anatema! Sortilegio!
2: Cosa c'è?
3: Taci, grullo, sordido mammalucco, bubbone livido e paonazzo, cugino di campagna! Che l'aria condizionata della tua automobile possa guastarsi nel giorno più caldo dell'anno.
1: Ecco.
3: Proprio mentre stai recandoti a un raduno di feticisti indossando pantaloni aderenti di lattice nero.
1: Ma che brutta immagine di Andreoli, ma conciato così.
3: Che per effetto delle temperature tropicali detti pantaloni si fondano come ceralacca.
1: Mamma mia.
3: O se preferite come mozzarella filante, saldandosi in secula seculorum al tuo basso ventre. E così sì!
0: Ma bisogna dire a Telma che Andreoli non c'è l'aria condizionata sulla macchina.
2: Ce l'ho, lasci fare.
1: Ma invece ce li hai i pantaloni di lattice nero?
2: Quelli no, ma chissà, un domani magari.
1: Non lo so.
0: Ci pensa,
2: Come anatema non era male stavolta, devo
1: vorrei
2: dire.
1: Vorrei vederti a un raduno di feticisti vestito in latex, Andreoli.
2: Venga anche lei allora, scusa.

0: Dice bene Pino Daniele. Che male c'è su Radio Monte Carlo? Confermano gli ascoltatori italiani che vivono a Londra che lì fa un caldo inusuale. C'è chi però racconta che da italiano lo sopporta anche. Questa nostra ascoltatrice che vive lì, si è trasferita da Roma, c'erano 15 gradi fino all'altro giorno, adesso sono saliti quasi al doppio. Dice: per me era quasi piacevole. Ma gli inglesi escono fuori di testa. A Londra vedi ragazze in bikini e pantaloncini e ragazzi a torso nudo come se fossimo a Miami.
1: Anche qui però non c'è bisogno di andare a Londra, perché proprio in questi giorni ho visto di tutto circolare in città.
0: Però a Londra, che anche in piena estate tutto sommato tutto questo caldo non è mai fatto, adesso se a maggio ci sono queste temperature, quelli si
1: tutti nudi in giro
0: e via. Va bene. 8:23, buongiorno a voi, buona colazione. Quanti di voi pensano che le bevande vegetali non abbiano un buon sapore? Beh, vi sbagliate. Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora Sì.
1: Bevande vegetali con ingredienti di altissima qualità italiana e dal gusto sorprendente. Perfette se cercate leggerezza senza rinunciare alla gioia di un gusto pieno. Avena, mandorla, soia, riso, ma anche cioccolato e pistacchio al 100% tutto vegetale.
0: E allora non vi resta che provarle. Ora Sì è il plant-based all'italiana.
2: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
4: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
5: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
6: Unghia prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi, la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: Scelgo sempre la formazione più adatta.
8: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
13: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì. Una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.

0: Senti che musica questa mattina su Radio Monte Carlo alle 8:30, Ladies Night con Kool & The Gang. C'è una data particolare, quella che stiamo vivendo, lo è, nel senso che è un anno esatto che nessuno azzecca il 6 al Super Enalotto, amici miei. Voi che siete appassionati e ogni tanto magari passate in tabaccheria e dite vabbè, mi gioco una schedina, sappiate che da un anno che nessuno lo azzecca.
1: 169,9 milioni di euro, mi è anche andata via la voce.
0: Arrotonda anche tu.
1: 170,
0: cosa
1: dai,
0: cosa
1: bene,
0: stai
1: dai
0: a dire lì?
1: Arrotondiamo.
0: 169,9, facciamo 170 e ciao.
2: Devo dire che la febbre del Super Enalotto, anche se non sei un giocatore, ogni tanto ti coglie quel pensiero lì. Poi però pensi alla mera statistica, cioè al fatto che la possibilità di azzeccare quel benedetto 6 è di una su 600 milioni, vale a dire che se estressero un abitante dell'Europa, comprendendo anche la Russia, dovresti essere tu, capito?
1: No,
2: una persona su 600 milioni.
1: Giusto ragionamento, però qualcuno vince.
0: Qualcuno vince. C'è anche chi ha vinto con una schedina da 2 euro.
2: È quella,
0: e basta.
2: Dico, la probabilità è quella lì, devi essere non baciato dalla fortuna, proprio molto di più, non posso neanche dire cosa, insomma.
0: La fortuna, quella con la C maiuscola.
2: Esatto.
0: In realtà c'è anche chi si mette scientificamente e dice, se
1: quegli
0: voglio
1: schemi.
0: Voglio vincere, ci raduniamo in tanti. C'è chi, ricorderete, ha vinto 371 milioni in 90, si erano messi lì questa maxi vincita un po' di anni fa, 90 persone si sono, quanto fa 371 diviso 90?
1: No, cioè, adesso così al momento.
0: No, te lo dico io, quasi 4 milioni, forse meno.
2: 4 milioni è qualcosa, sì. Comunque è chiaro, sistemi ridotti con cui un intero paese in quel caso va lì e si compra una piccola quota, è qualche cosa che ti cambia comunque la vita. 4 milioni,
0: 4
2: ragazzi,
0: milioni ti cambiano
2: la
0: vita,
2: ma vero, ce li voglio capire.
1: Comunque avete detto bene, qualcuno ogni tanto ci tenta, ma voi scrivete i numeri o prendete già le schedine compilate?
0: Anche lì, se tu vuoi essere così, affidarti alla fortuna che decide, prendi la prima schedina che ti passa e via. Poi ci sono quelli che invece vogliono essere razionali, scientifici, studiano le uscite.
2: Vi svelo un segreto, è uguale. I ritardi, le cose, il numero scaramantico non contano niente.
0: No, non puoi provarlo, caro Andrea.
2: Lo posso provare, come? È statistica, ragazzi.
1: E poi ci sono quelli che usano sempre gli stessi numeri.
0: Eh sì, prima o poi dicono usciranno.
2: Certo, tra 600 milioni di anni.
0: Comunque,
2: forse
0: noi ne parliamo sempre, poi sti 2 euro per una schedina manco li giochiamo, quindi non vinceremo mai.
1: Beh, però possiamo provarci.
0: Oggi posso provare, passo.
2: Però 2 euro oggi, 2 euro domani sono soldi risparmiati.
0: Questo
2: alla fine.
0: Però io dico, una volta ogni tanto, se deve essere fortuna, quella volta ti bacia, no?

0: di Swims, l'ultima che ci ha regalato, oramai questa è diventata una superstar internazionale.
1: Sì. Il sapientone. Mister Noitole, quello che sa tutto. Lui sa sempre tutto. Sapesse anche i numeri da
0: allora,
1: giocare.
0: Lo chiamiamo e ci facciamo dare i numeri del Superenalotto, visto che da un anno non si vince più e ci sono 170 milioni in palio.
1: Il 6 non esce da un anno esatto. Ci sono ascoltatori che provano la fortuna da parecchio tempo.
2: Io sono dal 2007 che gioco gli stessi numeri senza sgarrare una volta,
1: no.
2: Perché la prima volta che sbaglio e non la gioco sicuramente
1: questo è sicuro.
0: Sì, questo è vero.
1: Ma tra l'altro noi non siamo molto avvezzi, abbiamo detto che non giochiamo praticamente mai, abbiamo scoperto che quante sono adesso le estrazioni?
0: Cioè, ci sono 4 estrazioni a settimana, martedì, giovedì, venerdì e sabato, quindi sono soldi se giochi tutte le volte.
1: Faccio con la mia mente super calcolatrice un rapido calcolo.
3: Allora, conti che all'inizio c'era l'estrazione del lotto, poi hanno fatto le estrazioni apposta dopo un paio d'anni.
0: Meno male che ti sei messo a ridere, di la verità, su.
1: Voglio calcolare quanti soldi il nostro ascoltatore dal 2007 ad oggi ha speso al Superenalotto. Chiaro che non lo faccio.
3: Siamo sicuri che lo voglia sapere?
1: Ah, più o meno, guarda, pensavo fosse una cifra superiore. Chiaro che non lo faccio con la mia mente, anche se volevo e millantavo. L'abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale, quella sì. Dal 2007, calcolando una spesa di 2 euro a schedina ogni volta, a meno che uno non spenda di più, però con la spesa minima 2 euro, fatti tutti i conti, si arriva a 6.300-6.400 euro spesi dal 2007 ad oggi.
0: Una vacanza praticamente.
1: Anche due forse, però senti, se poi ti entra la vittoria.
3: La speranza è sempre quella che in vacanza ci stai tutta la vita se azzecchi la combinazione giusta, che come sappiamo è estremamente improbabile, ricordiamolo sempre, non fatevi troppe illusioni.
0: Vabbè, costa meno che fumare, dai.
1: E fa meglio.
3: Fumare sicuramente. Ci rimetti e basta.
1: Se per caso dovessi poi vincere, porta sicuramente più beneficio. Ripeto, secondo me bisogna prenderla così questa cosa. Ogni tanto passi in tabaccheria e giochi.
0: E se è tuo destino,
1: è
0: la dea bendata.
1: Però
0: ti bacia.
1: Adesso il nostro ascoltatore tutte le settimane deve farsi le giocate, altrimenti dice bene. Sono sicuro che per la legge di Murphy, la prima volta che mi dimentico di giocare, escono i numeri.
0: Pensa quella volta che si dimentica oppure è a letto con la febbre.
1: Come fai? Sei rovinato. Tears for Fears su Radio Monte Carlo, Head Over Heels.

0: Head Over Heels con i Tears for Fears su Radio Monte Carlo. Sono tutti lì adesso, da quando abbiamo detto che è da un anno che non esce il 6 al Super Enalotto, i nostri ascoltatori che dicono vabbè dai, oggi ci provo. Anche perché, io non lo so, funziona o non funziona la statistica, ma prima o poi sto 6 qualcuno lo dovrà azzeccare.
1: Però dicono che quando tu hai intenzione di giocare non lo devi dire a nessuno.
0: Prima o poi sto 6 qualcuno lo dovrà
1: azzeccare. Però dicono che quando tu hai intenzione di giocare non lo devi dire a nessuno. Perché nel momento in cui li

0: Ma poi verresti a lavorare?
1: Appunto, non mi presenterei una mattina. Ah, meraviglioso. State qua, tra poco c'è il Geographic.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
8: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
7: Basta un penny.
9: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
10: Puoi provare Meclon Lenex.
11: Conosci Meclon Lenex?
10: Meclon Lenex.
11: Ce l'hai, Meclon Lenex?
12: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
13: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
14: Ops.
13: Ops.
14: Ops.
13: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
15: Ops.
13: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
16: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
17: Senti come nasce il risparmio.
18: Oh, wow!
17: Nei punti vendita Ipere creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
19: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
0: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Ma perché lo fai?
16: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Perché non lo fai?
10: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero,
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
8: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Ecco, questo è un pezzo che ti può raddrizzare la giornata se l'hai iniziata col piede sbagliato.
1: E ce
0: la
1: lo
0: verità,
1: scrivono, ce lo scrivono i nostri ascoltatori, lo dicono. Ora ragioniamo con questa canzone di Billy Joel.
0: E potrebbe essere anche la canzone del ritardo, anche,
1: anche
0: questa.
1: Uno l'ascolta fino alla fine. Just the way you are, stupenda qui su Radio Monte Carlo. Ma noi dobbiamo essere puntuali, non possiamo andare in ritardo col Geographic.
0: Certo, eccolo.
1: Stefano.
2: Poco fa si parlava di Superenalotto, di statistica. Io l'ho sempre detto, la statistica, il calcolo combinatorio, le probabilità, non lo studiamo abbastanza a scuola. Ad esempio, se tu mescoli un mazzo di 52 carte, questo è il mio esempio preferito, il numero di combinazioni possibili, disposizioni delle carte, è pari a quello degli atomi della nostra galassia. Pensate, se tu mescoli un mazzo di carte abbastanza bene, puoi essere sicuro che quella combinazione sarà unica al mondo. E quando parliamo di giochi, questi calcoli hanno un ruolo importante, perché devi capire quanto puoi aspettarti di vincere o perdere. Ma ricordiamo una cosa: se un gioco esiste per far guadagnare chi lo ha inventato, il banco, insomma. Prendiamo per esempio il lotto. Voglio giocare un numero secco sulla ruota di Napoli, un numero magari scaramantico, l'età di Monica Sala. Non si può, perché arrivano solo fino a 90. Prendiamo la mia età, 47, morto che parla, che è perfetta. Siccome su ogni ruota vengono estratti 5 numeri, su 90 la probabilità che ci sia il mio numero lì dentro a quei 5 è di 5 su 90, semplifichiamo, 1 su 18, mi seguite qui?
1: Sì,
2: la frazione non è una gran probabilità, 1 su 18, cioè se ci rifletti dici 1 su 18 non è che è probabile che io vinca, quei soldi magari te li tieni. Tra l'altro, se vinci non ti danno quelli dell'otto i soldi 18 volte quelli che hai puntato, ma solo 11 volte, quindi alla fine è svantaggiosa per chi gioca la scommessa, mica sono scemi quelli dell'otto. Che poi, tra l'altro, dicevamo, 1 su 18 non vuol dire che se tu perdi a 7 volte poi la 18esima vincerai per forza. Questa è una credenza molto comune, e se le probabilità diminuiscono il valore è ancora più sorprendente. Mettiamo il caso, per esempio, che io giochi, come il nostro ascoltatore ha detto prima, la stessa combinazione Superenalotto ogni estrazione, ogni volta, 4 alla settimana, tutto l'anno, sempre senza mai cambiare numeri, dicendo adesso prima o poi uscirà. Ecco, facendo il calcolo, io non voglio dissuadere, scoraggiare nessuno, ma a 208 estrazioni l'anno serviranno 3 milioni di anni perché le combinazioni si esauriscano. 3 milioni di anni. Ma se vuoi proprio essere sicuro che la tua uscirà, dicono gli statistici, non io, devi aspettarne di milioni almeno 60 milioni di anni. In pratica farà prima a spegnersi il sole. Questo è astronomia, è statistica, lo so. Alla fine uno pensa magari la fortuna bacerà proprio me, questi calcoli servono a poco, ma il mio consiglio è uno: la probabilità statistica potrebbe salvarvi magari non la vita, ma sicuramente un bel po' di soldi.
1: Ma ogni tanto, Andreoli, al di là di tutti sti numeri, bisogna un po' sperare,
0: certo,
1: la fortuna.
0: Anche perché
1: tanto
0: qualcuno che vince c'è sempre.
2: Infatti gioco pure io, quindi, che vi credete, ragazzi.
1: Allora, basta non abusarne, altrimenti sono fatto tutti sti calcoli.
2: Però 3 milioni di anni, insomma, sono tanti.
1: Sì, poi magari domani uno vince. Allora, ciao,
0: hai capito?
1: Auguriamolo al nostro ascoltatore.
2: In bocca al lupo.
1: Nel caso, ricordati di noi.
3: Sveglio sotto.

0: Tommaso Paradiso, l'eterno dualismo tra chi è romantico e chi magari più razionale. 2 minuti e saranno le 9, c'è il personaggio misterioso. Oh, è quello di ieri ancora.
1: È quello di ieri, sì.
0: Esatto.
1: Non ce l'hanno fatta ieri. I 3 indizi. Vinti, rosso, fotografia.
0: Vinti, rosso e fotografia. 3 indizi, un nome, uomo, donna, personaggio di fantasia. Diteci chi è e spiegateci anche il motivo per cui dovrebbe essere quella persona.
1: Chi sarà mai? A me sembra abbastanza facile.
0: Ripetiamoli.
1: Vinti, rosso e fotografia.
0: Ieri
1: chi è?
0: Su rosso si sono sperticati in tanti, però abbiamo detto di concentrarci anche su vinti, mi raccomando.
2: Sì, certo, è facile per lei, Sara, lo sa. Scusa, l'hai messo nell'indovinello.
1: Perché si sono concentrati sul colore dei capelli.
0: No, non è quello. Tra poco forse la soluzione. Ora, come al solito, gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con le news di TGcom24, ma anche meteo e autotraffic.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso ieri sera nell'attacco sferrato dall'esercito di Israele a Gaza. Lo Stato ebraico invade una larga zona del Libano, oltre la linea gialla, sul fiume Litani. Villaggi distrutti, i morti sono oltre 3.200, 30 in un solo giorno sotto le bombe. Meloni attacca l'UE, faccia meno ma meglio. All'assemblea delle imprese, sintonia tra premier e Confindustria, asse contro i vincoli europei. Da leader di categoria Orsini, critiche alla burocrazia comunitaria definita lunare. Il caldo aumenta, domani bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino, allerta gialla per i temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Nel Regno Unito 33 gradi e mezzo, mai successo prima a maggio. Parigi patisce 7 morti legati alle alte temperature. A Caivano, nel napoletano, 12 arresti, nel mirino il clan di Micco che taglieggiava gli imprenditori. Le indagini della DDA scoperchiano l'attività di un gruppo criminale tra spaccio, sparatorie ed estorsioni. Rissa tra almeno 10 persone al binario 6 della stazione Milano Certosa. Un 22enne italiano è stato colpito da una coltellata e in pericolo di vita all'ospedale Fate Bene Fratelli. I giovani coinvolti sono fuggiti su un treno in partenza. Contro Tabur, 3-0 di Sinner alla prima del Roland Garros. Juan Manuel Cerundolo al secondo turno per lui. Vincono anche Darderi e Arnaldi. In campo per questo mercoledì Cina, Sonego e Paolini. Al giro la maglia rosa Vingegaard trionfa a Cari. Oggi Cassano d'Adda Andalo, 202 km. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, certo.
6: Ma i nostri controlli.
7: Le
6: sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line,
6: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Radio Monte Carlo, meteo. Con
9: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
10: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Quella odierna sarà la giornata più calda di questa insolita ondata di calore, in particolare quindi una mattinata piena di sole in Italia, poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose con la formazione di qualche temporale soprattutto sulle Alpi orientali e sull'Appennino Calabro-Lucano, sempre decisamente soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature, massime ben al di sopra delle medie stagionali, picchi anche di 35-36 gradi. Diamo qui uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 26 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A1 coda per lavori alla barriera di Napoli Nord in direzione Milano. Un veicolo in avaria provoca incolonnamenti sulla A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Trieste. In A16 procedere con cautela a causa della visibilità ridotta per il fumo di un incendio tra Cerignola Ovest e il bivio per la A14 in entrambe le direzioni. Infine, sulla statale 1, diramazione dei Balzi Rossi, rallentamenti per pulizia del manto stradale tra Latte e il confine con la Francia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Ce l'abbiamo la soluzione oggi?
1: Eh sì, oggi è arrivata la soluzione, sono stati anche precisi i nostri ascoltatori, ma sarà tutta farina del loro sacco oppure hanno chiesto l'intelligenza artificiale?
0: Ora capiamo, il personaggio misterioso tutte le mattine, più o meno a quest'ora, vi diamo tre indizi, dovete indovinare di chi si tratta. Gli indizi di oggi erano...
1: Vinti, rosso e fotografia.
0: Vinti, rosso, fotografia, da ieri ci trascinavamo questi indizi, finalmente qualcuno ha indovinato.
1: Giovanni Verga.
0: Eh sì, bisognava un po' attingere anche agli anni della scuola, se vogliamo. Giovanni Verga, perché vinti?
1: Vinti è il ciclo dei vinti, no? Che tra l'altro rimane anche incompiuto. Tra questi c'erano i Malavoglia, Maestro Don Gesualdo, sì, e gli altri che non ha finito.
0: Alcune delle sue importanti opere che fanno parte proprio di questo ciclo dei vinti, si chiama così. Rosso?
1: Rosso è il libro, Rosso Malpelo, sì, è anche questo.
0: Celebre personaggio proprio di Giovanni Verga, e alla fine fotografia.
1: Fotografia perché lui, forse non tutti lo sanno, era un grandissimo appassionato di fotografia.
0: Sì, nato proprio a ridosso, poco dopo l'avvento della fotografia, e quindi si era appassionato molto.
2: Pensa, uno dei primissimi appassionati, sì, sì, era sì, una cosa nuova, cioè come oggi l'intelligenza artificiale, allora c'era la fotografia.
0: Che stravolse tutto, e anche uno scrittore come lui venne affascinato dalla fotografia.
2: Siamo a fine 800, ricordiamolo per chi non masticasse di letteratura, perché alla fine quando devi mettere gli scrittori nel loro secolo fai sempre un po' di confusione.
0: Secondo me qualcuno comunque ci ha provato con l'intelligenza artificiale, perché ci hanno mandato delle spiegazioni di 15 righe su tutta la storia di
1: talmente dettagliata. Che sì, è stata l'intelligenza artificiale.
0: Tutti gli altri che invece hanno usato la propria di intelligenza e di conoscenza e di cultura. Sister Sledge, su Radio Monte Carlo, All American Girls.

0: Il ritmo di Sister Sledge su Radio Monte Carlo, All American Girls. Rosso era uno degli indizi del personaggio misterioso di oggi,
1: sì.
0: Giovanni Verga, il personaggio tutte le mattine che dovete indovinare. Se ti dico rosso e te lo leggo a un'auto, cosa ti viene in mente?
1: La Ferrari, naturalmente.
0: La Ferrari.
1: Che cosa vuoi che mi venga in mente?
0: Ragazzi, non si parla d'altro oggi, della Ferrari elettrica, la prima Ferrari elettrica luce che hanno presentato l'altra sera con Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica, è salito a bordo con John Elkann, il presidente di Ferrari, gliel'ha fatta vedere. Ma il disastro di sta macchina.
1: Sì. Dobbiamo dire che questa svolta elettrica della Ferrari non è piaciuta molto,
0: no.
1: Perché sono piovute critiche da ogni parte.
0: Anche il mercato, le borse, Ferrari è un titolo quotato in borsa a Piazza Affari, ieri ha perso quasi il 9%. Facendo due calcoli vuol dire che ha bruciato in un giorno il titolo Ferrari quasi 5 miliardi di euro.
2: Però li ha risparmiati in benzina, perché comunque avendo la macchina elettrica non li spende.
1: Non credo proprio.
0: 5 miliardi bruciati in un giorno sono tanti, poi è vero che potrà recuperarli, ma di fatto qualcuno ha fatto i calcoli. Sono circa 9.000 delle nuove auto elettriche di Ferrari.
2: 9.000. Insomma, sta macchina non ha convinto.
1: Non ha convinto già a partire dal colore, perché l'hanno presentata azzurra addirittura. Quindi c'è stato questo debutto, che è senz'altro un debutto storico, ma un'accoglienza gelida.
0: Sì, però scusa, questo colore azzurro, vabbè, si deve differenziare. C'è anche il modello bianco, rosso, quello che vuoi. Però il design anche non ha convinto, nonostante sia quello di Jony Ive, abbiamo detto uno dei padri dell'iPhone, con la sua agenzia, quello che ha disegnato quel gioiellino di design, appunto, che è il cellulare della casa Apple.
2: Ma non è che se non fai macchine di primo lavoro è detto che ti venga subito bene. A me piace, devo dire, non condivido nemmeno queste critiche. Chiaramente è un po' la volpe l'uva, ce l'aveste voi una Ferrari così, sicuramente ci andreste a nozze, però così il mercato storce il naso.
0: È vero che dobbiamo abituarci, lo dicono anche da casa Ferrari, ne sono consapevoli, hanno detto è una macchina alla quale bisogna fare l'abitudine, perché ha delle linee diverse rispetto alle classiche.
1: Forse non sono ancora ai tempi, perché ricordiamo che c'è anche un'altra casa automobilistica molto importante che aveva una macchina, un SUV che funzionava benissimo, l'ha tolto, quindi non ha più fatto il benzina ma ha soltanto fatto l'elettrico ed è entrata in grande crisi.
0: È Porsche.
1: Porsche, sì, non l'avevo detto, ma è la Porsche.
0: Vabbè, comunque è vero che tutte le case automobilistiche si trovano oggi con l'elettrico che deve essere quasi ormai messo in listino nelle offerte, e provano e osano come ha fatto Ferrari, quindi merito al fatto che hanno osato con un cambio di linea. Vedremo adesso quante ne venderanno, non costano poco se arriva con gli optional a oltre 700-800 mila euro.
2: Tra l'altro io ricordo che anche l'iPhone fu criticato quando uscì, dissero costa troppo, ma un telefono senza tasti non andrà da nessuna parte,
0: costa
2: insomma
0: ancora troppo comunque.
2: E magari comunque chissà, forse la Ferrari avrà la stessa fortuna.
0: Montezemolo, ex presidente Ferrari, ha detto togliamo il cavallino dalla macchina, il simbolo, perché questa non è una Ferrari.
1: Cioè l'ha uccisa proprio.
0: E Briatore ha pure detto adesso i cinesi questa non la copieranno di sicuro. Vabbè. Critiche di qua e di là, poi come al solito deciderà il mercato, vedremo quante ne venderanno. Sombre, lui invece mette tutti d'accordo, giovanissimo, bravissimo, la sua nuova canzone su Radio Monte Carlo, Potential.

0: Sombra su Radio Monte Carlo con Potential. Lui di potenziale ne ha tantissimo,
1: come no?
0: È americano, è giovane, ha soltanto 20 anni e si è fatto conoscere, pensa, suonando musica classica. Ha iniziato così.
1: Adesso piace a tutti, è stato protagonista con i BTS, sapete, la band coreana, agli ultimi American Music Awards che sono stati celebrati a Las Vegas proprio l'altra sera. È stato uno degli artisti di rivelazione, gli hanno dato un po' di premi: Best Alternative Artist, Best Rock Alternative Album, la sua produzione. Davvero ne sentiremo parlare. Non so quanto sentiremo ancora parlare a lungo della Ferrari Luce, la Ferrari elettrica che è stata presentata in Italia l'altra sera. Abbiamo detto delle polemiche, delle critiche, anche i nostri ascoltatori, intenditori di auto di lusso e sportive dicono bah.
2: E anche Luca di Montezemolo, uno che è stato a capo della Ferrari, che dice questa macchina non è una Ferrari, dovete levare il cavallino.
0: Forse è stato il più negativo di tutti.
2: Mamma mia.
1: Ha detto si rischia la distruzione di un mito con la Ferrari. Chi è? No, Lapo!
3: Un saluto sempre pieno di energia, Electric Fashion, a tutti voi amici di Radio Monte Carlo e al contempo stesso a tutti i vostri telespettatori.
0: Oh, buongiorno, buongiorno Lapo. Giustamente si parla di Ferrari e lei è di casa.
3: Esattamente. Come sapeste, io fossi un grande fan del cavallino ruspante.
0: No, un attimo, guardi che è rampante, non ruspante, mica è un pollo.
3: Fosse lo stesso.
0: No.
3: Io oggi intervenisti perché non concordasti con le critiche di Luca Cordusio di Montalcino.
1: Ma chi è? Si chiama Luca Cordero di Montezemolo, lo conosce bene.
3: Tra l'altro, forse non sapeste che io avessi collaborato alla progettazione ingegneristica e aerodinamica al contempo stesso della Ferrari Luce.
0: Ma davvero? No,
1: anche
0: non lo sapevamo.
3: Fosse verissimo. Avesti studiato tantissime soluzioni innovativistiche per questa vettura elettricistica.
1: E siamo a posto allora. Guarda.
3: Per esempio, quando cambiaste marcia, Luce non fosse silenziosa come le normali auto.
0: No.
1: No.
3: Sulla Ferrari Luce il cavallino nitrisse.
1: Ma no.
3: Così voi sapeste al contempo stesso che la marcia fosse stata cambiata.
1: Vabbè, certo.
3: Una genialata che altre macchine non avessero.
0: Chissà come mai le altre non ce l'hanno.
3: No.
0: Eh?
3: Ovviamente ci fossero delle avvertenze. Ad esempio, quando voi caricaste Luce a casa, accertate stevici che la lavatrice fosse spenta, altrimenti saltaste il contatore. Molti invece mi chiedestero quale fosse l'autonomia della Ferrari Luca,
1: ma a
3: questa domanda io non potessi rispondere.
0: E perché?
3: Perché dipendeste dalla lunghezza della prolunga.
0: Ma scusi, ma qua è prolunga.
3: E poi molti dicestero che la Ferrari Luce non emozionaste davvero come le altre Ferrari. Nulla di più falso.
1: Per quale motivo secondo lei emoziona anche questa?
3: Per esempio, quando arrivaste con l'1% di batteria in provincia di Frosinone e l'unica colonnina disponibile foste occupata da una Panda parcheggiata di traverso, quella foste una grande emozione.
0: Tanto.
3: Naturalmente l'ultimo gioiello della Ferrari aveste anche l'intelligenza artificiale integrata.
1: Vabbè, almeno quello.
3: Voi poteste parlare con l'auto.
0: Ah sì, è interessante.
3: Certamente. Se per esempio Lentini si metteste alla guida e diceste Luce, portami a Torino, Luce gli rispondesse: scendi subito, pezzetto. So benissimo che non ti puoi permettere una macchina come me. Torna in bicicletta e non rompere.
2: Non sbagli i verbi la macchina, notato tra l'altro.
3: Insomma, Luce avrà una carriera splendentistica ed io sono felice di ciò.
1: Ce lo auguriamo anche noi, caro Lapo.
0: Guarda,
1: che possa
0: averla. Sto cambiando opinione su questa macchina.
1: Tu che puoi permettertela, prendila.
0: Sì, come no, subito.
1: Allora,
0: guarda, tre.
2: Ma sì,
0: tre
2: vende una delle
0: volta.
2: Sue ville, se la
0: ma
2: compra,
0: certo,
2: dai, mezzo milione che sarà.
1: Infatti, vabbè, vedremo, ripeto, quante ne venderanno delle nuove.

0: nostre paure.
1: Via via via le paure, anche e soprattutto in amore. Questa nostra stagione, lui è Eros Ramazzotti a Radio Monte Carlo. Sono veramente arrabbiati i nostri ascoltatori,
2: sì,
1: per la Ferrari luce elettrica. Vabbè,
2: tutti arrabbiati, non è piaciuta,
1: no,
2: insomma,
1: no.
2: Questo elettrico ancora in Italia non ha preso, dirlo.
1: Non è solo l'elettrico, è anche proprio il design, il colore di questa macchina che abbiamo visto, azzurra, perlomeno nel modello che ci è stato presentato. Però sono andato a controllare il titolo Ferrari ieri.
2: Come sta andando oggi?
1: Ieri ha perso l'8,5, quasi il 9%, sta rimbalzando stamattina, la borsa aperta alle 9 fa il più 1,40%.
3: Mi è un po' umorale questa borsa,
1: sì,
3: oggi vabbè, sale, domani scende.
1: Volatile,
2: volatile, però un po' sta recuperando, dai, dopo il flop di ieri.
1: Sono volatili amari, Andrea.
3: Per qualcuno sì.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Con la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Senti come nasce il risparmio.
6: Oh, wow!
5: Nei punti vendita Iper, creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. I per la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1.500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
9: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Per molti il futuro è solo incertezza.
12: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
13: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di €30 con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
15: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a €300. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi, 100% latte italiano a €1,75 e prosciutto cotto light da 120 grammi a €1,49. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
18: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
19: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
17: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: Ma in una giornata con la musica così bella, ma potevano mancare i Simply Red? Ma ovviamente no. The Right Thing, Simply Red su Radio Monte Carlo.
1: Sì, immancabili, dici proprio bene. Amici, però, qua dobbiamo confrontarci su una questione molto delicata.
2: Organizzare una vacanza, è quella? No, sempre. Non è quella.
1: Però dovremmo decidere dove andare. Le conoscete le sette, le nuove sette meraviglie del mondo, quelle che sono state definite nel 2007 da questa fondazione che ha lanciato un voto internazionale? Tra di loro c'è Machu Picchu in Perù.
0: Lei c'è stato, maledetto.
2: Dove ovviamente c'è stato il nostro Davide.
1: Le altre però mi mancano, a parte il Colosseo, devo dirvi la verità, che stavo guardando quali fossero le sette meraviglie nuove del mondo.
2: La Grande Muraglia cinese
1: non
2: ti manca? Non ci sei stato.
1: A Petra non ci sono stato.
2: Il Cristo Redentore?
1: Mi manca.
2: Neanche.
1: Vedi, quante cose. Il Taj Mahal, Chichen Itza, che è questo posto nello Yucatan in Messico, no. Però su il Machu Picchu, oggi la stessa fondazione che ha organizzato quel voto dice potremmo decidere di escluderla dalle sette meraviglie
0: del
1: mondo.
0: Cioè mi revocano lo status?
1: Sì.
0: E come mai?
2: Ma scusa, come l'hai trovata? Tu che ci sei andato? Cioè, allora, come l'hai visto? L'hai visto pulito? Hai visto tanti turisti? Com'era?
1: Intanto loro dicono che questo è il motivo per cui lo vorrebbero togliere, perché c'è troppo caos, troppa gente ed è gestito male. Io devo dirvi la verità, che l'ho trovato bene Machu Picchu. È un posto incredibile e questa i ruderi di questa città, i resti di questa città tutta costruita in pietra, in cima di fatto a un monte, circondato da altre montagne, quando arrivi lì ti si apre il cuore. È ovvio che c'è pieno di gente che ci va, devi partire molto presto la mattina, non sono così tanto ben organizzati perché ci sono dei mezzi pubblici che ti portano su, a meno che tu non voglia fartela a piedi, e non sono del tutto sicuri, però il posto è talmente bello che deve essere riconosciuto come una delle meraviglie.
0: Anche perché
1: del
0: che
1: mondo.
0: Fai, scusa, lo curano male, quindi smette di essere bello. Sì,
2: forse
0: magari sarà meno curato, ma meraviglia è meraviglia rimane.
2: Certo, però forse intendono limitare i turisti perché sono troppi, forse.
1: Dicono che se non si danno una regolata, se ci va ancora troppa gente e il turismo non viene regolato, potrebbe perdere questo riconoscimento.
0: Ricordiamo che le sette meraviglie del mondo, quelle originali, hanno fatto tutte o quasi una brutta fine. Speriamo che queste qua durino un po' di più.
1: Tra le altre, come dicevamo, c'è anche il nostro Colosseo. Pure lì non è che proprio l'organizzazione sia delle migliori, però vabbè.

0: Unz, l'ho tratto bene?
1: Più o meno.
0: Più o meno, Justin Timberlake su Radio Monte Carlo.
1: Rock Your Body, canzone sexy, un po' come lui, un po' come...
0: Radio Monte Carlo.
1: Rock Your Body, canzone sexy, un po' come lui, un po' come il titolo. Beh, e soprattutto con questo ritmo.
0: Lui è sexy. Unz, sì. Unz, unz.

0: dalle 10. Non perdere Due come noi. Due come noi, due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
2: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
1: Gio, ma che dici? Sono un disastro.
2: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
10: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
11: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99 €. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49 €. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49 €. Resistenza e assorbenza incredibili.
10: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
18: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
19: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
20: E se fosse solo colpa mia?
21: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
20: Cosa è cambiato?
21: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

0: La canzone amata da tutte le donne, Diamonds and Pearls.
1: Beh. Come poter negare una cosa, vedi, di questo genere?
0: Prince su Radio Monte Carlo, caro, regalami due diamanti,
1: no,
0: qualche perla.
1: No, non si chiedono mai, queste cose,
0: figurati,
1: uno se le aspetta.
0: Guarda, io avevo un'amica che girava con la maglietta, allora quando mi regali il diamante, così. Va bene. 6 minuti e saranno le 10, tempo di ricerche del campus.
2: E ricerche su cose, amici miei, prendo anche il foglio perché se tanto mi dà tanto,
0: ah,
2: oggi
0: sì,
2: me la sono bella che stampata. Cattive abitudini, difficili da togliersi, soprattutto quando sono a portata di mano. Per esempio, se sei molto goloso, lo sappiamo, avere un vaso di biscotti in bella mostra sulla credenza non è sicuramente un aiuto. Ma attenzione, la scienza è intervenuta in questo particolare campo per aiutarci a levare qualche abitudine che magari vorremmo toglierci, ma da tempo non riusciamo perché ci manca la volontà.
1: Ah, interessante!
2: Il segreto è questo: create tra voi e l'abitudine malsana, tipo, non so, il dolce, la schifezza, le cose, 20 secondi di ostacolo, 20 secondi di tempo, cioè mettete in mezzo a voi qualche cosa che vi impedisca, sì, di essere comodi per raggiungere quella cosa, perché il cervello poi in quei 20 secondi cosa fa? Attiva il suo meccanismo razionale, cioè non ha più quella voglia istintiva, ma dice: un attimo, che sto facendo non è un comportamento giusto. Sì. Per esempio, uno che perdeva molto tempo guardando la televisione, che ha fatto? Ha nascosto le pile del telecomando in un cassetto, ci vogliono almeno 20 secondi per trovarle, rimetterle a posto, e quindi che succede? Non guarda più la televisione. Ha funzionato in quel caso, e se ha funzionato per lui può funzionare per tutti quanti.
0: Ma scusa, ma sul cibo come facciamo?
1: Cioè, una lama tagliente, guarda, in mezzo, che ti taglia a metà,
0: adesso...
1: allora non raggiungi più il cibo.
2: Per il cibo, lucchetti, oppure ostacoli, oppure di piani alti dove non si arriva a meno di salire su uno sgabello.
0: Quando ci ho pensato, ho deciso, non compro più nulla, tipo il gelato da tenere nel freezer. Poi è arrivato quel giorno che alle 11 di sera
1: l'hai ordinato.
0: Avevo voglia di gelato, no, hai ordinato, non me lo portavano a casa, ma sapevo che a distanza di un po' c'era un supermercato aperto,
2: no,
0: tutta la notte.
2: Ma
0: ho preso e alle 11 mi sono fatto 10 minuti di bicicletta per andare a prendere.
1: Quindi cosa facciamo di questa ricerca?
0: Strappala,
1: strappiamola
0: e ascoltiamoci questa canzone meravigliosa di Ornella Vanoni, La voglia, la pazzia, la voglia, su Radio Monte Carlo.

0: Ci lasciamo con questa meraviglia. Ornella Vannoni con Toquinho, Vinicius de Moraes. C'è proprio il Brasil qui dentro.
1: Sì, il Brasil. Non parlarmi di caldo però.
0: Vabbè,
1: solo
0: ce l'abbiamo.
1: Brasile.
0: Ormai il caldo del Brasile l'abbiamo pure qua. La voglia e la pazzia, chiudiamo. Grazie a Monica Sala.
1: Grazie a Davide Lentini.
0: Ad Andro Mercù.
2: Andiamocene col trenino.
1: Facciamo il trenino.
0: Ciao. Grazie a Mattia Brena, a Claudia De Rio e a Stefano Andreoli.
2: Caso di corruzione nella politica sta scuotendo la Spagna. È proprio vero che sono nostri cugini, veramente. Italia e Spagna sono più simili di quanto non pensassimo.
0: A posto, vi lasciamo con Rosaria Renna e Filippo Firli, ci sentiamo domani alle 7.
1: Non mancate, buona giornata. Dai, trenino.
0: Andiamo, ciao.
3: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. A Radio Monte Carlo, Bonjour Bonjour, con...
4: Ora sì, bevande vegetali, qualità italiana e una vera gioia per il vostro palato. Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora sì. Ora sì, il plant-based all'italiana.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Gerry Romano. Il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, ucciso ieri sera in un raid israeliano a Gaza. Nel Libano l'esercito dello Stato ebraico distrugge interi villaggi e uccide oltre 3.200 persone, 30 in un solo giorno sotto le bombe. Telefonata fra Trump e Netanyahu, stallo nei negoziati USA-Iran. Meloni attacca l'UE, faccia meno ma meglio. All'assemblea delle imprese sintonia tra Premier e Confindustria, asse contro i vincoli europei. Da Orsini, leader di categoria, critiche alla burocrazia comunitaria definita lunare. Rissa tra almeno 10 persone al binario 6 della stazione Milano Certosa. Un 22enne italiano è stato colpito da una coltellata. È spirato all'ospedale Fate Bene Fratelli. I giovani coinvolti sono fuggiti su un treno in partenza. A Caivano, in provincia di Napoli, 12 arresti. Nel mirino il clan di Micco, che taglieggiava gli imprenditori. Le indagini dell'antimafia scoperchiano l'attività di un gruppo criminale tra spaccio, sparatorie ed estorsioni. Scia di morti sul lavoro. 3 operai perdono la vita in Toscana, Emilia Romagna e Sicilia. Incidenti fatali ad Altopascio, Cavriago e nel Catanese. Le vittime sono rimaste schiacciate da una pressa, un muletto e un mezzo per la logistica. Contro Tabù, 3-0 di Sinner alla prima del Roland Garros. Per lui al secondo turno Juan Manuel Cerundolo. Vincono anche Darderi e Arnaldi. In campo per questo mercoledì Cina, Sonego e Paolini. Al giro la maglia rosa Vingegaard trionfa a Cari. Oggi Cassano da Dandalo di 202 km. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
8: Prendiamo 2 prodotti Luxury
7: e teniamo lo scontrino.
8: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
7: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
9: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
10: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Caffè latte con te. Dopo Bonjour Bonjour tocca a noi, quelli di Due Come Noi. Cominciamo con Christopher Cross e questa Ride Like the Wind.
1: Jerry Romano sarebbe molto orgoglioso della pronuncia perfetta di Ride Like the Wind di Christopher Cross.
0: Lui è il nostro insegnante. Esatto. Quando abbiamo un dubbio,
1: è il nostro formo.
0: Sì, si va su WhatsApp, si manda un messaggino: Jerry, help me, aiutami. Come esatto. Si dice questo, come si dice quell'altro, e lui ne sa.
1: Questo per dirvi, con l'occasione lo salutiamo perché ci ha appena raccontato tutte le ultime notizie con TGCom 24, ma noi, dopo gli amici che ci hanno preceduto, siamo pronti per cominciare ed accompagnarvi fino all'una. Prendi la carta d'identità, leggi chi sei.
0: Io sono Rosaria Renna, tu?
1: Marco Franceschetti.
0: A chi hai rubato il portafoglio? Ridai il portafoglio a questo povero Marco e riappropriati della tua identità.
1: Stupido,
0: Filippo
1: eh?
0: Firli, che non sei altro.
1: Sì, esatto, siamo pronti anche con la nostra squadra, con il nostro favolo Steam, con Luca Onere in regia in quel di Milano, Chico Lotta ci assiste qua a Roma, Monica Tognini al centralino e Giulio Bortolomei ci dà tutti gli spunti per chiacchierare con voi.
0: Tutto questo sino alle 13, naturalmente con la nostra grande musica, per esempio quella di Sam Smith accompagnato da Normani, Dancing with a Stranger.

0: Sam Smith con Normani di Fifth Harmony, questa era Dancing with the Strangers. Ancora buon mercoledì mattina, Rosaria, Renna e Filippo Firli vi accompagnano fino a luna. Come al solito a questo punto del mattino diamo un pochino un'occhiata a quello che celebriamo e festeggiamo sui nostri social, sulle nostre piattaforme Facebook, Instagram, X, LinkedIn. Oggi per esempio
1: ma anche radiomontecarlo.net, perché certo. Trovate tutto il nostro mondo. E per esempio, Filippo, sono stata catturata da tre grandi personaggi di cui si raccontano un po' le ultime gesta: Phil Collins che torna a farsi vedere in pubblico dopo 4 anni e c'è una foto bellissima con Rod Stewart per il 50° anniversario del King's Trust. Poi c'è una delle protagoniste cinematografiche del momento, ma lo è perlomeno negli ultimi 40 anni se non di più, Meryl Streep, una cena romantica con Martin Short. Cosa non ci racconta la protagonista del Diavolo Veste Prada 2?
0: Sì, anche perché ha degli occhietti un pochino malandrini, no? Si sa che lei insomma si è lasciata col marito da qualche tempo, potrebbe essere un nuovo percorso di vita, che ne sappiamo.
1: Mel Gibson a Lecce, incantato dalla Basilica di Santa Croce. Mettiti in fila, Mel, ok? Bello. Ci sono in tanti, sono tanti quelli che amano le nostre bellezze. E poi?
0: Mel Gibson se la compra a Lecce, se vuole. In 2 secondi
1: molto
0: e mezzo.
1: Bene, grazie per questa annotazione.
0: No, scherzo. L'anniversario della scomparsa sui nostri social di Carla Fracci ci lasciava 5 anni fa. Non è stata semplicemente una delle grandi ballerine del Novecento, è una icona, proprio l'hanno definita la prima, il New York Times l'hanno etichettata come la prima ballerina assoluta di tutti i tempi.
1: Mamma mia, sempre vestita di bianco come un angelo, simbolo di purezza, leggerezza, bellezza. Carla Fracci viene celebrata, come diceva Filippo, sui social di Radio Monte Carlo. Noi abbiamo celebrato invece ieri con gli American Music Awards il ritorno della formazione originale di Black Eyed Peas.
0: E qualcuno dall'alto deve averci ascoltato, perché abbiamo detto che insomma rivedere Fergie con tutto il gruppo in un'esibizione indimenticabile, evidentemente qualcuno dall'alto ci ha dato ragione, perché eccoli qua.
1: Ci fanno sognare?
0: Sì, Where is the Love con Fergie. Chi sono loro?
1: Sono i

0: gioiellino che il nostro ufficio musica ha accuratamente selezionato per noi su Radio Monte Carlo, Lasciarsi un giorno a Roma per Niccolò Fabi.
1: E tra poco, invece, quando la passione è irresistibile e non puoi fare nient'altro che arrenderti a lei. Scoprirete tutto tra poco.
2: Due come noi.
3: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Campeggio a 4 a 5 stelle.
10: Certo, con Sandaia.
11: I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto.
12: Con Sandaia nulla è lasciato al caso.
13: Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata.
14: Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città.
15: Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili.
16: Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze.
17: Scegli il campeggio su sandaia.it.
18: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
19: Sai che suono ha la serata perfetta?
20: Deliveroo!
19: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
21: Super conveniente per Natale!
22: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
23: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

0: 178 sa di felicità.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: la risposta è no, perché crediamo si sia davvero abbandonata dopo questa dichiarazione di intenti, dichiarazione d'amore. Easy to Crime di Shadei su Radio Monte Carlo. Buon mercoledì mattina, come state? Siete andati in giro con
1: stamattina? Accaldati, secondo
0: accaldati.
1: Me.
0: In ufficio con hai visto già infradito il canottiere?
1: Ma sai che a Tokyo effettivamente qualcuno sta chiedendo di andare in ufficio vestito come se andasse in spiaggia, però io penso che poi in realtà nei luoghi al chiuso, tipo gli uffici, sono i posti dove si sta meglio, perché tendenzialmente ci sono le aree condizionate, eccetera. Il problema è quando magari devi lavorare all'aperto, oppure ti devi spostare, come giusto che sia, oppure vuoi semplicemente trascorrere del tempo all'aria aperta. Lo diciamo perché credo che in questi giorni non ci sia altro argomento. Ovunque si va, tutti che dicono ma che caldo, è perché è così effettivamente. Oggi ci sono tante città con il bollino arancione e domani invece ci sarà proprio il bollino rosso.
0: Il famoso bollino rosso.
1: Allora, la differenza è il bollino arancione sono quelle condizioni che fanno mettere a rischio soprattutto le persone un po' più a rischio, un po' più deboli, quindi gli anziani, i bambini, gli ammalati, eccetera. Invece il bollino rosso significa che i disagi sono estremi e sono un po' per tutti, e si parla già di quattro città dove domani, giovedì 20, oggi?
0: Sì. No, domani.
1: Bene, buongiorno,
0: oggi
1: ben
0: siamo
1: arrivati.
0: Ancora
1: come
0: arancioni,
1: state? Tutto bene?
0: Domani diventiamo rossi, oggi siamo ancora
1: domani diventano arancioni. In realtà noi no, perché cioè tu sì, io no, perché sì. Bologna, Firenze, Roma e Torino domani avranno il bollino rosso e si boccheggia però già da oggi. E
0: sono
1: sarà
0: previsti
1: così?
0: 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna per essere precisi, 32 a Torino e anche a Roma, questo per dare proprio le cose giuste.
1: È l'argomento più discusso in queste ore un po' ovunque, però la domanda che poi tutti ci facciamo è: ma questo fa presagire una lunga e torrida stagione estiva? Punto di domanda.
0: Possiamo rispondere un po', fra un po'
1: ai posteri,
0: di fronte proprio ad un condizionatore, anche perché sì, certo, è legittimo pensarlo, no? La famosa estate del 2003 cominciò con un maggio infuocato con più o meno questo tipo di temperature. Però.
1: Bene, vi sentite già più freschi
0: dopo che abbiamo parlato? I talk super fresh, quelli che ti ridanno proprio la temperatura giusta.
1: Però restituiscono alle 10.33 su Radio Monte Carlo un po' il sentimento di tutti quelli all'ascolto, è davvero uno degli argomenti più dibattuti. Noi però vi rinfreschiamo con la nostra musica, anche con questo grande talento che ha conquistato gli States tra country e pop. Si chiama Ella Langley e questa si chiama Choosing Texas.

0: E amate di Coldplay, sicuramente The Scientist.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: L'area marina protetta di Porto Cesareo in provincia di Lecce ha un nuovo ospite, un raro esemplare di Monachella Codi Rossa, una presenza non comune nei cieli europei. Pensate che mancava da oltre 10 anni. Questi uccelli migratori vivono nelle aree più lontane di Iraq e Turchia, poi svernano in Africa con un passaggio lungo i litorali del Salentino che prima non erano nelle loro rotte abituali.
0: La scoperta durante un ordinario monitoraggio ambientale dell'ornitologo Luca De Gaetanis, che ha scattato una serie di immagini dettagliate per il riconoscimento ufficiale. Data la rarità dell'avvistamento nella riserva salentina, l'ente gestore ha lanciato un appello a birdwatcher, fotografi appassionati di ornitologia: evitare qualsiasi comportamento che possa recare stress o disturbo acustico e visivo all'animale, permettendogli di riposare e di proseguire il proprio ciclo biologico.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
4: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato. Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul

0: oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
11: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
12: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Doobie Brothers. Rosalia.
1: Sì.
0: Senti questa. Doobie Brothers di Long Train Running, perché è vero, il treno si muove senza sosta,
1: ma
0: tutti i pistoni girano, vanno avanti. È un'immagine molto forte e potente di Radio Monte Carlo, riascoltata questa mattina, della realtà, perché il mondo va avanti, eh?
1: E quindi
0: l'intelligenza artificiale potrà anche dirci qualsiasi cosa, ma non potrà mai rinfrescare le nostre ascelle.
1: Almeno per il momento. Perché vi
0: Qual
1: diciamo
0: è l'ultima
1: questo?
0: Novità, esatto.
1: Perché siamo stati rapiti in questa mattinata su Radio Monte Carlo da una tendenza che in realtà parte da lontano, perché questo prodotto tecnologico definito del secolo ha iniziato a diffondersi intorno al 2018 in Asia, in certi paesi come Cina, Giappone, Corea del Sud, proprio per le ondate di calore. Stiamo parlando dei piccoli ventilatori ricaricabili portatili.
0: Esatto, quelli che puoi ricaricare basta una presa USB, e questo dal punto di vista della... Ora, sicuramente è un oggettino simpaticamente di plastica, però almeno le batterie non ci sono.
1: No, infatti sono ricaricabili e se ne trovano di tutti i prezzi.
0: Ma
1: voglio dire, dalle
0: sentito?
1: Bancarelline per strada a invece colossi come Dyson e Sony, che propongono versioni a 100-200 euro. Sai che c'è Diego Battantuono, forse lo avrete notato,
0: certo,
1: nelle sue avventure
0: no.
1: televisive. Negli ultimi anni, quando è venuto ospite a Radio Monte Carlo per interviste, per i suoi film, è sempre con questo ventilatorino, è diventato una caratteristica del suo personaggio.
0: Anche perché quando hai veramente caldo, ma veramente caldo, ti potrà sembrare un oggettino assolutamente inutile quando non succede, che le temperature sono alte. Ma quando stai male, hai voglia se desideri anche semplicemente qualcosa che giri di fronte alla tua faccia? Ma sai come si chiama il content creator che ha sviluppato questa roba qua?
1: Come si chiama?
0: Otto Kliman.
1: Nome nomen.
0: Cioè, nome nomen.
1: Beh, anche su TikTok e sui vari social vanno fortissimo. Va fortissimo Charlie Puth. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dei due concerti italiani a Pompei e a Villa Erba.

0: E all'ascolto di Radio Monte Carlo, felice perdenti Renato Zero.
1: E adesso i film al cinema e subito dopo Gerry Romano, il nostro Gerry Romano con le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare i soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Gerry Romano. Nel Libano ancora raid israeliani, distrutti interi villaggi, uccise fino ad oggi oltre 3.200 persone, 31 in un solo giorno, e ferite quasi 10.000. Il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, eliminato ieri sera in un attacco dell'esercito dello Stato ebraico a Gaza, lo annuncia il ministro Katz, telefonata fra Trump e Netanyahu. Stallo nei negoziati USA-Iran. L'offensiva americana scuote le trattative. La Cina chiede un compromesso a breve. Tensione e bombe a Hormuz, ma per Rubio il tavolo prosegue. Teheran conferma. Poi la Casa Bianca minaccia. Distruggeremo il loro uranio. Meloni attacca l'UE, faccia meno ma meglio. All'assemblea delle imprese sintonia tra Premier e Confindustria, asse contro i vincoli europei. Dal leader di categoria Orsini, critiche alla burocrazia comunitaria definita lunare. Rissa mortale a Milano tra almeno 10 persone su una banchina della stazione Certosa. Un 22enne italiano di famiglia ecuadoriana colpito da una coltellata è spirato in ospedale. I giovani coinvolti sono fuggiti su un treno in partenza. L'ipotesi, uno scontro fra gang. Il caldo aumenta. Domani bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Allerta gialla per i temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Nel Regno Unito 33 gradi e mezzo, mai successo prima a maggio. Parigi patisce 7 morti legate alle alte temperature. Tennis nella canicola del Bois de Boulogne contro Tabur, 3-0 di Sinner alla prima del Roland Garros. Juan Manuel Cerundolo per lui al secondo turno. Vincono anche Darderi e Arnaldi. In campo oggi Cina, Sonego e Jasmine Paolini. Queste le breaking news di TGCom 24.
17: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
18: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
19: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
18: Mi hai detto che ami l'Islanda.
19: Ma vivo in Italia.
18: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: le 11 su Radio Monte Carlo, due come noi con Filippo Firli e Rosaria Renna, insieme sino alle 13. Abbiamo ascoltato le ultime da Jerry Romano, che mi ha ricordato che questa canzone di Roxy Music, More Than This, faceva parte anche della colonna sonora di un film che abbiamo amato entrambi, ma non eravamo soli nell'universo, perché forse è stato il più grande successo di Sofia Coppola, e cioè Lost in Translation, con una giovanissima Scarlett Johansson. Perché dico questo, Filippo? Perché oggi, a proposito di cinema, festeggiamo un compleanno tondo e importante di un grande protagonista, di quello italiano.
1: Il nostro grandissimo Giuseppe Tornatore festeggia appunto la cifra dei 70 anni, nasce a Bagheria nel 56, inizia con i primi documentari, il teatro, e poi nell'86 arriva il Camorrista, leggero e disimpegnato più o meno, e poi nel 90 la consacrazione dell'Oscar.
0: Eh sì, davvero, ci ha regalato dei capolavori incredibili, da Malena, L'Uomo delle Stelle, Nuovo Cinema Paradiso, ovviamente forse possiamo dire l'apice della sua carriera, ma anche film un po' diversi come La Sconosciuta con Michele Placido e Xenia Rappaport, che io ho amato in maniera particolare, anche se era un film durissimo veramente, o ancora Bahia, che era quello più autobiografico, no? Dedicato alla sua città natale. La Migliore Offerta, bellissimo, nel 2013, che vince tanti premi in Italia e all'estero, con Geoffrey Rush e Donald Sutherland, bellissimo. Giuseppe Tornatore, 70
1: Giuseppe
0: anni.
1: Tornatore, che praticamente non può essere non nominato con il suo braccio storico destro musicale, Ennio Morricone.
0: Sì, al quale ha dedicato un paio di anni fa un documentario Ennio, che è un gioiello assoluto. Se non lo avete visto, dovete recuperarlo, ma in tanti lo hanno visto, perché è uscito al cinema per un paio di giorni e ha avuto così tanto successo che ci è rimasto tanto. Poi ha avuto anche un passaggio televisivo molto fortunato, quindi insomma è da vedere, perché sono due ore di magia pura, la vita, le opere di Ennio Morricone.
1: Grandissimo, auguri Peppuccio da tutti noi di Radio Monte Carlo, perché lo chiamiamo così, e insomma è sicuramente uno dei grandi nomi del cinema, che ci porta in tutto il mondo, che ci ha fatto sognare e continuerà ancora a farlo.
0: Ha dato tanto lustro al cinema italiano. Auguri a Giuseppe Tornatore. Torna Max Gazzè con un progetto davvero intenso, diverso da tutti gli altri, che stiamo apprezzando insieme, con

0: 14 su Radio Monte Carlo con Dua Lipa, Be The One. Allora, prima salutiamo e ringraziamo chi ci ricorda altri film di Tornatore, però ognuno ha il proprio, però effettivamente La leggenda del pianista sull'oceano ha il suo perché, quindi lo citiamo volentieri. Poi ringraziamo Daniela, sì, che dice che nel negozio a Trento vendevano i ventilatori a batteria già 25 anni fa a decine e decine, quindi adesso invece è il pieno trend dei ventilatori piccolini portatili che, occhio e croce, a proposito di Dua Lipa, potrebbero essere molto utili agli ospiti del suo matrimonio, perché si diceva si sarebbe sposata vicino Palermo, tra Palermo e proprio Bagheria, la città di Tornatore, a settembre, e in realtà gli ultimi rumors parlano del prossimo fine settimana.
1: Sì, a fretta ha deciso di anticipare il suo sposalizio con Callum Turner, peraltro si parlava di lui qualche settimana fa come probabile prossimo interprete di James Bond, e si arriverà proprio al prossimo weekend. La macchina è già partita da qualche tempo, è stata insomma messa, istruita da Alessandra Grillo, che insomma è qualcuno che conta,
0: perché è la wedding planner di Ferragni Fedez.
1: Chiara Ferragni Fedez, speriamo che vada meglio tutto sì, quello che è successo dopo. E poi Dua Lipa e Donatella La Versace hanno fatto un blitz segreto a Bagheria in città, si sono blindati in un super hotel e hanno fatto le prove dell'abito da sposa che sarà proprio di Donatella.
0: È bello che fanno questi blitz segreti e poi postano, postano foto sui social, capito? La Versace che ha postato una foto di Dua Lipa con un mini abito indossato da Kate Moss nel 95 con I Love You, e si sa che il quartiere generale sarà Villa Igea per questo rapporto straordinario con Dua Lipa alla Sicilia, Dua Lipa e Palermo, dove alloggeranno tutti gli ospiti invitati, come Elton John, che sarà testimone della coppia, sono molto amici, ma anche Olivia Dean, Mark Ronson, Charlie XCX, che si era sposata alla Tonara di Scopello lo scorso settembre. Questi sono gli invitati celebri, e quindi tra Palermo e dintorni ci si aspetta grande movimento proprio in questo weekend.
1: E infatti il comune sta già in allarme, sta predisponendo un piano speciale di chiusure, questo lo diciamo anche per quelli che ci
0: che sono
1: ascoltano
0: da quelle parti.
1: Ma senti, ma un cantante nella tua lista che potrebbe suonare così, no, al piano bar dopo il matrimonio?
0: John Legend?
1: Elton John?
0: Ah no, Elton John sì, sarà il loro detto, esatto. Sarà il loro testimone.
1: Sì, sì, sì. No, così, giusto per dire, no? Cioè, l'ansia del matrimonio e poi arriva Elton John che fa felice davvero tutti.
0: Ma no, ma ci sono così tanti nomi che sicuramente ce n'è per tutti i gusti e per tutte le età, anche al matrimonio di

0: La ballad bellissima delle sorelle Offs, le Bengals, su Radio Monte Carlo, Rai Eternal Flame. Due come noi, due come
1: noi. Let's move in gay and get it on. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dei concerti di Charlie Puth all'Anfiteatro di Pompei in Napoli e a Villa Erba a Cernobbio. Como, ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
8: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
10: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
11: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
12: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
13: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
14: Wow.
13: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
15: Una cittadina isolata.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
18: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
19: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
14: È permesso?
20: Prego.
14: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
20: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
14: Gliel'ho consigliato io.
20: No, il manutentore. È anche carino, sa?
14: Pure.
21: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: 11.30, Radio Monte Carlo, delirio e applausi per Bryan Adams, quello di Back to You. Bryan Adams, un altro innamorato del nostro paese, con tanti fan su cui contare per le date. Prima sarà protagonista di un evento molto intimo, un po' diverso dalle solite atmosfere al Teatro Antico di Taormina.
1: Esatto, perché porterà in scena Bare Bones, letteralmente ossa nude, il 30 di giugno in questa cornice meravigliosa che è l'antico teatro di Taormina. Sapete, l'avete sentito prima perché il pezzo era dal vivo, quante folle facciano insomma il grande entusiasmo, grande rumore. Invece qui sarà tutto completamente anche accordato alle location bellissime, prestigiose, ad una formula più intima.
0: Sì, voce chitarra in primo piano, accompagnato in alcuni momenti dal pianoforte, un'esibizione, dicono, che punta tutto sull'intimità e sull'essenza delle sue canzoni. Poi il Teatro Antico è già uno spettacolo, tu entri, prendi posto e ti
1: va
0: godi.
1: Bene, già così.
0: Esatto, grazie, io sono a posto, come direbbe Ginepri, uno dei personaggi della Galapagos. È una leggenda Bryan Adams anche nel campo della fotografia, perché ha un'altra carriera parallela, firma spesso e volentieri anche delle campagne promozionali. Invece,
1: ed
0: se
1: è specializzato,
0: vi piace,
1: in bianco e nero, è soprattutto specializzato in bianco e nero.
0: Se vi piace la sua vena più rock, ritornerà nel nostro paese all'Unipol Dome di Milano il 28 di novembre, questa volta all'interno del tour europeo che segue il supporto, diciamo, il successo del suo album dello scorso anno, Roll with the Punches, quindi immagino che sia la versione più rock, più scatenata di Bryan Adams.
1: E con la radio si fanno magie, qui su Radio Monte Carlo in due come noi, adesso lo scenario diventa quasi da viaggio in auto dopo mezzanotte, perché arriva The Weeknd con Out of Time.

0: estate di grande musica con Mario Biondi su e giù per l'Italia, e poi in autunno tante date in teatro sempre con Radio Monte Carlo, radio ufficiale. Questo era Mario Biondi con Rio de Janeiro Blue.
1: Ciao, sono Nick the Nightfly. Ho un appuntamento per voi giovedì 28 di maggio a Monte Carlo Nights. Ho un super ospite, polistrumentista che si chiama
2: Federico Micozzi.
1: Fantastico. Federico, che presentiamo?
2: Presentiamo Traiettori Impercettibili.
1: Ecco, per me è difficilissimo dire Traiettori Impercettibili, giusto?
2: Bravissimo. Ma
1: insomma, è un disco bellissimo, dedicato alle musiche di Franco Battiato. Mio ospite giovedì sera a Monte Carlo Nights,
2: Federico Micozzi.
1: E lui in persona. Nice one.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici, in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
8: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Super conveniente Navidad.
12: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
13: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
14: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
15: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
16: Coccolatevi Bloom Alcohol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
15: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
17: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
18: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
19: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
0: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
19: Oh, Contacta, adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Senti come nasce il risparmio.
9: Oh, wow!
8: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi
20: senza mai fare compromessi. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi

0: tornare in studio, grazie Luca Oner, e poi riaccompagnare davanti al microfono. Ecco, si
1: ma
0: sta
1: era
0: mettendo
1: così
0: le
1: divertente,
0: cuffie.
1: Uffa, sì. Sempre a lavorare, basta.
0: Certo che quando le Emotions e le coriste incrociano la voce di Maurice White degli Earth, Wind and Fire, ti parte una scarica che è impossibile veramente fa star fermi. Erano Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland con noi su Radio Monte Carlo. Hai voglia di viaggiare? La voglia
1: tutti
0: di viaggiare resiste?
1: Quella resiste, ce lo dice anche questo indice 2026 di Allianz Partner, il Global Travel Confidence. Dice che si viaggerà molto nell'estate 2026, ma con molta più attenzione a costi, sicurezza e meta scelta.
0: Sì, esatto, il viaggio non è più una vacanza, viene considerato anche rispetto alle tensioni geopolitiche di questo periodo come una sorta di resistenza psicologica. La maggior parte, ma siamo a numeri intorno all'80%, lo considera una priorità assoluta, il che vuol dire che siamo disposti a digiunare da marzo a luglio per poterci fare una foto con i piedi nella sabbia a Ferragosto.
1: Eh sì, il viaggio estivo è un elemento irrinunciabile, lo dice anche questa indagine realizzata su circa 11.000 intervistati in 10 mercati chiave, dall'Italia alla Cina, dalla Francia alla Germania, Regno Unito, India, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera e Stati Uniti, con l'aiuto di Ipsos, che dice che viaggiare è la nostra priorità, anche se magari le tensioni internazionali, le pressioni economiche, facciamo viaggi diversi, più vicini, stando più attenti alle spese personali. C'è un 42% di intervistati che dice che resterà nel proprio paese per le vacanze estive 2026.
0: A me sembra un pochino alto, comunque pare da questo rapporto che il budget medio globale sia di 1572 euro a persona. Questo rispetto al gadget e alla spending review che in tanti stanno mettendo in atto, proprio perché insomma non tutti stanno nelle stesse identiche condizioni.
1: Poi il desiderio dei viaggi è di fare il turismo cosiddetto esperienziale, un'esperienza significativa. Più della metà dei viaggiatori dichiara di voler partecipare a eventi culturali, concerti, festival o attività immersive. Molti rinunciano a fare viaggi lunghi, rimangono nel nostro paese, per esempio, o nei propri paesi, proprio per la paura dell'instabilità, diciamo, nel mondo.
0: Hai detto concerti?
1: Sì, ho detto concerti.
0: Primi sold out per lui, un nostro amico
1: Tiziano Ferro. Dopo la prima data di Lignano sabato 30 maggio è pronto anche per le doppie date di Roma e Milano, con le prime esaurite tra Olimpico e San Siro, e poi il 12 luglio a Messina. Lui si dice felicissimo mentre sta provando. Chissà se lei sarà ospite, Giorgia.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: il caro vecchio canta che ti passa, Travis su Radio Monte Carlo e Sing.
1: Subito in newsroom di TGCom 24, vi aspettiamo ancora tra poco.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Ben trovati da Virginia Giacomin. Mentre il premier spagnolo Sanchez è a Roma, a Madrid perquisizioni della Guardia Civil nella sede centrale del Partito Socialista. Gli agenti dell'unità operativa centrale cercano informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito. Le perquisizioni arrivano a pochi giorni dal rinvio a giudizio dell'ex premier Zapatero, ma i due casi non sarebbero collegati. Un 22enne morto accoltellato in una rissa tra gang sulla banchina della stazione Milano Certosa, l'agguato a Gianluca Ibarra Silvera, nel contesto di scontri tra bande sudamericane. Gli aggressori sono scappati su un treno per Treviglio. Il ministro israeliano della difesa Katz ha annunciato che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dalle forze di difesa israeliane a Gaza. Intanto, secondo le guardie rivoluzionarie iraniane, i Pashtaran, una ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile. Rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla. Il gruppo, atterrato all'aeroporto di Fiumicino, era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche a Sirte. Blitz dei carabinieri nel campo nomadi di Caivano, nel Napoletano, avrebbero messo a segno ben 70 colpi, furti a negozianti, rapine ad automobilisti e di sportelli bancari. Sfondavano vetrine con vetture rubate, notificati 10 provvedimenti di fermo. Firenze si è fermata per ricordare la strage di via dei Georgofili, che nel 1993 causò 5 morti e 38 feriti. Nella notte il rintocco della Martinella ha scandito i passi del corteo che ha raggiunto l'angolo sotto la torre del Pulci, dove esplose l'autobomba piazzata dalla mafia. Questa è la Breaking News di TGCom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No,
5: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line,
5: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line,
5: maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Una delle donne più toste della storia del rock inglese, Chrissy Hynde, meravigliosa come sempre, magica, con I'll Stand By You, dopo le ultime notizie su Radio Monte Carlo, i Pretenders. Eccoci qua, siamo ancora noi, Rosario Renna, Filippo Firli, Luca Onere ci segue in regia, voi siete ancora tutti nostri fino a l'una e anche oltre.
1: E dopo a quest'ora sapete che di solito troviamo qualcosa che abbia a che fare con la cucina. Sai che quando ci si mette a stecchetto un po' a dieta, una delle cose che mi dispiace di più limitare, perché ovviamente ti concedono quei 50 grammi che tu dici ok, ho fatto l'assaggio, adesso lasciami la pagnotta, è il pane, perché quando è fatto bene, quando i cereali utilizzati sono buoni, quando c'è il lievito madre, quando la panificazione è perfetta
0: e basta.
1: È un peccato poi quando è caldo il pane, mi mangerei un chilo di pane tranquillamente.
0: Mamma e papà, quando andavamo a prendere il pane dai ragazzini e ce lo davano caldo, ti dicevano mi raccomando fa malissimo allo stomaco, sì. E ne portavi comunque una bella metà.
1: No, dovevi prenderne un chilo in più perché finiva mentre tornavi a casa.
0: Mangiavo, cioè, pazzesco.
1: Parliamo di questo perché arriva il pane del Parco Nazionale della Maiella in Abruzzo, fatto con pasta madre di segale e farina di farro coltivati sulla montagna di Abateggio ai piedi della Maiella, lavorati, ci assicurano, secondo pratiche agricole sostenibili e che sono anche rispettose della biodiversità.
0: E quindi cioè adesso basta soltanto
1: cercare di reperirne un pezzetto.
0: Esatto. No, vabbè, la cosa importante è che oltre a salvaguardare l'importanza di quei posti e quindi tutti i prodotti tipici che servono per la farina, si recuperano anche grani antichi e quindi il sigillo del lupo è disponibile 3 giorni a settimana nei negozi del mercato del paese, anche perché non è che queste farine abbiano una disponibilità infinita.
1: Il progetto Pane del Parco è stato presentato qualche giorno fa a Pescara con la collaborazione tra il Parco Nazionale della Maiella e il mercato del pane, tra i fondatori di un gruppo, di una società presidiata da un grande panificatore come Davide Longoni, che ha fatto proprio del discorso del reperire i cereali antichi il cuore della sua proposta, e quindi vogliono valorizzare il territorio attraverso la filiera agricola e produttiva e regalarci un pane, dice il maestro panificatore abruzzese Luigi Mosella, il luogo da dove proviene, attraverso i profumi di quel terreno e il gusto rustico tipico del posto. Io un chilo e mezzo ora lo sboccolcellerei volentieri.
0: Ma sei di quella che prende cose rustiche, il classico, oppure quella che riesce ad avere desiderio di mangiare tutte le farine composte,
1: no,
0: con i semi e tutto?
1: Cerco i cereali antichi, esatto. E anche il lievito madre, mi faccio conquistare proprio da un cibo rispettoso, e anche quando si parla di pane questo, anche se certe volte i prezzi sono da gioielleria, tocca dirlo anche, no?
0: C'è anche da dirlo. Quindi Parco Nazionale, il pane del Parco Nazionale della Maiella, stamattina con noi, i nostri indirizzi li trovate, basta cercarci via.
1: Basta su Radio Monte Carlo con Carry On Jungle.

0: Dicono ogni volta e come la prima volta Giuliano Sangiorgi, suoi Negramaro a mezzogiorno e 16 minuti su Radio Monte Carlo, due come noi con Filippo e Rosaria e la voglia di pane caldo che vi abbiamo fatto venire parlando di questo nuovo progetto, il pane del Parco Nazionale della Maiella. Siamo geograficamente parlando in Abruzzo ed effettivamente chi è che ci ha detto che è patrimonio dell'umanità l'odore, il profumo, sì, no, ma anche proprio il pane caldo da mangiare.
1: Salutiamo Andrea dalla provincia di Frosinone che ci scrive: sapete qual è il record mondiale di velocità mai registrato? Il tragitto dal panificio a casa con una pagnotta calda.
0: Ed è ma vero, io andavo più lenta, amico, invece l'avevamo già per finirla prima,
1: esatto,
0: di arrivare.
1: L'avevamo già detto che poi non sapevi come dargliela, no? Per cui la rimettevi nella scatola, la riportavi lì e poi scappavi.
0: Mancava un bel pezzo, mancava, sì, un bel pezzo. Poi la cosa più bella è staccarlo proprio con la mano, neanche tagliare la fetta, ma proprio mangiarlo
1: il
0: a
1: gusto
0: pezzetti.
1: Unico, esatto.
0: Tante foto al 342 41 41 762,
1: sfilatini, sfiloncini,
0: vari tipi di pane, ce ne sono veramente tantissimi. Anche quello è un viaggio nel nostro paese straordinario per forme, sapori e odori. E poi molti, diciamo dalla pandemia in giù, sono diventati espertissimi. Chi, sì, si è fatto il lievito madre, che poi c'è il problema quando
1: va
0: in vacanza,
1: ma sta roba del lievito madre
0: lo devi lasciare a qualcuno, tipo lasci il cane alla zia e il lievito madre all'amica che te lo tiene, perché se no poi non lo trovi quando ritorni. Le piante da innaffiare, c'è anche il lievito madre.
1: Ma questa è tremenda questa
0: però
1: cosa.
0: È molto
1: del
0: bello
1: madre.
0: Fare il pane a casa.
1: O anche quando ti portano qualcosa fatto con lievito madre, tu dici: ah, bello, grazie, ma in realtà che cos'è?
0: E sa di... No, il sapore è tutta un'altra cosa.
1: Un'altra
0: poi
1: cosa.
0: Una volta che provi il lievito madre,
1: eccolo,
0: ti assicuro che è un po' difficile tornare indietro, perché è davvero un altro mondo, un altro sistema solare. Ecco.
1: Once you try lievito madre, you'll never go back.
0: Non fa rima come quell'altra frase, ma è così.
1: Nick Cayman.

0: la scrisse a 16 anni, la cantò a 16 anni con i cori della, dei Four Tops, giusto per la Motown Records, classico di Stevie Wonder su Radio Monte Carlo, remake bellissimo di Loving You is Sweeter Than Ever, c'era Nick Kamen.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
15: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
16: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
17: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Scelgo sempre la formazione più adatta.
19: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
20: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
21: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì. Una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
22: Ciao, da Tamara Donà.
23: E da Giancarlo Cattaneo.
22: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20.
23: Su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
24: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalammo Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Tried but it's okay per Whitney Houston a mezzogiorno e 32 minuti. Già sognano i miei occhi, il mio cuore per questo circuito di Caracalla, caro Filippo, proprio vicino a te, ex Gran Premio di Roma, la più antica gara automobilistica corsa nella capitale, che addirittura che sta per rinascere, ne parliamo per questo. Nel 1947 vide la prima affermazione di una Ferrari, la 125S condotta da Franco Cortese.
1: Fantastico. La competizione, la gara, nel corso degli anni, del tempo, si era spostata, si era convertita, diciamo, in una gara per vetture d'epoca, e adesso torna.
0: E negli ultimi anni però non c'era stata più, è per
1: no,
0: questo.
1: Non c'era stato più, proprio adesso torna in pista dopo un periodo di stop il Circolo Romano La Manovella e la scuderia
0: Manovella
1: Auto...
0: mi piace
1: esatto,
0: da morire.
1: E la scuderia Autonobile, che hanno pianificato una ripartenza in grandissimo stile proprio per festeggiare il compleanno, l'anniversario numero 80.
0: Per ricordare quel paese che ripartiva dalle ceneri del dopoguerra, la nostra Italia del secondo dopoguerra, offrire poi ai partecipanti un'esperienza sensoriale tra bellezza, cultura e ingegneria. Ed è stato presentato alle Terme di Caracalla con tante auto di rarità estrema, tutte auto sportive di pregio notevole, e per ricordare l'entusiasmo con cui la stampa dell'epoca celebrò la vittoria della Ferrari, che allora era una casa poco conosciuta ed era un po' la ripartenza del nostro paese.
1: Ti è piaciuta la Ferrari elettrica? No?
0: Dopo ne parliamo, ma nel 2027 sappiate che arriveranno una cinquantina di rarità anche da competizione per il grande ritorno di questo Gran Premio di Roma al circuito di Caracalla, e già sogniamo.
1: Bellissimo, grande rinascita. Questo è Marco Mengoni su Radio Monte Carlo. Cambia un uomo.

0: L'anima cantata in gola con questo graffio preciso, solo il suo. James Morrison su Radio Monte Carlo con I Won't Let You Go.
1: Dalle 13, non perdere
2: La boutique de la musique.
1: Tra poco su Radio Monte Carlo. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
4: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
3: Basta un penny.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
9: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
10: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
7: Arredissima.
8: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
9: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito. A partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: riflessione in musica con Aaron Melvin and the Blue Notes. Sì, avete ragione, questa è Radio Monte Carlo, non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo, anche se sembra già quasi la boutique della musica del nostro Andrea Munari, che partirà tra pochi minuti in diretta dal Principato di Monaco. E ci voleva però una canzone gioiello per il nuovo gioiello della Casa di Maranello. Prima parlavamo della storica prima vittoria durante il Gran Premio di Roma alle Terme di Caracalla, e 79 anni dopo nasce una nuova era, perché chi pensava che avremmo visto anche una Ferrari elettrica, Filippo?
1: Sì, esatto, la Ferrari luce è stata proprio svelata in questi giorni, voleva rompere gli schemi e, ammettiamolo, pare che ci sia riuscita in pieno, perché ha scatenato una bufera di polemiche, ha spaccato, ha polarizzato tutto in due, le due posizioni, tanto che addirittura a Wall Street quanto sui social ci sono state delle reazioni veramente forti. Sotto la carrozzeria di Ferrari luce c'è un'architettura meccanica impressionante, tutta realizzata a Maranello, e quindi potenza ai motori, quattro motori elettrici indipendenti, prestazioni da 0 a 100 in 2,5 secondi.
0: Questo è incredibile, no? Prestazioni, ma poi, incredibili.
1: Nonostante sia elettrica, raggiunge addirittura i 310 km orari e anche autonomia e batteria con ricarica super veloce.
0: E l'autonomia è di 530 km. Tutto per la modica cifra, però, signori, parliamo dell'eccellenza delle vetture, a 550.000 euro prezzo di listino, quindi poi forse magari qualche sconto ve lo fate fare.
1: Che vuoi che sia.
0: Diciamo che è stato molto bello vederla protagonista in luoghi come il Quirinale con il presidente Sergio Mattarella, i corazzieri, ma addirittura il Papa incuriosito che è salito a bordo, vederlo dietro il volante che poi gli hanno regalato, tra l'altro, della vettura. Sicuramente sono immagini che hanno fatto il giro del mondo, però, come dicevi tu, tante critiche, addirittura Montezemolo, ex presidente, ha provocato

0: provocatoriamente chiesto di togliere almeno il cavallino. C'è chi critica i prezzi, chi il design, chi proprio la concezione.
1: E a chi magari la trova invece il trionfo dell'innovazione. Un capolavoro ingegneristico. Questa è Taylor Swift. Uh-huh.

0: It was just like a song when we were young.
1: Adele di When We Were Young, l'ultimo per oggi su Radio Monte Carlo in due come noi. Grazie a tutti di esserci stati anche stamattina, da Rosaria Renna e Filippo Firli.
2: Vi aspettiamo domani alle 10. Grazie per la vostra partecipazione affettuosa anche da parte di tutta la squadra di due come noi. È pronto Andrea Munari, prima TGCom 24. Ciao Filippo, grazie. Ciao.
1: Ciao Rosaria, grazie a te, a domani.
3: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. Rientro in sicurezza in Italia dal Congo per un medico italiano entrato in contatto diretto con pazienti contagiati dal virus Ebola. Lo rende noto il Ministero della Salute. Si tratta di una donna chirurgo di Medici Senza Frontiere. Non ha sintomi. Resterà in quarantena allo Spallanzani di Roma. Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto ieri, ma la notizia si è appresa solo oggi. A Francofonte, nel Siracusano, 35 anni, ucraino, era dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici. Un 22enne è morto accoltellato in una rissa tra gang sulla banchina della stazione Milano Certosa. L'agguato a Gianluca Ibarra Silvera nel contesto di scontri tra bande sudamericane. Gli aggressori sono scappati su un treno per Treviglio. Mentre il premier spagnolo Sanchez parla di pace in Vaticano con Papa Leone XIV, la Guardia Civil perquisisce la sede centrale del Partito Socialista a Madrid. Gli agenti cercano informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito. Su Zapatero Sanchez dice: non c'è motivo per smettere di sostenerlo. Il ministro israeliano Katz sui social annuncia la morte del nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Hodeh. È stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'esercito dello Stato ebraico a Gaza. Intanto, secondo le guardie rivoluzionarie iraniane, una ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile. Firenze non dimentica la strage dei georgofili. Poco dopo l'una di notte, tra il 26 e il 27 maggio 1993, una bomba esplose e uccise Angela Fiume, Fabrizio Nencioni e le loro figlie Nadia, 9 anni, e Caterina, neonata. Inaugurato il nuovo ponte Nencioni. Morì anche lo studente Dario Capolicchio, 38 i feriti. Queste Breaking News di TGCom 24.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
7: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
8: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
4: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
12: La più bella musica di Radio Monte Carlo.
4: La boutique de la musique.
1: Ciao a tutti, siamo aperti, accaldati, con un sorriso grande così per darvi il benvenuto nella boutique della musique di Radio Monte Carlo. Un salutone a Rosaria Renna e a Filippo Firli. La voce che state ascoltando ora è quella di Andrea Munari. Mi trovo nel Principato di Monaco, vi parlo in diretta e collaborano con me Paolo Ravasi, che rientra in boutique per selezionare ogni canzone che ascoltiamo. Si alterna con Marco Fullone, che ringrazio entrambi sempre. Poi c'è Giulio Corbelli in regia ed è lui a portarmi a tutti voi. Ciao Giulio, grazie come sempre. E Claudia De Rio, con lei andiamo a cercare aneddoti e racconti di musica. Lo sentite il caldo? Domani di più, ci dicono i signori del tempo. L'alta pressione che schiaccia l'aria, che si riscalda, e noi ci siamo dentro e siamo a maggio. E allora parliamo di spiagge, di luoghi di ritrovo. Quelli più alla moda in America li ha messi in una canzone Brian Wilson per firmare Surfing USA. Il merito è anche della sua fidanzata di allora, Judy Bowles, che lo ha ispirato. È la musica sorridente dei Beach Boys.

facciamo un po' di surf. Surf in USA, il suono dei Beach Boys. E più estate di così non si può. È la boutique della music di Radio Monte Carlo. Qui, sì, potete entrare anche in costume da bagno. Ci sono io sulla porta, quindi siete sempre i benvenuti. Integrità personale e indipendenza sono due punti fermi da tenere sempre accesi per evitare situazioni che ci vengono imposte, che si tratti di sentimenti oppure di lavoro. I Talk Talk lo hanno messo in musica con un pezzo strepitoso. It's My Life.

E con questa voce disperata Mark Hollis qui dice: mi sono chiesto quanto guadagni e quanto ti impegni, perché è la mia vita, non dimenticarlo, it's my life. Ecco, non dimentichiamolo. Talk Talk, anche loro sono parte della boutique della musique e noi siamo qui per stare insieme a ascoltare la musica più bella di Radio Monte Carlo. E se vi piace Robbie Williams, l'appuntamento è a Firenze, alla Visarno Arena, sabato 13 giugno. Noi lo ascoltiamo adesso con No Regrets.

Uno tra i tanti, difficile dire quale sia il più grande tra i successi dei Queen e di Freddie Mercury. Se è vero quello che racconta Brian May, Freddie Mercury aveva questa marcia in più perché sapeva scrivere canzoni che erano la vita della gente, cioè ognuno si ritrovava dentro, anche se la storia di quella canzone era in realtà uno spaccato della vita dello stesso Freddie Mercury. Fantastico. Sull'Olimpo dei più grandi artisti, qui ci portano la Boutique de la Musique e Radio Monte Carlo, e questa onda morbida che intreccia pop e rock appartiene anche ai Toto. Hold the line.

0: E quando leggi la storia di qualcuno è sempre interessante ricordare il punto di partenza. I Toto hanno anche collaborato con artisti come Butch Keggs, Aretha Franklin, Barbra Streisand, Jackson Browne e non solo. Quanti racconti qui in boutique, e altri ne stanno arrivando. A tra poco.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
5: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
6: Ah, però!
7: Quando ti dicono che è misura.
6: Ah, però!
7: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
12: Prendiamo due prodotti Luxury
11: e teniamo lo scontrino.
12: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
11: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
13: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Muciaccia.
14: Grazie Carlo, fa vedere. Sono perfette.
13: Gio, ma che dici? Sono un disastro.
14: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
15: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
16: Fermati! Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. 8 per 1000 unionebuddista.it.
17: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
18: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Come passa l'estate un libero professionista? con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
20: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

Knowing Me, Knowing You, la magia degli ABBA, e si sono presi veramente il mondo, perché gli svedesi lo sanno fare meglio. Questa è la convinzione dell'industria discografica internazionale, che porta gli artisti di punta a Stoccolma per avere canzoni del Dream Team di autori di cui fa parte anche il grande Max Martin. Quale nome? Britney Spears, Backstreet Boys, Taylor Swift, Celine Dion e quanti altri ancora. E questa è la boutique della musique di Radio Monte Carlo. Anche immaginando di essere seduti sul pontile di una baia, alle prime luci del mattino, ascoltando Otis Redding.

Sitting on the Dock of the Bay, che ci sia un pezzo della nostra vita, una scena romantica del primo Top Gun, ma anche una riflessione malinconica su ciò che siamo e su cosa non facciamo nella nostra vita, questa canzone resta un assoluto che emoziona sempre. Siamo in diretta, amiche e amici di Radio Monte Carlo, ore 13, 35 minuti, 55 secondi, vi parlo dal Principato di Monaco, siamo tutti qui insieme nella boutique della musique, dove ci sono canzoni bellissime e alcune sanno sempre sorprendere. Cloud Boosting è una di queste, è alla voce di Kate Bush.

Tu sei tutto per me. You are the first, the last, my everything. È questa la canzone che porta al successo Barry White e che gli consente anche di lasciarsi alle spalle un periodo complicato della sua vita, e lui non ha mai dimenticato chi lo ha aiutato nel momento più difficile. Questa è la boutique della musica di Radio Monte Carlo, e per i 50 anni della casa discografica che appartiene alla band Scritti Politti ci sono due concerti lo stesso giorno a Londra. Accadrà il 18 luglio prossimo. Eccoli con Oh Patty, Don't Feel Sorry for Lover Boy.

bella. Scritti for Liti, un progetto musicale di Green Guardside, partito dal Galles per portare la sua musica in mezzo mondo. Ci siete? Siamo voi e noi, quelli della boutique delle musiche. Siamo quelli dei 60 minuti e non uno di più che ascoltano solo pezzi firmati, cioè la musica più bella di Radio Monte Carlo. E qui la prima penna è Mogol. La voce e la musica hanno il nome di Lucio Battisti e oggi abbiamo scelto questa.

0: Patrimonio della musica italiana, Battisti Mogol, grande applauso, belle storie, grandi canzoni anche oggi in boutique e una volta di più, spero, siate stati bene insieme a noi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
3: Simply Red, you make me feel brand new.
4: God bless you. You make me feel brand new.
3: Ryan Ferry, knocking on heaven's

0: Ascolta Radio Monte Carlo New Classics. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
8: Cosa è cambiato?
9: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
10: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
11: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
12: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
13: Deliveroo!
12: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
14: È permesso?
15: Ah, proprio lei!
14: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
15: Infatti.
16: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
14: E risparmia sulla bolletta.
15: Posso metterlo io?
14: È meglio applicato da un professionista.
15: Come lei?
14: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
18: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente...
19: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
20: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
21: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
22: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
13: È stato un bel momento trascorso insieme oggi qui in boutique. Grazie per averci raggiunto e come sempre per i pensieri che avete affidato ai vostri messaggi. Arriva Isabella Eliodori e saremo tutti happy together. Tra pochi secondi le breaking news di TGcom 24. Domani torniamo alle 13 e saremo qui ad accogliervi. Claudia De Rio, Paolo Ravasi, Giulio Corvelli, e li ringrazio tutti per la collaborazione. Buon pomeriggio dal Principato di Monaco, da Andrea Munari. Ciao a tutti!
15: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
22: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
15: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
23: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
24: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Mentre il premier spagnolo Sanchez parla di pace in Vaticano con Papa Leone XIV, la Guardia Civil perquisisce la sede centrale del Partito Socialista a Madrid. Gli agenti cercano informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito. Il primo ministro spagnolo promette collaborazione con la magistratura e una risposta decisa a qualsiasi irregolarità. Le perquisizioni arrivano a pochi giorni dal rinvio a giudizio dell'ex premier Zapatero. La ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile, lo sostengono le guardie rivoluzionarie iraniane, i Pashdaran. Le forze di difesa israeliane sostengono su X di aver colpito nelle ultime 24 ore oltre 150 siti e militanti del gruppo terroristico Hezbollah in Libano. Rientro in sicurezza in Italia dal Congo per un medico italiano entrato in contatto diretto con pazienti contagiati dal virus Ebola. Lo rende noto il Ministero della Salute. Si tratta di una donna chirurgo di Medici Senza Frontiere. Non ha sintomi, resterà in quarantena allo Spallanzani di Roma. Rissa alla stazione Certosa di Milano, ucciso a coltellate ieri sera un ragazzo di 22 anni. Il giovane, nato in Italia da una famiglia originaria dell'Ecuador, si trovava insieme ai fratelli quando sarebbe stato accerchiato da altri sudamericani. Gli investigatori indagano nel mondo delle gang. Italia rovente, tra oggi e domani il clou del caldo su gran parte della penisola. Domani bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Tutta Europa nella morsa del caldo, oltre 10 vittime. Bollente anche la terra rossa del Roland Garros a Parigi. L'azzurro Federico Cina perde contro l'olandese De Jong. Lorenzo Sonego a caccia del terzo turno dopo le 16 contro l'americano Tommy Paul. Jasmine Paolini torna in campo poco prima delle 15 contro l'argentina Solana Sierra. Queste le breaking news di TGcom 24.
25: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
26: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
27: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
26: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
27: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.

Bentrovati, buon pomeriggio a voi amici di Radio Monte Carlo, ma soprattutto amici di Happy Together. Io sono Isabella Eleodori, da sola oggi condurrò il nostro programma fino alle 16. Claudio Di Leo tornerà domani ovviamente puntuale alle 14 qui insieme a noi. Intanto salutiamo Giulio Corbelli che si trova in regia, Serena Mazzone in redazione, Teresa Foglia al centralino, soprattutto la vostra sentita, bella, numerosa presenza attraverso i messaggi per conversare insieme. Siete invitati come sempre al 342 41 41 762. Intanto la musica che non deve mai mancare, anche perché oggi vi preparo psicologicamente, amici, abbiamo veramente una scaletta bellissima, proprio bella, diciamo, tutti i giorni. Sì, però oggi non so, secondo me ha una spintina in più. A questo proposito saluto anche il nostro Andrea Munari che mi ha preceduto con la sua bellissima boutique della musique. Subito Harry Styles con il suo ultimo grande successo, American Girls.

0: ciao a tutti ancora, grazie dei vostri messaggi al 342-4141-762. Cose buone, come dice Nelly Furtado, le cose buone sono magari fissare le vacanze, visto che appunto ormai è esplosa l'estate, anche di questo parleremo ovviamente, di questo caldo, insomma è impossibile non parlarne, anche perché bisogna anche imparare a gestirlo. Ma detto questo, una cosa che può aiutare, ci rinfresca il cervello, è pensare e fissare una vacanza. Tra l'altro, secondo queste analisi dei Google Travel Trends, pare che il modo di viaggiare di quest'estate, di questo 2026, stia cambiando profondamente, e quindi le vacanze di quest'estate sembrano sempre di più costruite intorno ai bisogni personali, emotivi e anche economici di ciascuno. E io penso, ma è sempre stato così, uno fissa le vacanze in base a quello che vuole fare davvero, alle sue possibilità economiche eccetera. È vero che a volte si fa per accontentare magari i membri della famiglia e perché non è che abbiamo molta scelta eccetera, però oggi partire non significa più soltanto concedersi una pausa, ma cercare esperienze proprio capaci di rispondere a desideri molto molto precisi. Quindi possono essere stare con la famiglia, ritrovare se stessi, condividere momenti con gli amici, oppure viaggiare spendendo meno ma in modo più intelligente. E allora la mia domanda, amici a casa, sorge spontanea: qual è la vostra esigenza per le vacanze 2026? Ecco, pensateci bene, in base a cosa scegliete la vostra destinazione, il vostro tipo di vacanza soprattutto, perché non è importante solo la destinazione ma anche veramente come abbiamo intenzione di approcciarci alle prossime vacanze. Quindi subito vi aspetto al 342-4141-762. Scegliamo un posto bello, una sorta di paradiso terrestre. Destinazione paradiso, ecco il gancio. Gianluca Grignani.
1: Un viaggio a senso solo, senza

0: sarà la vostra destinazione quest'anno per le vacanze e perché avete scelto proprio quel tipo di vacanza? 342 41 41 762 vi aspetto qui su Radio Monte Carlo. Happy together.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve.
5: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte, Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
13: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia ai nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
14: Matteo! Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
16: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale. Tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini sites di olio.
15: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
17: Campeggio a 4 a 5 stelle.
18: Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto.
19: Con Sandaia nulla è lasciato al caso.
20: Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata.
21: Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città.
22: Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili.
23: Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze.
24: Scegli il campeggio su sandaia.it.
25: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
26: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
27: Mi hai detto che ami l'Islanda.
26: Ma vivo in Italia.
25: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
28: Super conveniente della vita.
29: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
30: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

Back with you con You Lewis and the News su Radio Monte Carlo, le vacanze su misura, sempre di più scegliamo, andiamo in questa direzione perché io penso a una famiglia bella numerosa, no? Con marito, moglie, figli, 3-4 figli, magari anche di età diverse, accontentare tutti in un'unica vacanza la vedo molto molto molto dura, coraggio. Per esempio c'è una nostra ascoltatrice che dice: beh, io scelgo le vacanze in base a quello che vuole mio marito, perché è talmente noioso, se io e le figlie non lo accontentassimo ci farebbe il muso per tutta la vacanza. Hai puntato sulla simpatia scegliendo tuo marito, evidentemente. Va bene, si scherza, ovviamente. Poi salutiamo anche chi ovviamente si deve anche un po' rifare alle esigenze dei pet, dei cani, dei gatti, perché ci sono anche loro da prendere in considerazione. A questo punto saluto Giulio, dice: io le vacanze, anzi le vacanze nostre le facciamo a casa perché c'è il mio bassotto Tommy e la mia famiglia, quindi per me il paradiso è qui. E mi sembra una cosa molto bella, una scelta sicuramente di cuore. Poi c'è anche questa tendenza a scegliere le vacanze con le amiche, magari fatta in un momento particolare, tipo il mio compleanno, invito un po' di amiche, ce ne andiamo a fare un po' di spa oppure pilates tutte insieme, quelle vacanze che ti rigenerano in qualche modo. Anche questa è una tendenza veramente importante da prendere in considerazione. Mare in hotel in Toscana, dice Barbie, brava. Poi c'è qualcuno che dice: le mie vacanze 2026 saranno ovunque, ma con un mio vecchio amore che non vedo addirittura da 17 anni, ci rincontreremo lì come quando tutto cominciò. È una bella sfida, speriamo che non ci siano brutte sorprese. No, non te l'ho tirata ovviamente, ma sai, non posso fare a meno di fare battute sceme. Comunque ti auguro veramente di fare una vacanza bellissima, e visto che la cosa ci ha anche abbastanza incuriositi, facci sapere, anche quando, anche a settembre noi siamo in grado di aspettare, non ti preoccupare. Grazie amici della vostra bella, sentita e numerosa partecipazione. Intanto Miley Cyrus con Lindsay Buckingham, Mick Fleetwood e Secret.

0: We Don't Talk Anymore con Charlie Puth e Selena Gomez su Radio Monte Carlo. A questo proposito, amici, Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di Charlie Puth, artista statunitense multiplatino nominato ai Grammy. Allora, si esibirà live con il suo Whatever's Cleaver World Tour, un live curato nei minimi dettagli con una band di livello internazionale per ripercorrere proprio i suoi più grandi successi, ovviamente anche nuove produzioni pensate proprio per il live. E allora, amici, a casa e anche in negozio e anche in macchina, no, macchina state fermi, ecco, al primo che invia un messaggio vocale con il proprio nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo, andranno i biglietti per il concerto di Charlie Puth in programma venerdì 24 luglio all'anfiteatro di Pompei, niente po' di meno. Quindi 342-414172, vi aspettiamo qui in Happy Together.
1: Ciao, sono Nick the Nightfly. Ho un appuntamento per voi giovedì 28 di maggio a Monte Carlo Nights. Ho un super ospite, polistrumentista che si chiama
2: Federico Micozzi.
1: Fantastico, Federico, che presentiamo?
2: Presentiamo Traiettorie Impercettibili.
1: Ecco, per me è difficilissimo dire Traiettorie Impercettibili, giusto?
2: Bravissimo.
1: È un disco bellissimo dedicato alle musiche di Franco Battiato. Mio ospite giovedì sera a Monte Carlo Nights,
2: Federico Micozzi.
1: E lui in persona. Nice one.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte, Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario,
7: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti.
8: Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando.
9: Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia,
10: come e quando voglio.
11: Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi.
12: Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: La scelta giusta è il futuro.
14: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
13: La scelta giusta è l'attenzione.
14: E polli allevati sempre.

0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Senti come nasce il risparmio.
2: Oh, wow!
1: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
13: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.

0: sarà perché
1: le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
2: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
1: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.

0: Breeders, siete su Radio Monte Carlo, la musica più bella è qua e anche i regali che vi facciamo tutti i giorni, i biglietti per il concerto di Charlie Puth. Sapete che siamo radio ufficiale, Radio Monte Carlo, radio ufficiale del tour italiano di Charlie Puth. Sentiamo chi si porta a casa questi biglietti.
1: Ciao, sono Tony da Pomezia, Roma, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Molto molto bene, bravissimo, i biglietti per il concerto di Charlie Puth in programma venerdì 24 luglio all'anfiteatro di Pompei, niente po' di meno, sarà uno spettacolo grandioso, uno spettacolo nello spettacolo, quindi complimenti veramente. Allora salutiamo anche un sacco di persone che hanno chiamato, hanno mandato messaggi al 342 41 41 762, in particolare un nostro ascoltatore che, a proposito di vacanze, ne parlavamo prima, si fa organizzare le vacanze dal nipote. Io ho 54 anni, faccio fare tutto a lui, lo seguo ovunque e mi sembra una cosa molto bella. È un po' tipica mia questa, quella di lasciare fare agli altri, almeno per quello che riguarda l'organizzazione. E tra l'altro sta ascoltando la radio, è un grande appassionato di radio, soprattutto di Radio Monte Carlo, ha detto: guarda, stavo per uscire per andare a camminare, ma mi sa che con 50 gradi rinuncio. No ragazzi, non fate scherzi, no, poi se uno proprio deve farlo, almeno scelga gli orari più freschi, se ci sono, della giornata, tipo tra le 4 e le 5 del mattino, può essere. No, fate attenzione perché insomma ne va della salute, quindi meglio quel chiletto in più che insomma rimanere stecchiti sotto il sole, mi raccomando. A proposito di caldo, cosa determina per voi, nelle vostre abitudini, l'arrivo del grande caldo, l'arrivo dell'estate? Per esempio, io ho inaugurato finalmente la stagione del ventilatore ieri sera e ho potuto anche testimoniarlo attraverso una stories su Instagram, perché a un certo punto arriva il momento del ventilatore, l'accendi, poi lo spengerai, quando? A settembre, immagino. E ci sono quelle cose, quelle abitudini che noi riprendiamo con l'arrivo del grande caldo. Allora, nel mio caso il ventilatore, nel vostro caso che so, il frigorifero sempre pieno di cocomeri, che ne so. Ecco, 342 41 41 762, vi aspetto, la vostra abitudine dell'estate per combattere il caldo e non solo. Intanto arriva la nuova canzone di Gaia su Radio Monte Carlo, c'è Bossa Nostra.

0: Wait su Radio Monte Carlo, prima le novità del cinema, poi le news con il TG Com 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Radio Monte Carlo, sono le ore 15.
1: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
11: Buon pomeriggio da Estero Letto. Si segue la pista della gang di Latinos per l'omicidio del 22enne accoltellato a Milano in stazione Certosa dopo un battibecco. Gli assalitori, forse 10, sono scappati in treno, secondo il racconto del fratello e di un amico della vittima, il giovane è deceduto subito dopo il ricovero in ospedale. Lo scandalo politico in Spagna, agenti della Guardia Civil nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid. Al centro un presunto sistema di finanziamento illecito. Il premier Sanchez in visita a Roma promette severità qualora venissero accertate irregolarità. No ad elezioni anticipate per interessi di parte e sostegno a Zapatero nell'occhio del ciclone. Una chirurga italiana arrivata dal Congo, messa in quarantena allo Spallanzani di Roma. L'operatrice di Medici Senza Frontiere ha esercitato presso il centro di salute di Salamat, dove è entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola, ma non ha sintomi. Sono rientrati in Italia i 6 attivisti della flotilla fermati a Sirte in Libia. Facevano parte del convoglio di aiuti via terra per Gaza. Senza Israele non è possibile raggiungere in nessun modo la Palestina, accusa la portavoce Maria Elena D'Elia. Domenico Centrone e Dina Alberizzi ancora trattenuti a Bengasi. Ennesima morte sul lavoro è successo a Francofonte, nel Siracusano. Inutili soccorsi per un operaio 35enne ucraino, travolto da un bancale con pannelli fotovoltaici mentre stava scaricando il materiale da un camion con un muletto. Preoccupa l'ondata di caldo estremo che sta investendo l'Europa. Temperature record in Francia e Gran Bretagna, dove si contano vittime. In Italia situazione particolarmente critica domani per Bologna, Firenze, Roma e Torino, dove è stato emesso il bollino rosso. Queste le breaking news di TG Com 24.
12: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
13: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Falling into you con Céline Dion su Radio Monte Carlo. Isabella e Leodori con voi da sola oggi, ma il nostro Claudio Di Leo tornerà domani sempre a partire dalle 14 in Happy Together. Grazie dei vostri messaggi, è arrivato il grande caldo, è scoppiato un po' tutto insieme, tipo che siamo andati a dormire, ci siamo svegliati la mattina dalla primavera all'estate, quella piena, tipo luglio. E allora sono cambiate le nostre abitudini, no? Abbiamo ripreso le abitudini dell'estate. Per esempio c'è una nostra ascoltatrice che va in giro sempre con lo spruzzino di acqua sempre in mano mentre cammina, dice un salvavita, tanti saluti, ciao Simona d'Aosta. Tra l'altro è uno spruzzino buono, ben profumato, con la vaniglia, insomma di quelli che fanno un po' di effetto, e consiglio quello alla menta piperita che rinfresca veramente, ecco, ti rimane proprio il fresco addosso per un po'. Daniele da Trieste dice: il primo cambiamento dovuto al gran caldo è il cambio di posizione delle mie cagnoline dal divano al pavimento davanti al climatizzatore, beate loro. E anche le mie gattine hanno cambiato già postazione, stanno sul pavimento, non stanno più sul letto. Poi Italo dalla Versilia: ritornano t-shirt, pantaloncino e infradito per il tempo libero, mi sembra giusto, poi tu c'hai il mare lì a portata di mano e quindi e chi t'ammazza. Federica d'Arezzo dice: con l'arrivo del caldo, visto che io ho sempre i piedi gelati, finalmente posso rimettere le mie infradito mini, e noi li vogliamo vedere, scusami, almeno una foto dell'infradito mini, non ce le puoi assolutamente negare. Christian d'Aosta dice: quando parte l'estate è l'incredibile voglia di gelato, caffè shakerato, crema al caffè, bello, e anche tenere il tè freddo in frigo per tutta la durata dell'estate non è male, lo faceva appunto mia nonna. Con l'arrivo del caldo invece, dice Mauro da San Zenone in provincia di Treviso, io ho l'abitudine fin da piccolo di sudare copiosamente, quello amore è tesoro mio, ma da diversi anni lo faccio col sorriso ascoltando Radio Monte Carlo, e tu sei un grande saggio, spero anche insieme a una doccina, anzi un po' più dolce durante il giorno, sto scherzando ovviamente, ti saluto e grazie davvero a tutti voi. C'è Mary Carian su Radio Monte Carlo con Anna.

Groovy con Right Here, Human Nature su Radio Monte Carlo. Sono le 3:15, buon pomeriggio. Che si fa con l'arrivo del grande caldo? Quali sono le nostre abitudini? Quelle che prendiamo praticamente ogni anno quando scoppia l'estate. Per esempio, scrive Tamara da Varese: il venerdì sera dopo il lavoro scappo nella mia baita in montagna a 1700 metri in Valdossola. Qui è veramente uno schiaffo morale che non possiamo sopportare oggi. Veramente, che meraviglia. Ci inviti? Dai! E poi, il ventilatore sì, può funzionare, messo a palla, come scrive anche un nostro amico, dice: se abbiamo il condizionatore, però preferiamo utilizzare il ventilatore. In questo momento stiamo andando a Genova per imbarcarci per la Sardegna, per Calagonone. Ma ce l'avete con noi oggi? Che succede? Poi divertitevi, dai. Siete dei grandi, l'estate porta l'idromassaggio in giardino riscaldato dal pannello solare, davvero impagabile. Daniele, goditi anche questo. Mi piace che riusciate in qualche maniera a godervi la bella vita in questo modo: vacanze in montagna, vacanze al mare, l'idromassaggio in giardino. Ecco, è giusto trattarsi bene, amici. Continuate così, mi raccomando, e grazie dei vostri messaggi al 342 4141 762. Intanto vi ricordo che tornerà Richard Ashcroft in Italia quando? Il 21 giugno, alla prima estate. Appuntamento immancabile. Check the meaning.

0: Che pezzo meraviglioso, Check the Meaning, era del 2002, Richard Ashcroft su Radio Monte Carlo. Intanto continuiamo ad ammirare le foto meravigliose che stanno arrivando. Ci chiediamo, io e Giulio Corbelli, regia, ma che lavoro fate voi per meritarvi, potervi permettere anche vacanze meravigliose, come a Tropea in barca a vela, Chiara e Vittorio, grazie della vostra foto. E poi salutiamo anche chi ci manda questa foto meravigliosa dalla Maddalena. Mamma mia, che acqua, che meraviglia, che paradiso. Happy together.
1: Let's move and gay and get it on. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dei concerti di Charlie Puth all'Anfiteatro di Pompei in Napoli e a Villa Erba a Cernobbio, Como. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
13: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
14: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
16: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
17: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono
18: tornati. Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
17: Ma non ho nemmeno l'acqua.
18: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
17: Che forte Cistiset Forte.
18: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
19: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Miss Again con Phil Collins. Vedi le foto bellissime della Maddalena sono state spedite da un nostro ascoltatore che è Domenico, parlando appunto di Sardegna, di bellezza, di cosa facciamo appena scoppia il caldo, si sta a mollo per forza. Poi avere la possibilità di vivere in un posto così paradisiaco è una bella cosa, sei molto fortunato. Poi, a proposito sempre di nuove abitudini, scrive una nostra ascoltatrice Virginia dalla valle più verde d'Italia, ovvero la Valsesia. L'estate porta come nuove abitudini, quelle insomma che arrivano ogni anno, l'antistaminico e il magnesio supremo. Sappi che io lo uso tutto l'anno il magnesio e devo dire che mi fa abbastanza bene, ma forse devo aumentare la dose, che dici? Con questi 40 gradi percepiti 52 della pianura padana, sai com'è. Saluto anche Laura, lei dice a proposito di le cose che succedono appena arriva il caldo, si cominciano a tenere le persiane accostate, le persiane semichiuse, le serrande tirate giù, cioè cerchiamo di non far entrare il caldo in casa attraverso questa luce forte del sole, ed è una bella sensazione quando si può stare tranquilli a riposare sulle lenzuola di lino, sai, pelle fresche appena fatto il bucato, ecco, ti metti lì in penombra, le persiane appunto semichiuse, una bella tazza di ciliegie, di quelle belle fresche, i duroni magari belle dolci, e lì ti godi un po' il pomeriggio cercando appunto di non sudare, ed è veramente una cosa bella. Sapete che c'è un modo di dire che viene dalla Serbia, si chiama Mepak Merak, è un'espressione che è intraducibile in italiano, che indica la capacità di trovare pienezza nelle cose semplici, come appunto mangiare una tazza di ciliegie in penombra in un pomeriggio estivo, e magari anche una conversazione lenta con un amico o con un'amica, o il rumore delle cicale che insomma è bello, no? fa proprio estate. È la canzone che arriva a sorpresa, quella poi che ti fa battere il cuore, i colori di un tramonto, il sole sulla pelle, quel primo sole che prendi appena scendi in spiaggia per la prima volta durante l'estate. Insomma, tutte queste cose belle di cui si può continuare a parlare se volete. Qual è il vostro momento Mepak Merak? Al 342 4141 762 vi aspettiamo.

0: Thursday, un grande successo del 2018 di Jess Glynn su Radio Monte Carlo. Parlavamo prima di momenti belli che riusciamo a concederci, che riusciamo soprattutto ad apprezzare quando abbiamo la possibilità di avere del tempo libero, starsene a casa tranquilli in un luogo abbastanza fresco della casa, mangiando una tazza di ciliegie. E Mario da Milano dice: ciliegie, duroni, amarene e ma quanto al chilo? Poi saranno veramente buone? Non puoi spoetizzare tutto, era un momento così bello. Sì, effettivamente concedersi delle ciliegie è un lusso, un piccolo lusso che magari non possiamo fare tutti i giorni, questo è vero, però insomma immaginiamo solo la parte bella della questione, eh? Facciamo così. Grazie di essere con noi amici, abbiamo un duetto d'eccezione, un successo del 95 pieno Daniele Irene Grandi, Se mi vuoi.
1: Se

0: Pino Daniele e Irene Grandi con Se mi vuoi, siete su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Uno studio internazionale coordinato dall'Università di Plymouth ha creato la prima mappa globale dei rifiuti che finiscono sulle spiagge, analizzando oltre 5.300 indagini in 112 paesi. I risultati mostrano che la plastica legata a cibo e bevande domina le coste di gran parte del mondo, soprattutto imballaggi, bottiglie e tappi. Seguono sacchetti e mozziconi di sigaretta, tra i rifiuti più diffusi e persistenti. La ricerca evidenzia che la maggior parte di questi oggetti deriva da prodotti monouso, progettati per durare poco ma inquinare per secoli. Le differenze regionali dipendono anche da attività locali e correnti marine. Per ridurre l'inquinamento serve agire alla fonte, diminuendo la plastica usa e getta e promuovendo soluzioni riutilizzabili e sostenibili.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Dalle 16, non perdere Se la vi.
1: Se la vi.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Che puoi provare il gusto inaspettato.
4: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
5: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. 8x1000 unionebuddista.it.
6: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
8: Buono, veramente.
9: Quando ti dicono che è misura.
8: Veramente?
9: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
14: Una cittadina isolata.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso!
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
17: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
18: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
17: E teniamo lo scontrino.
18: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
17: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
19: Gaia, ricordati di compilare il 5x1000 quest'anno.
20: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
19: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
21: Firma il tuo 5x1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
22: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro, e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
24: Prossimamente live, in concerto.
25: Martedì 2 giugno, The Rolling Stones, Paint It Black con Ezio Guaitamaki, Folco Orsele, Andrea Mirò e Brunella Boschetti. Mercoledì 3, The Wayne Scoffery Quartet. Giovedì 4, Rosalba Piccini featuring L.D. Bandini Trio. Venerdì 5, Celebrate Cuba. Sabato 6, Chicago Blues Night. Domenica 7, Catfish Row Quartet featuring Greta Panettiere.
0: bluenotemilano.com.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

Simply Red con Sunrise su Radio Monte Carlo. Tra i momenti belli di pace che ci possiamo ritagliare c'è il momento dedicato alla lettura, ai libri. Sapete che c'è un modo per avvicinare le persone alla lettura e per non sprecare libri destinati magari al macero. Ecco, si chiama La Casa dei Libri Senza Prezzo ed è di Roma. È una sorta di libreria solidale a offerta libera che è nata all'interno del progetto BookCycle. In pratica funziona così. Allora, chi entra può scegliere fino a 3 libri per visita, portarli a casa, ma non c'è un prezzo fisso perché spetta a lui decidere quanto lasciare, insomma offerta libera. Negli anni si sono moltiplicate le iniziative proprio per salvare i libri dal macero e dal cassonetto, lavorando principalmente proprio sul recupero di questi cosiddetti reminders, che sono appunto i libri invenduti, rimanenze di magazzino che hanno fatto la fortuna di catene, di librerie specializzate nella vendita di titoli a prezzi scontatissimi, ma anche di bancarelle, ambulanti, piccoli commercianti, eccetera. E i libri usati da privati e biblioteche, ecco, anche in quel caso associazioni e realtà del terzo settore offrono molte soluzioni per non mandare i libri a morire. E la Casa del Libro Senza Prezzo si trova nel popolare quartiere di Tor Pignattara, che è una periferia a est della capitale, multietnica, vivida zona sospesa tra riqualificazione urbana e gentrificazione, fermento culturale, niente po' di meno. La musica di Radio Monte Carlo con questo ultimo grande successo di Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Eh sì, gli anni 90 si aprivano così, con questo primo piano intenso della grande, immensa Sinéad O'Connor, questa canzone con le parole di Prince, che ci hanno lavorato dentro, mamma mia che commozione, ogni volta, sempre la stessa impressione. Va bene, e con Sinéad O'Connor e Nothing Compares to You finisce il nostro appuntamento di Happy Together di oggi da sola, ma domani tornerò in coppia con Claudio Di Leo. Grazie di essere stati insieme a me, grazie a Giulio Corbelli in regia, grazie anche a Simona, Serena Mazzone in redazione, io devo sempre ribattezzare tutti, Teresa Fogli al centralino. Vi lascio con Chiara Lorenzutti, se la vi, prima le news con il TGCom 24, da Isabella e Eleodori è tutto, ciao, a domani.
1: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Esther Roletto. Nuove indiscrezioni sulla bozza di accordo tra Washington e Teheran. Secondo la TV di Stato iraniana, lo stretto di Hormuz affidato alla Repubblica Islamica e all'Oman. Ritiro delle forze americane dall'area. Petrolio in calo con l'ottimismo di un'intesa. WTI sotto i $90 al barile. Il caso Zapatero che inguaia il governo spagnolo. Perquisizioni della Guardia Civil nella sede del Partito Socialista a Madrid. Sospetti di finanziamento illecito. Il premier Sanchez in visita a Roma assicura: se ci sono irregolarità agiremo con severità, ma esclude elezioni anticipate. L'accoltellamento mortale a Milano di un 22enne sulla banchina della stazione ferroviaria Certosa. La vittima circondata da una decina di persone, secondo il racconto di un amico e del fratello rimasto ferito. Gli investigatori seguono la pista delle gang latinoamericane. In quarantena allo Spallanzani di Roma, una chirurga di Medici Senza Frontiere italiana rientrata dal Congo. La dottoressa, che ha esercitato a Bunia, è stata a contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola, ma non ha sintomi. Sale l'allerta per questa prima precoce ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media, afa e umidità alle stelle. Il Ministero della Salute segnala per domani 4 città da bollino rosso, che indica condizioni di emergenza: Torino, Bologna, Firenze e Roma. Tennis a Roland Garros, Federico Cina perde con De Jong e saluta lo slam parigino. Dalle 18 in campo Sonego Paul, domani Sinner dovrà vedersela con Serundolo. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1.500, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.

come stare bene dalle prime alle ultime note di questa canzone. Che pace, che tranquillità. Double con The Captain of Her Heart. Questa è Radio Monte Carlo.

16 e 7 minuti, mercoledì 27 maggio, buon pomeriggio, ben trovati amici all'ascolto di Radio Monte Carlo, con me Chiara Lorenzutti fino alle 18 con il nostro C'est la vie. Un abbraccio a Isa che poi torna domani insieme a Claudio per Happy Together a partire dalle 14. Buon pomeriggio quest'oggi a Riccardo Brambilla in regia, Teresa Foglia al centralino, a Giulio Bartolomei in redazione e a chi godrà insomma quest'oggi della grande musica di Radio Monte Carlo. Insomma staremo bene insieme, questo ve lo posso garantire. Puntata refrigerante. No, quando sento di parlare di bollini sto già male, soprattutto il 27 maggio, quindi bollini rossi, bollini arancioni, allerta meteo, insomma cerchiamo di rilassarci tutti un pochino, ci proviamo con questa bellissima canzone, Risky Doll, la nuova, per Bruno Mars.

Script for the first time, questa è Radio Monte Carlo, 16:14, andiamo per un attimo a visitare il grande mondo della ristorazione che ci piace, ci appassiona sempre moltissimo, ma incuriosisce un sacco, devo dire la verità, non ho niente a che vedere però, insomma lo dico anche da semplice fruitrice poi dei ristoranti. Attenzione perché cambiano le modalità con le quali poi vanno compilati i menù, perché in molti menù della nostra ristorazione contemporanea capita spesso di trovare delle descrizioni magari molto evocative dei piatti, come dei richiami anche territoriali però un po' generici, dei termini che possono anche creare un certo tipo di suggestione, ma tutto come strumento di marketing. Attenzione, perché se fino a ieri tutto questo poteva essere, se vogliamo, una vera e propria comunicazione commerciale, è entrata in vigore però una nuova legge, la 75 del 2026, e qui certe formule invece rischiano di trasformarsi in base alla legge in contestazioni per commercio con segni mendaci, quindi attenzione perché va tutto specificato, quindi niente parla di, che ne so, il polpo alla maniera di, no. Quando dici nostrano, artigianale, locale, di nostra produzione, fatto in casa, fresco, abbattuto, surgelato, cioè ci vuole trasparenza, quindi tutto deve essere descritto con precisione assolutamente millimetrica, quindi uno deve sapere esattamente che cosa ritrova nel piatto, quindi non puoi richiamare un sapore senza magari poi utilizzare quell'ingrediente, quindi vanno spogliati un po' della suggestione i menù e compilati con una certa precisione, perché possiamo essere tutelati noi consumatori e anche i ristoratori, secondo me.

0: C'ho la bella voce di Raffa, insomma anche il messaggio è parecchio confortante. Sei la più bella del mondo qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Scelgo sempre la formazione più adatta.
8: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
14: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
15: Penny. Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
14: Basta un penny.
16: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.

0: olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
0: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

Questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la vie. Abbiamo parlato dei menù, dei ristoranti, delle indicazioni precise, insomma, che adesso dovranno essere fornite su tutto, ma già tanti ristoratori lo dicono, sono davvero attentissimi poi a quello che viene scritto, perché insomma è giusto e corretto essere molto molto chiari e molto trasparenti nei confronti dei clienti, lo sappiamo molto molto bene. C'è una cosa che mi segnalate e l'ho sempre notata anch'io, no, ma questa è una differenza terminologica, nulla a che vedere con la legge, ci mancherebbe altro. Quando si parla nei ristoranti di pesce, quando si dice polipo anziché polpo, no, polpo e basta. Ecco, il polipo è un'altra cosa, è sempre un animale marino, ma non è quello che poi insomma mangiamo normalmente, quindi ogni tanto è bello essere anche precisi, e ringrazio chi lo sta segnalando. Rimanendo in tema ristoranti e parlando in realtà poi di gelati, quindi abbiamo già, come dire, analizzato tutte le portate, siamo arrivati un po' al dolce, c'è un ritorno in grande stile per quanto riguarda un gusto che sembrava un po' scomparso. Stiamo parlando del Malaga, che torna in gelateria, lo fa veramente alla grandissima. È un gusto che evoca, se vogliamo, dei ricordi che sono datati più o meno intorno agli anni 70-80. Io da bambina lo ricordo come gusto che piaceva ai grandi, quindi con l'uvetta, insomma ovviamente tante uova e soprattutto, appunto, come diceva Fred Buongusto, il mio amore è nato a Malaga. Insomma, città molto affascinante, perché il nome stesso del gelato celebra l'omonima uva passa locale, che veniva poi lasciata macerare per ore e giorni in vini liquorosi, quindi c'era anche questo tipo di bell'accompagnamento, e sta tornando alla grandissima. Quindi insomma c'è stato tanti momenti difficili, secondo me, nel mondo dei gelati, dal gusto puffo, tutte quelle robe un po' fluorescenti che abbiamo visto e sicuramente anche assaggiato negli anni, si ritorna un po' ai grandi classici, e questo non può che essere una bella notizia. Magari qualche gelateria all'ascolto ce lo potrà anche confermare e testimoniare. Questo gusto adulto e ricercato torna ad affascinare e a piacere. Subito Aaron con Wonderful Thing.

Sam Smith, Mary J. Blige con Stay With Me. Questa è Radio Monte Carlo nel pomeriggio con Se La Vida, dal gelato all'acqua. Oggi faremo tutte di cose, come dire, utili per questo clima che ci rende particolarmente assetati e bisognosi poi anche di freschezza, quindi ci sta. Abbiamo parlato del ritorno del gusto Malaga, tanto celebrato. Io ho saputo, insomma, che Giulio Bartolomei è un noto fruitore del gusto Malaga nonostante la giovane età. Ebbene, invece parliamo di ciò che i ristoranti invece possono continuare a non offrirci, ovvero l'acqua. La Cassazione ha respinto poi il ricorso di una turista a cui era stata negata, e in altri paesi, lo sappiamo, non è così. Lei, insomma, si trovava in questo hotel a 5 stelle sulle Dolomiti, ha agito in modo legittimo perché si è rifiutata poi di dare acqua del rubinetto a una cliente, con una sentenza che potrebbe poi essere utilizzata come riferimento per casi simili in futuro. Quindi se ne parla in questi giorni, la sentenza, anzi l'ordinanza per la verità, è stata emessa il 29 di aprile, e quindi, insomma, c'è, come dire, il discorso è molto complesso in Italia. Forse all'estero vanno in maniera un pochino più rilassata, tant'è che mi viene in mente gli Stati Uniti, non fai neanche in tempo a sederti che arrivano queste brocche con l'acqua gelida, proprio con i bicchieri, bicchieroni quelli grandi, tutto king size da quelle parti, quindi anche le brocche, i bicchieri, la dimensione del ghiaccio, quindi è qualcosa di cui non devi minimamente occuparti. Forse noi siamo più attenti a quello che serviamo, ecco, potremmo dirla in questo modo. A proposito, acqua e sale.

0: Sempre un'emozione ritrovare e riascoltare queste due grandi voci insieme. Mina e Adriano Celentano con Acqua e Sale qui su Radio Monte Carlo.
1: Ciao, sono Nick the Nightfly. Ho un appuntamento per voi giovedì 28 di maggio a Monte Carlo Nights. Ho un super ospite, polistrumentista che si chiama
2: Federico Micozzi.
1: Fantastico, Federico, che presentiamo?
2: Presentiamo Traiettorie Impercettibili.
1: Ecco, per me è difficilissimo dire Traiettorie Impercettibili, giusto?
2: Bravissimo.
1: È un disco bellissimo, dedicato alle musiche di Franco Battiato. Mio ospite, giovedì sera a Monte Carlo Nights,
2: Federico Micozzi.
1: E lui in persona. Nice one.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Senti come nasce il risparmio.
5: Wow!
4: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
6: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
7: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
8: Arredissima.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Permesso? Che bel parquet!
11: Ha visto?
10: E che bel freschetto, condizionatore!
11: Eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
10: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
11: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
10: Ma che fa, mero bel mestiere!
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
17: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
18: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
16: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
19: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
20: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
21: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
22: Che confusione sarà perché...
23: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
24: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
23: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
0: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.

La bellezza, l'emozione, ma ci si può emozionare ogni volta che si ascolta una canzone che insomma un po' di anni sulle spalle li ha. David Bowie con Life on Mars, questa è Radio Monte Carlo, peraltro ultima sera questa per godersi al cinema questo documentario veramente speciale dedicato a David Bowie, The Final Act, questo appunto un documentario dedicato agli ultimi 30 anni della sua vita e della sua carriera, quindi davvero da vedere. Si parla della fragilità anche dell'artista, partendo proprio dai momenti forse quelli un po' più bui della sua carriera, veramente incredibile, quindi non si ripercorre solamente il periodo legato ai successi, ma prova ad entrare un po' anche nelle sue contraddizioni, nelle sue paure e anche nei momenti di smarrimento creativo, quindi qualcosa da guardare perché ne vale assolutamente la pena. Vita eccezionale e soprattutto produzione musicale che lo diciamo a fare. Vabbè, si parla molto del caldo in queste ore, quindi grande argomento di quelli proprio avvincenti, del quale non possiamo fare a meno, le macchinette del caffè, le fermate degli autobus e quant'altro. Pensiamo un po' al Giappone, dove i dipendenti pubblici che lavorano poi per l'amministrazione metropolitana di Tokyo sono stati incoraggiati a sostituire completi con pantaloncini corti per combattere il caldo torrido e quindi anche contenere l'aumento dei costi energetici. Sappiamo insomma la congiuntura internazionale ha portato tanti aumenti, quindi ha detto spogliatevi un po', ecco, cerchiamo qualcosa di più leggero, e da quelle parti insomma rinunciare alle cravatte, le giacche non è cosa molto facile. Si era permesso già qualche tempo fa di mostrare gambe nude davanti a colleghi e colleghe, quindi è una questione anche un po' di etichetta e di abitudini culturali molto lontane dalle nostre, quindi tutti in pantaloncini corti. Aiuto, dipende ovviamente da chi li indossa e dai pantaloncini, però parliamone. Per il caldo e la crisi, questo e altro. Subito Jamiroquai, Blue Skies. So this-

0: Quanto amo, sicuramente quanto amiamo questa canzone di Tina Turner, la sua Two People, qui su Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la vie. Tra poco appuntamento invece con l'informazione, Breaking News, TG Com 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Annuncio della TV di Stato iraniana nella bozza dell'accordo con Washington, riapertura di Hormuz entro 30 giorni e gestione dello stretto con l'Oman. Gli Stati Uniti revocheranno il blocco navale sui porti della Repubblica Islamica. In caso di via libera, il testo dovrà essere sostenuto da una risoluzione ONU. Una chirurga italiana arrivata dal Congo, messa in quarantena allo Spallanzani di Roma. La dottoressa di Medici Senza Frontiere ha esercitato presso il centro di salute di Salamat, dove è entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola, ma non ha sintomi. Si segue la pista delle gang latinoamericane per l'omicidio del 22enne accoltellato a Milano in stazione Certosa al culmine di una lite. Gli assalitori, forse 10, sono scappati in treno, secondo il racconto del fratello della vittima rimasto ferito e di una amico. Il giovane è deceduto subito dopo il ricovero in ospedale. Il Tribunale Nazionale Spagnolo chiarisce. Le perquisizioni della Guardia Civil nella sede del Partito Socialista a Madrid per acquisire documenti e archivi elettronici nell'ambito di un'indagine su un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari che riguardavano il PSOE o il governo Sanchez, con annessi possibili illeciti finanziari. Morti sul lavoro, la quarta vittima di ieri, un ucraino di 35 anni, è successo a Francofonte nel Siracusano. Inutili soccorsi per l'uomo travolto da un bancale con pannelli fotovoltaici. L'ondata di caldo estremo che sta investendo l'Europa, temperature record in Francia e Gran Bretagna dove si contano vittime. In Italia situazione particolarmente critica domani a Torino, Bologna, Firenze e Roma dove è stato emesso il bollino rosso. Queste le breaking news di TG Com 24.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiduccente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiduccente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione sulle principali strade autostrade sulla 8 dei Laghi, un incidente causa coda in uscita a Busto Arsizio provenendo da Milano. Lungo la 4 in direzione di Torino, segnalati veicoli scortati tra Capriate e Dalmine. Verso Trieste invece un veicolo in panne causa rallentamenti tra Cavenago e Trezzo. Sulla 1 in direzione di Milano, code a tratti per traffico tra il labivio dell'Autosole A11 Firenze-Pisa Nord e il labivio della Variante. Per traffico sulla 14 viaggiando in direzione di Taranto, code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro. I lavori causano invece 3 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona. Infine, lungo la strada statale 148 Pontina è stata chiusa una corsia per un incidente all'incrocio uscita Pomezia Nord verso l'incrocio Terracina, strada statale 7 Appia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Elton John con A Word in Spanish qui su Radio Monte Carlo, 17:08 minuti, pomeriggio con C'est la vie insieme a me, Chiara Lorenzutti, e ospite Elton John, e tutti lo amano, tutti lo vogliono, ha questa rete di amicizie davvero incredibile, anche con un artista, se vogliamo, di una generazione diversa dalla sua. Stiamo parlando di Dua Lipa, con la quale insomma ha anche duettato qualche tempo fa. Lei si sposa, ebbene, il prossimo fine settimana dovrebbe essere la data, anche se c'è molto molto riservo, insomma, tutto quello che concerne l'organizzazione tutta italiana di questo matrimonio. Lei si sposa con Callum Turner, questo attore che potrebbe, dicono gli esperti, essere forse annunciato anche come il prossimo James Bond, vedremo. E c'è stato questo blitz in città, perché si parla appunto di Palermo, per provare il vestito da sposa insieme alla sua amica Donatella Versace, e quindi è stata vista in gran segreto, ovviamente segreto poi di Pulcinella, perché tutti sappiamo che c'è grande clamore intorno a questo matrimonio, e soprattutto è attesa insomma una buona parte del jet set internazionale. Sono stati prenotati hotel, suite, camere incredibili. Si vocifera che tra gli invitati, oltre a Elton John, molto molto vicino alla coppia, ci potrebbe essere anche Olivia Dean, Mark Ronson, Charlie XCX, che lo scorso settembre poi ha scelto peraltro la tonnara di scopello per sposarsi, e Dua Lipa era in prima fila tra gli invitati. Quindi lei segue ogni dettaglio di questa organizzazione. C'è anche una nota wedding planner tutta italiana ad occuparsi insomma di quello che faranno di bello gli invitati. Si parla ovviamente di escursioni, yacht, visita, mostre, di tutto e di più, e poi la Sicilia è talmente bella. Tutti innamorati, chissà quanti si conosceranno a questo matrimonio e sceglieranno ancora l'Italia per convolare a giuste nozze. Subito il nuovo dei

Gianna Nannini con Ogni Tanto qui su Radio Monte Carlo. Ogni tanto leggiamo messaggi, anzi ne ascoltiamo di belli al 342-41-41-762. Sarebbe bello se metteste anche il nome in coda al vostro messaggio. Volevo salutare un'amica, insomma, che si sta riprendendo oggi pomeriggio, e con la grande musica di Radio Monte Carlo questo le riesce meglio, quindi grazie per aver condiviso questo tuo pensiero. A proposito di gelati, grazie, perché sappiamo che la gelateria K2 a Varazze ha il gelato al gusto Malaga e sta andando alla grande, quindi parlavamo di grandi ritorni per quanto riguarda questo gusto classico, e ce l'avete testimoniato, quindi grazie. Subito YouTube con Stay Far Away So Close.

0: Future con Stay Far Away So Close. Si torna all'inizio degli anni 90 per una canzone bellissima riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dei concerti di Charlie Puth all'Anfiteatro di Pompei in Napoli e a Villa Erba a Cernobbio. Como, ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro evento con Radio Monte Carlo.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Senti come nasce il risparmio.
7: Oh, wow!
6: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
8: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
9: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
8: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
9: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Una cittadina isolata.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
16: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te. Una buona e una ottima.
17: Wow.
16: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
18: La scelta giusta è il futuro.
19: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
18: La scelta giusta è l'attenzione.
19: I polli allevati senza uso di antibiotici.
18: In quando siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
20: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può. Che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
21: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
7: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
17: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
22: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99 euro. L'ammorbidente coccolino XXL e la linea coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 euro. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 euro.
17: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
23: Ciao da Tamara Donà
24: e da Giancarlo Cattaneo.
23: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
24: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
25: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Luther Vandross, che meraviglia, 1981 per Never Too Much. Questa è Radio Monte Carlo alle 17.31 nel pomeriggio di questo 27 di maggio. Allora, quanto mi piace questa canzone, grazie Ricky, cioè devo dire la finezza, poi continuano ad ascoltare questa bellezza. A proposito di bellezza, di intensità e soprattutto di grande carisma, parliamo di Lenny Kravitz. Ci sono dei segreti per questo fisico super a 62 anni, cioè ovviamente tanta disciplina, workout intensi, alimentazione rigidissima. Credo ricorderemo tutti l'immagine di lui in palestra con i pantaloni in pelle, ecco, quello mi ha un po' scioccato perché sono un po' lontano, ecco, dall'immaginario collettivo, va bene. Comunque diciamo sfoggia questo fisico impressionante anche dopo i 60 anni, noi l'abbiamo visto 2 anni fa a Perugia, Umbria Jazz, ragazzi, è una potenza sul palco. Ma la cosa più incredibile, lui racconta dicendo, beh, insomma, tanti segreti li ha rivelati mio nonno, perché era un uomo che già oltre gli 80 anni faceva 5 ore di bicicletta senza problemi, si svegliava all'alba, non riusciva a stare fermo un secondo, quindi Lenny da piccolo detestava il momento in cui il nonno lo trascinava fuori dal letto per fare un po' di attività fisica, lavori manuali, ma poi col tempo ha capito, insomma, che quella mentalità era giusta, era vincente. C'è una cosa molto dolce, lui ha raccontato che suo nonno ha imparato a pattinare a 80 anni. Perché? Perché da piccolo non aveva avuto il tempo e la possibilità di divertirsi, quindi era già diventato alle Bahamas a soli 9 anni il punto di riferimento economico della famiglia, quindi insomma una lezione di vita molto importante quella del nonno, a non lasciare mai andare le passioni, a dirsi anche, insomma, che non è mai troppo tardi per imparare delle cose nuove. Lo ritroviamo con la sua Honey qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.

0: Anche un po' da cantare a quest'ora, magari uscendo dal lavoro alle 17:40. Marco Mengoni con Parole in Circolo qui su Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense. La tua casa. Il tuo clima.
8: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
9: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
8: Basta un penny.
10: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
11: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
12: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
13: E se fosse solo colpa mia?
14: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
13: Cosa è cambiato?
14: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
15: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.

Voci incantevoli di questa donna Whitney Houston con la sua How Will I Know. Questa è Radio Monte Carlo, 17:49 pomeriggio con C'est la Vie. Io sono rimasta veramente rapita dalle immagini. Parliamo di tennis, ma parliamo di tennis e anche di moda, di look, di glamour in campo, guardando le immagini di Naomi Osaka che ha sfilato poi a Roland Garros con un look trasformabile e riciclato che ha saputo fondere sport e alta moda. Quindi lo sappiamo molto bene, perché nel tennis contemporaneo poi ci sono i momenti dedicati all'ingresso poi dei campioni nei grandi slam, stanno un po' diventando un palcoscenico visivo, quindi si attende, no, l'entrata, l'ingresso in campo, perché è un momento importante che va celebrato e soprattutto spesso racconta qualcosa. C'è una sorta di fusione, c'è stato nel suo caso, tra lo sport e la sartorialità d'avanguardia, perché ha avuto un'audacia un po' magnetica, così è stata definita. Quindi lei ha ridefinito un po' i confini dell'abbigliamento sportivo, portando poi a Parigi la vera haute couture. Che cosa ha fatto? Insomma, la creazione era in due atti, quindi lei è entrata in un modo, poi diciamo si è spogliata trasformandosi poi per entrare in campo. E, un total black ingresso, quindi un impatto visivo molto teatrale. Lei è una tennista giapponese bellissima, entrata mano nella mano con una giovane raccattapalle, ha indossato questo sontuoso e strutturato corsetto nero, abbinato a una maestosa gonna lunga fino a terra in tulle plissettato semitrasparente nero, e poi questo corpetto presentava dei pannelli ricoperti da intricati ricami di perline lucide, quindi sembrava quasi avesse una sorta di gonnellino dorato di sotto. C'è qualcosa di incredibile, di lontano dal tennis. La cosa bella è che erano tutti vecchi outfit da competizioni appartenuti poi alla stessa Osaka, che sono stati riciclati con veramente una mano sapientissima e grandissimo fascino per tutto questo. Quindi brava. Subito Ella Langley.

0: years old.
1: Lucas Graham con la sua Seven Years, qui sta Radio Monte Carlo. Cari amici, grazie per esserci stati anche quest'oggi. Messaggi, saluti, gelate, stavo dicendo, sì, perché abbiamo parlato molto di questo, al 342-4141-762. Grazie a Riccardo Brambilla, quest'oggi in regia, a Giulio Bartolomei in redazione, a Teresa Foglia al centralino, tra poco Tamara Donai e Giancarlo Cattaneo con Take It Easy per arrivare belli, lisci, sereni e con il sorriso sino alle 20. Tra poco anche le breaking news del TGCOM 24 e poi Autotraffic. Noi ci sentiamo domani con C'est la vie a partire dalle 16. Buona serata da Chiara Lorenzutti. Ciao.
2: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Ben trovati da Mattia Venini. Doccia gelata sulle voci di una bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran. La Casa Bianca smentisce la TV iraniana che aveva diffuso il memorandum di intesa. Comprendeva la fine del blocco navale statunitense a Hormuz e il ritorno del transito nello stretto ai livelli pre-guerra. Rimpatriata in Italia una chirurga di Medici Senza Frontiere, entrata in contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola. Non presenta sintomi, ma starà comunque in quarantena per 21 giorni allo Spallanzani di Roma. Il Ministero della Salute assicura: nessun allarme nel nostro paese. Un 22enne vittima della furia di una gang ieri sera a Milano, Gianluca Ibarra Silvera, italiano di origine ecuadoriana, è stato accerchiato da 10 persone e ucciso a coltellate alla stazione di Certosa. Indaga la polizia, al vaglio la pista di uno scontro tra bande latine. Blitz della Guardia Civile spagnola stamattina negli uffici del Partito Socialista di Pedro Sanchez. Gli agenti indagano su un presunto finanziamento illecito. Il premier a Roma per incontrare il Papa esclude elezioni anticipate e assicura: se ci sono irregolarità saremo severi. La tragedia senza fine dei morti sul lavoro, solo ieri 4 vittime, l'ultima un 35enne ucraino travolto da un bancale con pannelli fotovoltaici a Francofonte nel Siracusano. Inutili soccorsi, cause in corso di accertamento. Caldo estremo in Europa, temperature record in Francia e in Gran Bretagna, dove si contano vittime. In Italia, situazione particolarmente critica domani. Bollino rosso a Torino, Bologna, Firenze e Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No,
5: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line,
5: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: Questa è la situazione su strade e autostrade. Una perdita di carico è segnalata lungo la A26 tra Ovada e Allaccio di Ramazione, Predosa, Bettolo e Verso, Gravellona Toce, materiali dispersi sulla carreggiata sulla 4 all'altezza dello svincolo di Santià verso Torino. Ci sono lavori sulla 14 tra Termoli e Vasto Sud verso Pescara. Una perdita di carico segnalata lungo la A25 tra Sulmona, Prato La Peligna e Bussi Popoli verso Pescara. Code per incidente in Lombardia sulla 8 tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Ultima segnalazione che ci porta invece lungo la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, con la corsia chiusa per veicoli in avaria all'altezza dell'incrocio Bellano verso l'incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. È tutto, imitiamo la prudenza alla guida.
2: Tra poco Take It Easy con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo, alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'Ente del Turismo Egiziano.

0: Mercoledì 27 maggio.
1: Pensavo fosse venerdì, ma in realtà no, è mercoledì.
0: Lo è, sì. Mercoledì, metà settimana, una buona serata a questo bel ragazzo abbronzatissimo, il sole della Brianza fa miracoli. Giancarlo Cattaneo.
1: Qual è Brianza? È quello di Gavirate, grazie a te, Tamara Donà.
0: Buonasera Riccardo Brambilla in regia.
1: Uè,
0: buonasera.
1: L'altro
0: buonasera,
1: dov'è?
0: È andato al Blue Note, perché sì, questa sera è in diretta con il nostro Link Nightfly.
1: T'ha detto così,
0: ma così
1: secondo
0: ha detto
1: me
0: Gabriele
1: Bianco.
0: Va.
1: Ricky Brambilla.
0: Buonasera Riccardo, buonasera alla nostra Serena Mazzone in redazione, salutiamo Teresa Fogli qui fuori al centralino, sempre pronta per aiutarci,
1: sì.
0: E insomma, laddove ci fosse una falla lei copre,
1: sì,
0: è molto,
1: sì,
0: devo dire, no? Da questo
1: è
0: punto di vista
1: coperta.
0: Operativa.
1: Sì, è molto operativa e anche
0: quindi,
1: autrice della sfida
0: musicale.
1: E
0: questa è la squadra, sì, quindi di Take It Easy, lo show di Radio Monte Carlo, che se volete potete vedere anche in televisione.
1: Anche in TV, anche attraverso,
0: sì,
1: l'applicazione,
0: sì, sì,
1: di Radio Monte Carlo, il nostro sito radiomontecarlo.net, tra l'altro si sono Brambilla, molto operativa, ha detto allora la sfida secondo me potremmo fare, perché non sapeva che
0: no non si fa più, la fa lei, la fa Teresa,
1: no, ma sono entrambi molto produttivi,
0: vero,
1: vedi la gioventù che avanza,
0: sì,
1: bravi,
0: sì,
1: entrambi,
0: sì,
1: sia Brambilla sia la Fogli, non
0: arrivano,
1: che la
0: laddove io e te per questioni anagrafiche non arriviamo più,
1: quindi arrivano ovunque loro. 342 4141 4162, come sempre, per tutti i vostri messaggi, se vi va siamo con voi fino alle 8 con tante notizie, una sfida musicale, una lettura e quello che poi arriverà, perché questo programma come sempre è in divenire,
0: soprattutto la nostra esperienza di 52 anni e la grande musica di Radio Monte Carlo. Arriva Ray.

0: tutta la carica di Ray Where He's My Husband qui su Radio Monte Carlo. Take it easy, molto bello anche il video di questo brano su Radio Monte Carlo TV.
1: Scusa, sto battendo le mani perché, cioè, mi dà una carica questo pezzo che veramente mi sento giovanissimo.
0: Ma sei giovanissimo.
1: Beh, adesso non esagererei, però va bene, va bene. Take it easy su Radio Monte Carlo con voi fino alle 8, come detto poco fa. Grazie, perché arrivano già un bel po' di messaggi, sì, al 342-4141-762 e avremo tempo e modo poi per... Bravo, bravino.
0: Bravo, no, tu, bravi, ma bravi tutte e due, voi due lavorate molto bene insieme. Quando si dice c'è sintonia tra il regista e il conduttore.
1: Vabbè, non so cosa stavo dicendo, ma no, andiamo
0: allora,
1: sull'attualità.
0: Tu intanto devi stare attento, devi metterti la crema perché sei già abbronzatissimo. E soprattutto, baby, ho visto un po' di eritema solare lì in un punto.
1: Allora, però non mi devi
0: sotto il collo
1: annoiare in apertura.
0: Quindi, solo attenzione, se andate al mare mettetevi la crema. Ma comunque arriva una classifica molto interessante, il riconoscimento delle bandiere verdi
1: per i bambini
0: assegnate dai pediatri. Quest'anno ha 164 spiagge considerate particolarmente adatte ai bambini e alle famiglie. Tre di queste sono in Italia, sono delle new entry: Sicilia, Molise e Calabria.
1: Quindi Modica in Sicilia, Campomarino in Molise, Sellia Marina in Calabria, o Sellia?
0: È quella lì.
1: Mi correggeranno, mi correggerete.
0: Esatto. Quella.
1: Dunque, con queste aggiunte, le regioni più premiate restano la Calabria e la Sicilia, che guidano la classifica nazionale. Quindi per i bambini tenete in considerazione queste, perché sono scelte dai pediatri. E quindi devono avere spiagge ampie, sorveglianza dei bagnini e servizi per l'infanzia. Quindi l'obiettivo non è principalmente la sicurezza, ma non è soltanto la sicurezza fisica, ma anche il benessere psicologico dei nostri bimbi.
0: Assolutamente. E anche quella cosa che a me spaventa sempre molto, che quando entrano in acqua poi non, cioè, spariscono, perché vai giù a piombo, no? Cioè vai giù subito.
1: Vabbè,
0: in picchiata.
1: Quello dipende dal fondale.
0: Dipende dal fondale. Queste spiagge sono pensate anche per loro,
1: certo,
0: sono molto dolci,
1: certo,
0: diciamo così, accompagnano, no? I nostri bimbi in questo senso.
1: E poi dipende
0: senso
1: anche dai genitori, cioè
0: si sanno nuotare oppure no.
1: Esattamente. Se Lucia ha questa fortuna,
0: no,
1: di avere
0: lei nuota
1: una mamma,
0: benissimo per
1: lei
0: fortuna.
1: Lei sì, ma la mamma no, diciamo.
0: Salva
1: che
0: me, diciamo così.
1: Esatto, lei salva te, che già mi sembra un'ottima cosa.
2: Sai,

0: significativo questo testo, bellissimo il brano, tutto, Ebony and Ivory, ebano e avorio che convivono pacificamente.
1: Vedi, un po' come me, te.
0: No.
1: Tu sei l'ebano.
0: Ma perché sono abbronzato? No. Paul McCartney, Stevie Wonder su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Tocca subito a voi oggi. Ma sì, che playlist, posso dire che hanno fatto particolarmente oggi?
1: Molto bene.
0: Paolo Ravasi?
1: È il nostro Paolo Ravasi che salutiamo, bravissimo, i nostri ascoltatori apprezzano veramente la grande musica di Radio Monte Carlo, sì, e hanno ragione. A proposito di grande musica, potete scegliere voi tra poco il brano da ascoltare.
0: Sfida Fogli, scelta da Teresa Fogli, che oggi ha scelto un po' di reggae.
1: Ah, che brava!
0: Con il Mr. Bob Marley, due suoi brani, appunto. Sì. E quella è la rullata reggae iniziale. Sì. Allora, il primo, che poi partiranno forse allo stesso modo, il primo è questo.
1: Dai!
0: Dai, lo fai sentire! Oh mamma che meraviglia, numero uno, No Woman No Cry. Numero due invece, Is This Love, Is This Love, Is This Love That I'm Feeling, Is This Love. Quindi
1: bello.
0: Bob Marley protagonista, sì. Vi sentite un po' più No Woman No Cry, quindi uno, o vi sentite un po' più Is This Love, quindi numero due?
1: Molto bella, ecco, questa appunto sfida. Votate, votate, votate 1-2 a questo numero, 342-41-41-762. Votiamo insieme la musica di Radio Monte Carlo
0: e la rullata reggae.
1: Se state pensando ad una vacanza dinamica senza rinunciare al relax, il Sea Club Savoy Sharm El Sheikh è ciò che fa per voi.
0: Un resort di stile, circondato da uno straordinario giardino tropicale, affacciato su una delle barriere coralline più belle al mondo. La posizione privilegiata e la presenza dei Friend Pro, i professionisti dell'intrattenimento, renderanno la vostra vacanza indimenticabile.
1: Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops!
6: Ops!
7: Ops!
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops!
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops! Con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
10: Wow.
9: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
12: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
13: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste.
7: dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
16: Ma perché lo fai?
17: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Perché non lo fai?
18: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
19: Super conveniente Navidad.
20: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa,

0: Player Cake It Easy, sfida scelta da voi. Tutta la vita Bob Marley. E beh, ci sta, perché questa è la sfida foglia di oggi, che è piaciuta moltissimo.
1: Brava,
0: molto bella, bravi.
1: Fanno
0: bravi
1: anche
0: voi.
1: I complimenti a Teresa. Grande Teresa. No, a te no. No, però Cesare dalla provincia di Pavia, raccogli ciò che hai fatto cadere. Scrive: grande Teresita, ottima scelta. Un abbraccio, Tamara.
0: Sì.
1: Un saluto, Giancarlo. Ma perché? Scusa.
0: Vabbè, ma ci saluti, no,
1: giusto,
0: carino.
1: Giusto, grazie.
0: Ci salutano i nostri ascoltatori, ci vogliono bene.
1: Belli siete, la sfida tornerà
0: tanto.
1: Domani. Domani. Vabbè,
0: guarda, domani la farei da solo.
1: Lascia stare.
0: Tu e Teresa Fogli.
1: Guarda, lascia stare.
0: Sarai contento.
1: Molto carina la notizia in arrivo.
0: Sì.
1: Allora, ti ricordi il baratto? Io do una cosa a te, tu dai una cosa a me. Allora,
0: certo.
1: Tu pensa agli oggetti, magari inutili, che hai in casa, qualcosina ce l'avrai.
0: Sì, certo.
1: Cosa metteresti? Ecco, vorrei fare questa sorta di, lo chiamano trinket swapping, comunque lo scambio,
0: okay,
1: mettiamola così, di ammennicoli,
0: sì,
1: di Take It Easy in questo momento.
0: Bello,
1: quindi
0: mi piace.
1: Mettete, amiche e amici all'ascolto, qualcosa, non in palio
0: in
1: ovviamente.
0: Campo.
1: Sì, mettereste che cosa tra i vostri oggetti, quelli
0: sì,
1: che avete in casa,
0: ma
1: in
0: perché
1: auto.
0: I giovani lo fanno e può diventare un momento di condivisione, questa cosa di scambiarsi degli oggetti
1: molto,
0: di poco
1: piace.
0: Valore in realtà,
1: sì,
0: può però prendere invece, assumere un grande valore simbolico quando diventano parte di una relazione umana, cioè io ti do anche una piccola parte di me, se vuoi,
1: esatto,
0: non so, i miei evidenziatori.
1: No, te li puoi tenere,
0: vabbè,
1: però no, nel senso è una moneta affettiva, hai ragione, perché l'hai magari quell'oggetto ha una storia, è stato tuo,
0: sì,
1: e quindi poi c'è anche una sorta di racconto nel momento,
0: esatto,
1: in cui c'è lo scambio.
0: Okay.
1: Io ti darei o gli accendini, perché
0: ho
1: ne ho
0: testata.
1: No, quella sempre, ma ti darei una maglietta che è bucata,
0: sì,
1: perché è vecchia,
0: vecchia.
1: No, ma è di valore perché l'ho usata molto, ha su Starsky Hutch.
0: Che carina, la prendo volentieri, grazie.
1: Ma non te la
0: è
1: porterò.
0: È simbolica come
1: sì,
0: cosa.
1: Sì, è molto simbolica, quindi
0: sì,
1: se tu cosa, non ho capito,
0: ti avevo detto
1: evidenziatori,
0: ma se non ti basta, ti posso dare anche la mia tovaglia preferita,
1: no, guarda,
0: quella lilla, che una volta l'hai vista in fotografia e mi hai detto, carina questa.
1: Molto carina, molto
0: è l'unica
1: carina
0: che ho, se vuoi.
1: Molto carina. E tu poi come fai? Mangi a terra,
0: dai.
1: Cosa fai? Sui prati, vai a fare i picnic dalla mattina alla sera. Va bene.
0: Ci piace,
1: Teresa,
0: ci piace.
1: Ci dà una conchiglia.
0: Che carina, di Rimini.
1: Te la puoi tenere.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: to go, The Man su Radio Monte Carlo, Feel It Still. Allora, per il baratto valgono però cose concrete qua,
1: sì,
0: per il baratto.
1: Certo,
0: perché Luigina per esempio darebbe in cambio la sua dedizione a questa radio, che per carità ti siamo riconoscenti,
1: sì,
0: però
1: no,
0: perché
1: no,
0: vorrebbe in cambio lei una candela, sì, profumata col logo di Radio Monte Carlo, che ancora non c'è.
1: No,
0: però
1: una bella idea però per la nostra Fedrizzi, pensiamoci,
0: esatto,
1: pensiamoci.
0: Lo so, ci vuole un po',
1: ci vuole
0: però
1: un po',
0: per
1: ci
0: realizzare
1: un po'.
0: Poi c'è un'amica che dice: io darei i miei occhiali da vista,
1: sì,
0: perché da due, gradazione, sono passata a 2.5.
1: Esatto, non servono più, quindi
0: non servono più, quindi li do. Tra l'altro, lei giustamente si interroga, ma dove vanno a finire?
1: Sì.
0: E vanno a finire che o vengono dati ai bisognosi, gli occhiali che vengono non più utilizzati,
1: certo,
0: oppure i materiali, plastica per esempio,
1: si riciclano per altri occhiali,
0: anche alluminio,
1: certo,
0: decisamente,
1: certo,
0: sì. Va bene, giochiamo?
1: Giochiamo perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Blue Note di Milano, lo sapete, al primo di voi che invia un messaggio vocale con il proprio nome, città e la frase magica "io ascolto Radio Monte Carlo",
0: andranno i biglietti per il concerto di The Wayne Scoffery Quartet in programma mercoledì 3 giugno al Blue Note di Milano.
1: I vostri messaggi vocali a questo numero 342 41 41 762.

0: Ciao, sono Nick the Nightfly. Ho un appuntamento per voi giovedì 28 di maggio a Monte Carlo Nights. Ho un super ospite polistrumentista che si chiama
1: Federico Micozzi.
0: Fantastico, Federico, che presentiamo?
1: Presentiamo Traiettori Impercettibili.
0: Ecco, per me è difficilissimo dire Traiettori Impercettibili, giusto?
1: Bravissimo.
0: Ma insomma, è un disco bellissimo dedicato alle musiche di Franco Battiato. Mio ospite giovedì sera a Monte Carlo Nights,
1: Federico Micozzi.
0: E lui in persona. Nice one.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
6: Bravo Carlo, sono venute bene?
5: In realtà no, direi proprio di no.
6: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da
5: Flyer Alarm.
6: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
7: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
9: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
10: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Super conveniente della vita.
14: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
15: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
16: Prendiamo due prodotti Luxury
15: e teniamo lo scontrino.
16: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
15: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
17: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.

0: sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: Che bello questo brano, Sally Dashford and Simpson, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. Radio Monte Carlo, sapete, la radio ufficiale del Blue Note di Milano. Mm-hmm. Abbiamo dei biglietti per voi per un concerto incredibile, un sassofonista americano, vabbè, d'adozione inglese di nascita, veramente bravissimo, The Wayne Scoffery Quartet, mercoledì 3 giugno al Blue Note di Milano. Sentiamo chi si porta a casa questi preziosi biglietti.
1: Sono Antonino da Vimercate, io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Bravo Antonino.
0: Da Vimercate, abbronzato come te.
2: Bravo Antonino.
0: Il più veloce Antonino.
2: Io baratterei il mio apparecchio notturno per i denti.
0: Sì?
2: Mal che vada, può sempre tornare buono per uno scherzo di carnevale. È un bel messaggio questo, molto carino.
0: Molto carino.
2: Potresti
0: sì.
2: essere interessato.
0: Il bite
2: si
0: sì,
2: chiama
0: ne
2: così.
0: Faccio fuori ogni 3 mesi uno praticamente, quindi dovrò comprarlo di ferro.
2: Perché
0: prossimo.
2: Digrigno
0: i denti, sono stressata anche di notte.
2: Ma una vita un po' più leggera.
0: Lo so, la prossima.
2: Dunque, non so se capita anche a te, ma secondo me no. Lasci quando torni a casa, mm-hmm. tu i vestiti li metti subito a posto, li
0: tutti
2: metti
0: piegati, tutti piegati bene,
2: senza
0: uno sopra
2: base,
0: l'altro.
2: Esatto. C'è una sedia piena di vestiti
0: Madonna,
2: in qualche casa,
0: casa
2: in qualche, a volte
0: no.
2: sì. E ha un nome scientifico e non significa anche essere pigri.
0: No, è la cosiddetta fatica decisionale, perché sì. ogni oggetto richiede una microscelta. Lo devo conservare, lo devo buttare, lo devo riporre, lo sì. metto via adesso, lo metto via domani.
2: Sì.
0: E il nostro cervello in questo tende a rimandare perché è stanco.
2: Sì, e
0: deve io no.
2: risparmiare energia mentale.
0: Esatto.
2: Forse dovresti.
0: Sì.
2: Si chiama pila del destino.
0: Ma figura.
2: No, è vero, si chiama pila del destino. Quando lasci le cose. Ma anche le bollette lì a vista. No, figura, tutto ordinato.
0: Pago tutto.
2: Sai
0: e
2: che
0: via.
2: Ma pago anch'io, però tu sei noiosa, eh.

0: sarà un'estate incredibile anche di concerti, e Radio Monte Carlo è anche partner di questo artista appena ascoltato con la sua Good Night. Stavo parlando di John Legend, che sarà il 2 luglio a Roma, il 5 al Lucca Summer Festival e il 6 luglio a Marostica, ancora il 24 luglio Ostuni, quindi veramente siamo partner dei più grandi anche quest'anno.
1: È vero, e anche dei più bei concerti di sì, tutta l'estate. Qui su Radio Monte Carlo arrivano le breaking news di TG Com 24, a seguire Meteo e Out.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona serata da Mattia Venini. La Casa Bianca smentisce Teheran sulla bozza di accordo diffusa dalla TV iraniana. Non siamo ancora soddisfatti delle trattative, ha detto Trump. Il presidente americano ha inoltre smentito l'allentamento delle sanzioni in cambio della rinuncia all'uranio altamente arricchito. In Ucraina, invece, Zelensky scrive a Trump e chiede aiuto sulla difesa aerea. Vuole più munizioni per fermare i missili di Mosca. Intanto l'Unione Europea è pronta ad aprire a giugno i primi capitoli negoziali sull'adesione di Kiev, la Lega contraria. Socialisti spagnoli nel caos. Dopo il caso Zapatero, la Guardia Civile ha effettuato stamattina un blitz nella sede del partito. Gli agenti indagano su un presunto finanziamento illecito. Il premier Sanchez a Roma per incontrare il Papa esclude elezioni anticipate. Quarantena di 21 giorni all'ospedale Spallanzani di Roma per una chirurga di Medici Senza Frontiere. Era impegnata in una missione umanitaria in Congo, dove è in corso un'epidemia di Ebola ed è entrata in contatto con alcuni contagiati. Al momento non presenta sintomi. Il 22enne Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate da una gang ieri sera a Milano. Il padre della vittima, sul posto prima dell'aggressione, ha detto di aver riconosciuto il capo di una banda sudamericana. Il movente sarebbe il controllo del territorio, indaga la polizia. Tennis al Roland Garros, eliminato al secondo turno Cina, battuto in 3 set dall'olandese De Jong. In campo ora Sonego contro lo statunitense Paul e Paolini, che sfida l'Argentina Sienna. Sinner domani contro Cerundolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: beh, ma i nostri controlli.
5: Le
4: sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line.
4: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line,
4: maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Monte Carlo, meteo. Con
8: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
9: Una buona serata da Martina Amghi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'eccezionale e precoce ondata di calore che sta investendo l'Italia e l'Europa centro-occidentale tenderà a smorzarsi leggermente tra giovedì e venerdì. Nei prossimi 2 giorni continuerà a fare ben più caldo del normale, ma con temperature un pochino meno elevate e picchi al massimo intorno ai 32-33 gradi. Per quanto riguarda il tempo, attenzione perché è atteso un aumento del rischio di temporali di calore principalmente attorno alle zone montuose, ma occasionalmente potranno essere coinvolte le zone interne limitrofe, la Valpadana e le coste dell'Alto Adriatico. Sul Principato sarà un giovedì molto caldo e soleggiato con solo qualche velatura passeggera. Per ulteriori dettagli l'app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: Questa è la situazione su strade e autostrade in Lombardia lungo la diramazione A8 Gallarate Gattico. C'è una perdita di carico tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino verso la Laccio con la 26. Veicoli scortati per maltempo sulla 7 tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova. C'è un veicolo fermo sulla 12 all'altezza dello svincolo di Genova Est. Nel Lazio sulla 24 nel tratto urbano c'è un incidente tra Portonaccio, Galla Placidia e Via Fiorentini in direzione del grande raccordo anulare che causa code. Nel tratto interessato veicolo fermo sulla 14 tra Val di Sangro e Vasto Nord e Casalbordino verso Bari. Sulla 12 c'è un incidente in ingresso allo svincolo di Massa per chi procede verso Rosignano. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 613 da Brindisi Lecce con rallentamenti per corsia di emergenza operativa all'altezza dell'incrocio Squinzano e Torchianolo verso Lecce. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.

0: Africa Itoto qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Grazie per averci scelto anche questa sera lo show di Radio Monte Carlo in onda anche su Radio Monte Carlo TV fino alle 20. Giancarlo Cattaneo, Tamara Donà, c'è il nostro Brambilla in regia.
1: Il nostro Brambilla sembra proprio
0: Brambi, il Brambi.
1: Riccardo Brambilla.
0: Riccardo Brambilla in regia. Mi ricordi che devo fare il report, se no
1: sì,
0: dopo i nostri
1: ricordo.
0: Colleghi non sanno di quello di cui abbiamo parlato.
1: Ma
0: e domani mattina parlano delle stesse cose di cui abbiamo parlato noi.
1: Lentini e la squadra di Bonjour,
0: non lo fanno mai.
1: Max e Laura ancora prima, sono bravissimi.
0: No, è vero, molto bravo.
1: Mai. Bene, buonasera, 342-4141-762 c'è chi ha scritto. Brano bellissimo questo dei Toto e titolo climaticamente perfetto, oramai adatto anche alle nostre latitudini. Bene,
0: vero.
1: Sì, ragazzi, c'è un caldo.
0: Mm-mm.
1: Vabbè, ma non ci lamentiamo.
0: No.
1: Dovremmo lamentarci un po' di più dei rincari, ovviamente, della benzina, ma... Ma è accaduta una cosa che vogliamo raccontarvi velocemente ed è accaduta in Trentino,
0: in Alto Adige. Un guasto elettronico in una stazione di servizio ha causato uno sconto involontario sul diesel.
1: Ma che bello.
0: Ha provocato delle scene da film, tutti lì che volevano fare diesel, appunto, non benzina, e l'hanno fatto.
1: Sì, con tanto di taniche addirittura, perché per diverse ore il diesel è stato erogato in un distributore di Avelengo, si chiama, al prezzo di 19 centesimi e 90 al litro. Tu pensa
0: quello
1: che
0: è
1: super lusso.
0: Capisci.
1: Io però non ho la macchina diesel.
0: Neanch'io.
1: Quindi pur volendo E tra l'altro non è stata colpa del gestore,
0: no?
1: Spetterà alla sede centrale di Milano risarcire il danno, perché il tutto è stato causato da un errore, ovviamente,
0: e i clienti non saranno perseguiti anche se c'era una telecamera, perché non hanno fatto nulla di illecito. Il prezzo era esposto, era quello più basso. Zac,
1: per una
0: fai.
1: Volta ci è andata bene,
0: certo.
1: Ci è andata bene a chi ne ha usufruito. Questa è Radio Monte Carlo e questa è arrivo della voce

0: Change, il brano di Lisa Stansfield qui su Radio Monte Carlo in questo mercoledì 27 di maggio. Amici e amici, siete veramente belli, non soltanto perché fate qualche complimento, che a noi comunque fa sempre
1: piacere. Ma sono belli questi complimenti, sì, perché Enzo, attestano il fatto che facciamo bene il nostro lavoro.
0: Ma che quantomeno, insomma,
1: insieme
0: li facciamo
1: anche
0: entrare proprio nella famiglia, si sta insieme, no?
1: Dice,
0: Enzo, ingegnere di Sant'Antimo, ci fa tanti complimenti e dice bella sintonia.
1: Vedi?
0: Tra di voi e poi tanta serenità e semplicità. Infatti noi non lo diciamo praticamente da 4 anni fa. Abbiamo come... ma 4 anni?
1: 4 anni e più forse?
0: No, e più mi viene un coccolone, però...
1: Ma sai che lavoro di fino con questo qui?
0: No, però voglio dire una cosa. Domani non ci sarai.
1: E non ti mancherò peraltro.
0: No, mi mancherai perché
1: vabbè,
0: è noiosissimo poi da solo. Ma che anche
1: no,
0: tu che vai a fare un sacco di cose belle. Dai, smettila.
1: Non lo dovevo dire.
0: Domani, vabbè, dalle 18 alle 20 fatemi la cortesia. Anche se da solo io vi aspetto.
1: Ma certo.
0: Ci abbandona la donà, ma venerdì sarà qua. Abbiamo fatto anche la rima. 342-4141-762. Abbiamo letto alcune dichiarazioni da parte del grandissimo Francesco De Gregori in un incontro recente a Milano. Lui ha raccontato la sua idea di musica lontana dai grandi di eventi e dalle logiche dello spettacolo contemporaneo, tant'è vero che ha dichiarato che poi farà questa tournée in teatri con al massimo 200 posti, quindi 200 spettatori, una dimensione molto più intima.
1: Di prossimità,
0: un po'
1: più intima, come dicevi tu, sì, perché lui proprio vuole quel tipo di pubblico lì, li vuole vedere, li vuole anche magari ascoltare, cioè vuole proprio una cosa più...
0: Uno scambio molto più diretto.
1: Sì, sì,
0: e
1: ha
0: anche aggiunto una cosa che mi è rimasta, la parola, la frase sold out, quando c'è uno spettacolo che tutto esaurito,
1: no?
0: I biglietti vanno a ruba. No, non gli è mai piaciuto, non gli piace.
1: Non gli
0: a parte
1: piace
0: che utilizzi una parola straniera,
1: sold out,
0: che adesso non vogliamo fare l'elenco,
1: no,
0: chiedere il vostro punto di vista, però a volte sono fastidiosi.
1: Sì, è vero.
0: Però il sold out è proprio devo arrivare, devo fare il grande evento, sono riuscito a...
1: Mette anche una certa pressione all'artista.
0: Ma
1: e poi vabbè, nel suo caso è un artista che non si deve proprio preoccupare di questo, perché insomma, no, ha fatto moltissimo nella sua vita, certo, però deve entrare in alcune logiche discografiche anche lui, perché questo fa che sicuramente non sono semplici,
0: decisamente,
1: insomma, no?
0: Decisamente.
1: Però è vero, ci sono delle parole che sono fastidiose.
0: Sì, molte.
1: Per esempio?
0: Sold out, è la prima che mi viene in mente. Tra l'altro abbiamo parlato di Francesco De Gregori, per cui ascoltiamo Samuele Bersani.
1: Ma è un cantautore comunque bravissimo.
0: Mi sono confuso. La

0: Allora, fuori
1: coraggio,
0: onda.
1: Coraggio Giancarlo, perché su Radio Monte Carlo non si è mai davvero soli,
0: no,
1: dicono i nostri ascoltatori. Ma lui è felice, sta festeggiando da ieri.
0: Tiziana dice, ma perché non affiancare Gallarini a Cattaneo? Perché secondo me sarebbe divertente. Vabbè. No, ma perché no?
1: Ma perché no? Ma perché tutto no? Può essere.
0: A me, guarda, vanno bene.
1: Ma te sei talmente bravo tu, no, che vabbè, poi basti a te stesso.
0: Allora,
1: gli inglesismi e le parole che non ci piacciono. De Gregori ha detto che la parola sold out non gli piace.
0: C'è un amico, Paolo, che dice know-how non lo sopporto. Poi
1: know-how.
0: Perché sti inglesismi? Poi io l'ho chiesto a te fuori
1: onda.
0: Non me
1: ne piace uno di inglesismo.
0: Perché non conosci l'inglese.
1: Ma non li capisco, ma anche quando li capisco non mi piacciono.
0: Infatti hai detto resilienza. Ho detto, ma resilienza in italiano, scusa, che c'entra?
1: È comunque una parola abusata e non mi piace, va
0: sono
1: bene?
0: Sono d'accordo con te. Tra poco leggiamo, no? Tra un bel po'.
1: No, no, tra un po'. Ma come tra un bel po'? Tra un po' leggiamo e come?
0: Ma tra un bel po'.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: 1978 sa di felicità.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
8: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
9: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
10: Per molti il futuro è solo incertezza.
11: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
12: E se fosse solo colpa mia?
13: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
12: Cosa è cambiato?
13: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
14: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
15: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
16: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
15: Ma non ho nemmeno l'acqua.
16: Non serve.
15: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
16: Che forte, Cystiset Forte!
15: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
17: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Che bello questo brano Perfect qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy.
1: Allora, ci sono tantissimi messaggi, sì. Abbiamo la lingua migliore del mondo, non perdiamo occasione, certo, di inquinarla con inglesismi a vanvera, ma basta, parliamo inglese quando serve, ma in Italia parliamo in italiano. Poi mi è piaciuto molto chi ha scritto, a volte però ci sono anche italianismi che possono essere addirittura peggiori.
0: Sì.
1: Oggi non c'è persona che non dica almeno una volta al giorno iconico.
0: Ma
1: io non lo dico,
0: non
1: però
0: sopporto,
1: neanche
0: iconico.
1: Tu.
0: Ai
1: però
0: tempi
1: è vero.
0: Io non sopportavo mitico, che era un'altra parola che mi dava la testa.
1: Mitico!
0: Mamma mia!
1: Tanto che
0: outfit,
1: è finito.
0: Anche
1: outfit
0: lo vuoi, dove lo vuoi anche se il tuo outfit di questa sera è bellissimo.
1: Non si usa outfit.
0: Ma non mi piace come parola, è vero.
1: Tanto
0: è vero.
1: Che la parola iconica è finita anche nelle pubblicità. Quindi c'è l'iconico gelato, l'iconica poltrona.
0: L'iconico cattaneo.
1: L'iconico cattaneo. Che adesso vi dice, beh, in realtà c'è una bella manifestazione a Roma.
0: Bellissimo.
1: Ma sono testimone, c'è anche a Milano, mm-hmm, perché vi ho partecipato anni fa. Quella di Milano si chiama Scendi c'è il cinema. L'obiettivo è quella di, è quello di andare nei quartieri a volte meno fortunati,
0: sì,
1: e offrire alla cittadinanza, agli abitanti del quartiere della fattispecie, un film gratuitamente, in modo tale che ci sia un confronto, una convivenza. E questo avviene anche a Roma. Ci sarà la terza edizione a partire dal 13 di giugno, Cortili di Cinema.
0: Che bello!
1: 12 serate gratuite nelle scuole.
0: Vedi?
1: E quindi in cui si riuniranno i cittadini di alcuni quartieri.
0: Certo, quindi chiaramente il sabato e la domenica l'obiettivo, come dicevi benissimo tu, è quello di avvicinare la cultura cinematografica alle periferie, ai quartieri meno centrali, un pochino più disagiati, che magari purtroppo in mezzo a tutto l'ultima cosa che fanno nella vita è
1: andare al cinema.
0: Sì. Se il cinema viene sotto casa ed è pure gratis.
1: Molto
0: perché
1: belli.
0: No? Sai cosa faccio domattina? Vado al cinema.
1: Sì?
0: Sì.
1: Da sola?
0: Eh sì, per forza.
1: E poi non vieni in radio.
0: No.
1: Io voglio sapere domani che devi fare, guarda.

0: Miss Red, Kings of Convenience, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Aspetta che mi ero perso questo messaggio. Cara Tamara,
1: sì.
0: Con Tamara siamo stati vicini di casa quando era all'Aigueglia con la piccola.
1: Sì.
0: Non ci siamo conosciuti, ma noi ti abbiamo riconosciuta. Matteo, ex piccolo, Lorena e Fabio.
1: Quindi Matteo magari ha 10 anni come Lucia adesso, se era piccolo quanto lei, perché Lucia era appena nata, non lo so.
0: È probabile.
1: Spero di non avere dato fastidio. Stavo rispondendo in privato dicendo spero di non aver troppo dato fastidio, perché avevo la piccola, piccola, aveva 2 mesi.
0: Quindi rompeva le scatole.
1: Sì, sia lei che io. Quindi
0: vabbè,
1: insomma.
0: Ma sai, tale madre.
2: Dalle 20, non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
6: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
7: Sì.
6: Quando ti dicono che è misura.
7: Sì.
6: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
9: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
10: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
17: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
18: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
20: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
21: Mi hai detto che ami l'Islanda.
20: Ma vivo in Italia.
19: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
22: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. DanaTech Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Wild World, la bellissima di Mr. Big, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: Dunque,
0: abbiamo scelto
1: No, perdonami, c'è chi ha scritto: prego, entrata nel tunnel delle pagelle, con la vostra allegria lo percorro meglio. Quindi salutiamo gli insegnanti che
0: sì, è vero,
1: questa
0: è
1: fase vero. Hai scelto un testo, devo dire, è facile facile.
0: No, è
1: stasera
0: molto complicato, ma è bellissimo. Due strumenti musicali, una corda di violino e un archetto. Questo
1: bello
0: è Canto d'amore di Rilke, una riflessione delicata e anche molto profonda sull'amore, che non è inteso come fusione totale fra due persone, ma come equilibrio fra vicinanza e individualità.
1: Rainer Maria Rilke con Canto d'amore.
0: Come potrai trattenerla in me, la mia anima, che la tua non sfiori? Come levarla oltre te ad altre cose?
2: Potessi nasconderla in un angolo perduto della tenebra, un estraneo rifugio silenzioso che non seguiti a vibrare se vibri il tuo profondo.
0: Ma tutto quello che ci tocca, te e me insieme, ci prende come un arco che da due corde un suono solo rende. Su quale strumento siamo tesi e quale violinista ci tiene la mano?
2: La notte prende in segreto dai tuoi capelli dimenticati riflessi tra le pieghe della tenda.
0: Guarda, desideravo soltanto le tue mani tra le mie e quiete silenzio in me, profonda pace.
2: Così la mia anima s'accresce e spezza in mille schegge la monotonia dei giorni e si fa immensa.
0: Sul suo molo, al chiarore dell'alba, muoiono le prime onde dell'eternità.
3: Radio Monte Carlo, Take It Easy.

0: C'est un bon roman, c'est une belle histoire. Michel Fugain, qui su Radio Monte Carlo. Mamma che meraviglia, bello questo pezzo.
1: Stupendo,
0: sempre bello.
1: Veramente bellissimo.
0: Ravasi, stasera ci hai fatto veramente... Mamma mia,
1: si è superato, il Paolino.
0: Beh, no, beh, Paolino, non dire così, sono sempre tutti bravi. Ma grazie
1: sì,
0: particolarmente.
1: Sì, sì.
0: Grazie Caterina da Napoli, tanti amici che hanno apprezzato la lettura di Rilke, Take It Easy. Guarda, c'è la capa tua.
1: Oh. Ci vediamo venerdì, venerdì.
0: Ma che devi fare domani?
1: Comunque,
0: ho la famiglia, pure dopo domani.
1: Spettacolo.
0: Grazie di cuore a voi, grazie a Tamara Donà.
1: Grazie di cuore a Giancarlo Cattaneo.
0: Super, Riccardo Brambille in regia, Serena Mazzone in redazione, Teresita Foglia al centralino.
1: Mi raccomando, domani trattatemelo bene, come sempre, le Brava. Breaking news di TGcom 24 a seguire In Viaggio con Di Maggio. Oh. Ciao!
0: Ciao! Okay. A seguire.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Take It Easy con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
14: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
15: Una buona serata da Mattia Venini. La TV iraniana fa trapelare una bozza di accordo tra Washington e Teheran. Tutto falso, commenta la Casa Bianca. Smentisce anche lo stesso Trump. Non siamo ancora soddisfatti delle trattative. Nessuno controllerà lo stretto di Hormuz. Sono acque internazionali. L'Unione Europea accelera sull'adesione dell'Ucraina, Bruxelles pronta ad aprire a giugno i primi capitoli negoziali, governo diviso, la Lega è contraria, mentre Tajani, Forza Italia, si è detto favorevole, opposizioni all'attacco. La maggioranza ha depositato in commissioni affari costituzionali il nuovo testo della legge elettorale, il cosiddetto Bignami bis, contenente le modifiche concordate nel centrodestra. La proposta di riforma approderà alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. Sanchez sotto assedio in Spagna. La Guardia Civile ha perquisito stamattina la sede del Partito Socialista. Sospetta un illecito finanziario. Da Roma, dove è in visita al Papa, il premier spagnolo ha escluso elezioni anticipate e assicurato totale collaborazione con la giustizia. A Milano è caccia alla gang che ieri sera ha aggredito il 22enne Gianluca Ibarra Silvera, circondato e ucciso a coltellate. Il padre, sul posto prima dell'aggressione, ha detto di aver riconosciuto il capo di una banda sudamericana. Il movente, secondo lui, sarebbe il controllo del territorio. Calcio, comincia il valzer delle panchine in Serie A. Ufficiale la separazione tra la Lazio e Sarri. I biancocelesti aspettano Gattuso. Napoli vicino a Italiano del Bologna. La Fiorentina su Grosso del Sassuolo. Il Milan vuole il basco Iraola. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
16: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona serata da Martina Amghi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'eccezionale e precoce ondata di calore che sta investendo l'Italia e l'Europa centro-occidentale tenderà a smorzarsi leggermente tra giovedì e venerdì. Nei prossimi due giorni continuerà a fare ben più caldo del normale, ma con temperature un pochino meno elevate e picchi al massimo intorno ai 32-33 gradi. Per quanto riguarda il tempo, attenzione perché è atteso un aumento del rischio di temporali di calore principalmente attorno alle zone montuose, ma occasionalmente potranno essere coinvolte le zone interne limitrofe, la Valpadana e le coste dell'Alto Adriatico. Sul Principato sarà un giovedì molto caldo e soleggiato con solo qualche velatura passeggera. Per ulteriori dettagli l'app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
17: Questa è la situazione su strade e autostrade in Lombardia lungo la diramazione A8 Gallarate Gattico. C'è una perdita di carico tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino verso la Laccio con la 26, veicoli scortati per maltempo sulla 7 tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova. C'è un veicolo fermo sulla 12 all'altezza dello svincolo di Genova Est. Nel Lazio sulla 24 nel tratto urbano c'è un incidente tra Portonaccio, Galla Placidia e via Fiorentini in direzione del grande raccordo anulare che causa code. Nel tratto interessato veicolo fermo sulla 14 tra Val di Sangro e Vasto Nord Casalbordino verso Bari. Sulla 12 c'è un incidente in ingresso allo svincolo di Massa per chi procede verso Rosignano. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 613, la Brindisi Lecce con rallentamenti per corsia di emergenza operativa all'altezza dell'incrocio Squinzano e Torchiarolo verso Lecce. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.

0: Ecco, cominciare così con Gino Vannelli, un brano immenso come Wild Horses, mi apre il cuore.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dalla Costa Azzurra. Stasera non perdetevi Monte Carlo Nights Live dal Blue Note con China Moses, la figlia di Didi Bridgewater. Anche lei è una bravissima artista, China, che ho sentito al suo esordio. Stavo pensando che ho visto Didi Bridgewater al Blue Note del Village di New York tanti anni fa, la prima volta che sono stato a New York, era il 1980. E poi l'ho vista all'Arena di Simier, al Nice Jazz Festival, quando è caduta dal palco, senza farsi nulla per fortuna, e poi in mille altre occasioni, fino alla Reggia di Venaria, a Jazzaria la scorsa estate di Didi Bridgewater. E adesso saluto i ragazzi di Take It Easy e Davide Ippolito in regia, e si va con Olivia Jean in apertura nella playlist compilata da Paolo Ravasi con So Easy.

0: Era Under the Bridge da Red Hot Chili Peppers su Radio Monte Carlo. Vi piacciono le storie? E vi piacciono le ciliegie, visto che è il momento poi. La sapete la storia della ciliegia ferrovia? Dai che ve la racconto tra poco. Ma quanto vale? Chi non si è mai fatto questa domanda davanti a un album di francobolli, un gioiello, un orologio di famiglia, un quadro ereditato dalla nonna? Aste Bolaffi, la casa d'aste numero uno in Italia con i suoi esperti, effettua valutazioni gratuite in tutto il paese. Chiamatelo 011 01 99 101 o andate su astebolaffi.it. Scoprite tutti i dipartimenti e prenotate il vostro appuntamento. Aste Bolaffi dà il giusto valore ai vostri oggetti preziosi.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati senza

0: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
1: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
2: Senti come nasce il risparmio.
3: Oh, wow!
2: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
4: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
5: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
6: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
9: Matteo!
10: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
11: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
12: Oi, oi.
11: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: do.
1: I love your smile, I really do, Shanice. E parliamo di ciliegie della varietà Ferrovia, le migliori secondo me. Il primo albero nacque da un nocciolo di ciliegie vicino ad un casello ferroviario delle Ferrovie Sud-Est, a circa 900 metri dalla periferia di San Michele di Bari. Gli abitanti del paese la chiamarono Ferrovie perché l'albero era nato proprio a pochi metri dai binari. E poi quella varietà di ciliegio si diffuse per innesto in tutta la Puglia e poi in tutta Italia perché dava delle ciliegie particolarmente buone. Le Ferrovia, appunto. E poi, vi piacciono le noci di macadamia? Sembrano le nostre nocciole come pasta, ma più grandi, e sono ricche di vitamine e minerali, zinco e selenio, per esempio, e quindi aiutano il metabolismo contro i radicali liberi, contro l'invecchiamento, in pratica. E sono originarie dell'Australia. E una ricerca recente sul loro DNA ha scoperto che il 70% degli esemplari del mondo hanno origine da un singolo albero che si trova nel villaggio di Gympie, nel Queensland, in Australia. E da là poi sono quasi certi che un tal Robert Jordan nel 1896 avrebbe portato con sé in un viaggio dal Queensland alle Hawaii le noci di macadamia, piantandole nel giardino della casa del fratello a Honolulu. Da allora la macadamia, quella buona da vendere, si riproduce per innesto e quindi tutti i noci delle Hawaii, le Hawaii che sono le maggiori produttrici di macadamia al mondo, sarebbero figli di quella pianta, quella del Queensland. Incredibile, vero? E adesso sentiamo Teddy Swims su Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Se lo vuoi, rimani.

0: Ed era Michael Jackson con uno dei suoi capolavori, The Way You Make Me Feel. E se vi piace camminare, ecco uno spunto per il prossimo ponte del 2 giugno. 3 giorni di trekking dallo Ionio al Tirreno, attraversando la Calabria coast to coast. Dalla costa degli Aranci, lungo il Mar Ionio, c'è una rete di sentieri che si snoda sino alla costa degli Dei, sul versante tirrenico. E ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Ciao, sono Nick the Nightfly. Ho un appuntamento per voi giovedì 28 di maggio a Monte Carlo Nights. Ho un super ospite polistrumentista che si chiama
4: Federico Micozzi.
3: Fantastico, Federico, che presentiamo?
4: Presentiamo Traiettori Impercettibili.
3: Ecco, per me è difficilissimo dire Traiettori Impercettibili, giusto?
4: Bravissimo,
3: ma insomma, è un disco bellissimo dedicato alle musiche di Franco Battiato. Mio ospite giovedì sera a Monte Carlo Nights,
4: Federico Micozzi.
3: E lui in persona. Nice one.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria. E con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense. La tua casa. Il tuo clima.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
11: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
10: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
11: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
10: Veramente?
11: Arredissima, dove la vita è issima.
12: Arredissima.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
14: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
15: I dentifrici base Colgate sono a 1,79 euro. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant, nel formato bipacco, sono a 2,99 euro. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
14: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: È permesso?
19: Prego.
18: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
19: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
18: Gliel'ho consigliato io.
19: No, il manutentore. È anche carino, sa?
18: Pure.
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
21: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
0: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

La seconda tappa è la più lunga, sono quasi 24 chilometri da Petrizzi a Monterosso Calabro. L'itinerario passa vicino ad un antico ponte di pietra e tra sentieri e campi di grano e una foresta di faggi si arriva al dislivello più alto del cammino, il Monte Coppari o Coppari. Da lassù c'è una vista mozzafiato sul Tirreno e camminando poi in discesa si arriva a Monterosso Calabro per la notte. La terza tappa di 13 chilometri si snoda in un percorso tra gli ulivi e il lago di Angitola, camminando verso Pizzo, c'è una bellissima vista sulla Costa degli Dei e si arriva al castello di Murat. Il castello è famoso perché lì nel 1815 venne fucilato il cognato di Napoleone, Gioachino Murat. Pizzo Calabro è l'ultima tappa del percorso Calabria Coast to Coast, che sono 55 km in 3 giorni, un'idea per il ponte del 2 giugno. E adesso ascoltiamo Mario Biondi dalla sua prova d'autore, questa è Lo So.

0: E con Funky Bahia eccoci allo spazio dell'informazione. Tra poco la redazione del TGCom 24 sarà in onda con Breaking News e Meteo.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
3: Buona serata da Giancarlo. Bastianelli non si ferma all'altalena di annunci e smentite in merito alle trattative USA-Iran per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Teheran fa filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico ai livelli prebellici entro un mese in collaborazione con l'Oman. Trump però avverte l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremmo finire il lavoro, precisa il presidente americano. Intanto il Board of Peace senza soldi all'organismo voluto dallo stesso Trump non è stato versato nemmeno un dollaro per la ricostruzione a Gaza. Dall'Italia la proposta di riforma della legge elettorale sarà alla Camera per la discussione generale il prossimo 26 giugno. Il testo inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza, decisione che però provoca la protesta delle opposizioni. All'alba di oggi in Spagna agenti della Guardia Civile nella sede del Partito Socialista a Madrid. Nel giorno in cui fa visita al Papa, il Premier Sanchez dice no al voto anticipato in Spagna, afferma in caso di irregolarità agiremo con la determinazione di sempre. Ora a Milano, dove caccia gli aggressori di un 22enne originario dell'Ecuador, ucciso alla stazione Certosa nel capoluogo lombardo. Il ragazzo è stato accerchiato da una decina di persone, colpito da diversi pendenti e poi morto in ospedale. Polemica tra le forze politiche dopo la tragedia. Il leader dei 5 Stelle Conte incalza il governo, dia risposte. Il sindaco Sala invita a non strumentalizzare, ma aggiunge troppa gente che commette reati resta in giro. Calcio, nella finale di Conference League in campo in questi minuti, Rayo Vallecano e Crystal Palace si gioca a Lipsia davanti a 39.000 spettatori. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
7: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Una buona serata da Martina Amghi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'eccezionale e precoce ondata di calore che sta investendo l'Italia e l'Europa centro-occidentale tenderà a smorzarsi leggermente tra giovedì e venerdì. Nei prossimi due giorni continuerà a fare ben più caldo del normale, ma con temperature un pochino meno elevate e picchi al massimo intorno ai 32-33 gradi. Per quanto riguarda il tempo, attenzione perché è atteso un aumento del rischio di temporali di calore principalmente attorno alle zone montuose, ma occasionalmente potranno essere coinvolte le zone interne limitrofe, la Valpadana e le coste dell'Alto Adriatico. Sul Principato sarà un giovedì molto caldo e soleggiato con solo qualche velatura passeggera. Per ulteriori dettagli l'app meteo.it.
9: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Ed era Baby Can I Hold You, la versione originale di Tracy Chapman. E stasera sono proprio di maggio l'assaggio, eh. Prima vi ho raccontato di ciliegi e noci di macadamia e adesso vi parlo di nocciole. In Italia abbiamo la nocciola più pregiata del mondo, la tonda gentile trilobata del Piemonte, che cresce bene in collina in un clima temperato. A Dolcedo, in Liguria, sono andato ad imparare come si fa il torrone locale con le nocciole, che non è un croccante, eh. Iose Allegro è una simpatica signora del posto ed è la depositaria della tradizione. Mi ha spiegato che la ricetta arriva dalle suore clarisse del convento di Porto Maurizio a Imperia. I conventi di suore sono i posti dove è nata la pasticceria moderna, al nord come al sud, e penso al convento di Santa Caterina a Palermo, per esempio. Comunque, Rossana e Antonella hanno messo a disposizione il loro locale, la Fontanella, a Dolcedo, e così insieme a Iose abbiamo preparato il torrone. Tre ingredienti: nocciola, miele e limone, 700 g di nocciole e 600 g di miele mille fiori. Le nocciole ben tritate vanno in pentola per la tostatura, si aggiunge poi il miele, bisogna sempre girare, mai lasciare. Ho provato anch'io a girare. Una volta caramellizzato si stende questo impasto su un foglio di ostia, se ne mette un altro sopra e si passa al mattarello. È un torrone bruno, tenero e molle, non un croccante. Iose ha ritagliato dalla sfoglia circa 80 quadratini di torrone delizioso. Lì a Dolcedo, la notte di Natale, le famiglie si riunivano, mi ha raccontato Iose, i bambini, le bambine sgusciavano le nocciole, qualcuno le tritava con la mezzaluna, si tostavano, poi si cuoceva il torrone e poi si andava alla messa di mezzanotte e si mangiava dopo. Era una grande festa, quel piccolo dolce fatto con poco. E adesso ascoltiamo Bruno Mars e Anderson Paak.

0: Era Let Be Love da Simple Minds. E tra poco parliamo del Giro d'Italia e della tappa di domani, quella del muro di Ca' del Poggio, a San Pietro Feletto, dalle parti di Conegliano, nelle colline del Prosecco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
8: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
9: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
8: Gio, ma che dici? Sono un disastro.
9: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
10: È permesso?
11: Ah, proprio lei!
10: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
11: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
10: E risparmia sulla bolletta.
11: Posso metterlo io?
10: È meglio applicato da un professionista.
11: Come lei?
10: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
13: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente...
14: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
15: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
16: Deliveroo!
15: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
17: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
18: Onligol.
19: Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
20: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
21: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
23: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
22: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
24: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
25: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.

Ed era la musica che gira intorno. Che capolavoro questo brano di Ivano Fossati. E il Giro d'Italia si concluderà tra qualche giorno a Roma, il gran finale è previsto per il 31 nella capitale, e intanto domani si correrà la 18ª tappa con partenza da un paesino della provincia di Trento, Fai della Paganella, e poi scendendo verso il Veneto l'arrivo sarà nella cittadina di Pieve di Soligo con il passaggio del muro. Il muro è una salita impressionante di 1155 metri in mezzo alle vigne di Glera. Per i ciclisti appassionati è una delle 100 salite in Italia da fare almeno una volta nella vita, come il Mont Ventoux in Francia. Nel 2009 c'è stato il primo passaggio del Giro d'Italia dal muro di Ca del Poggio e da allora il Giro ritorna periodicamente, domani sarà la nona volta e ci saranno 20.000 più spettatori perché in quei 1200 metri di strappo si vedranno in azione gli scalatori. Il gruppo si sgranerà e può essere quello il punto dove si gioca la tappa, con una fuga in salita a 8 km dall'arrivo a Pieve di Soligo, mi spiegava Alberto Stocchi di Ca del Poggio, facendomi immaginare le vigne piene di gente festosa ai bordi della strada, di questa strada che sale serpeggiando, un chilometro di festa pura, di urla di tifo, un chilometro tutto rosa. No, ma Alberto mi diceva, non riesce ad immaginare che cosa possa essere il muro con i ciclisti e la gente. Ebbene, speriamo che domani ci sia bel tempo e che la festa continui anche al nono passaggio del Giro d'Italia. Che dite, lo vince il Re Pescatore? E adesso sentiamo Jesse Ward.

0: René James, e tra poco vi parlo dei mocktail, una parola che si legge sui menu sempre più spesso e che ricorda molto cocktail, no? Ma sono differenti, o no? Scopriamolo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per te.

0: 1878 sa di felicità.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: E se fosse solo colpa mia?
4: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
5: Cosa è cambiato?
4: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro.
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.

ed era Ben Van 3000 qui su Radio Monte Carlo con Drinking in LA. E allora beviamo, drink! Sono Di Maggio all'assaggio. Mocktail suona come cocktail, ma inizia con mock, che in inglese significa deridere, simulare, falso, e in effetti sono finti cocktail, come fossero caricature dell'originale. In realtà i mocktail sono cocktail analcolici in cui la parte alcolica comunque non deve essere semplicemente eliminata, va sostituita. Per esempio nel mojito analcolico, il virgin mojito, il rum è sostituito con acqua tonica o acqua gassata e limonata. Il sapore è abbastanza simile, ma manca ovviamente la pacca dell'alcol, no? Possiamo continuare così per ancora per tantissimi altri cocktail, dal Bellini al Bloody Mary, tutti riproposti in versioni analcoliche, perché comunque l'alcol è dannoso per la salute, è inutile che facciamo finta di niente. Quindi ben vengano i mocktail in alternativa, sono healthy drinks, quasi salutari e quasi dietetici, sì, perché molti di questi drink sono ricchi di zuccheri aggiunti o bevande zuccherate comunque, quindi attenzione a non esagerare, bere con moderazione come con l'alcol. E adesso sentiamo Harry Styles, American Girls.

0: E su questo brano ci salutiamo per questo mercoledì sera. Sono Di Maggio, Davide Ippolito in regia a Milano. Tra poco la linea passerà al Blue Note. Questa sera Nick the Nightfly sarà live dal Blue Note per il concerto di China Moses. Divertitevi con la bella musica di Nick. A domani sera alle 20 se volete. Ciao, buona serata da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
16: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
17: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89 €. Quelli in crema da 500 ml a 1,39 €. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
16: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

Ah, yes, I wanna get up and dance. Voglio alzarmi e ballare. Loro sono Down to the Bone, due band inglesi, e Hill Street Soul, con la cantante che ha origine in Zambia ma è cresciuta in Inghilterra, Hilary Mawela si chiama l'artista. Buona serata, un abbraccio da Nick the Nightfly, salutoni anche al nostro Maurizio Di Maggio. Come ha detto, siamo a Bluno di Milano questa sera e sul palco China Moses, figlia d'arte, suo padre è la Didi Bridgewater, che noi conosciamo davvero molto bene, spesso è venuto qui a Blenheim, ma anche nel nostro programma da tanti anni. Infatti sono andato a cercare un vecchio foto di me prima con Didi Bridgewater 1994, quando ero ospite a Monte Carlo Nights. Lei era a Sanremo insieme con Ray Charles e hanno fatto un duetto insieme, poi è venuto da noi in radio a raccontare di quella serata, è stato memorabile. Adesso, pensando alla figlia, dopo ascolteremo qualcosa di China Moses durante il nostro viaggio. Nel frattempo un saluto anche a Paolino in studio 1 di Radio Monte Carlo. Qui a Bluno di Milano questa sera c'è Gabriele Robianco insieme con me e abbiamo un sacco di bella musica a tenervi compagnia fino a luna anche questa sera, come questo brano di Burt Bacharach nell'interpretazione di Phil Perry, è un cantante americano. Una volta era un uomo che forse pesava 200 kg, adesso è diventato forse 90 kg questo uomo, ma la sua particolarità è la voce, ha un'estensione vocale di 5 ottave. Ascoltiamo la sua voce e cantarci Walk On By on Monte Carlo Nights, Mr. Phil Perry.

0: On Monte Carlo Night sembra proprio la colonna sonora di un film, infatti lo è la colonna sonora di una serie televisiva in Inghilterra che gli ha portato successo a questa bravissima cantante Georgia Smith. Il brano si chiama The Price of It All, ovvero il prezzo che dobbiamo pagare, e la serie televisiva in Inghilterra si chiama Bait e in italiano vuol dire esca. Fra poco andiamo a sentire le musiche di Joe Beam in un album dedicato al leggendario trombettista che era Mr. Dizzy Gillespie on Monte Carlo Nights.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: All'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
4: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
5: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it.
6: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Permesso? Che bel parquet!
9: Ha visto?
8: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
9: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
8: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
9: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
8: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
11: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
12: È Evolutia, la nuova cucina Arredissima.
11: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
12: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
11: Veramente?
12: Arredissima, dove la vita è issima.
13: Arredissima.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
15: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
16: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
17: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
18: Prossimamente live, in concerto.
19: Martedì 2 giugno, The Rolling Stones, Paint It Black con Ezio Guaitamacchi, Folco Orsele, Andrea Mirò e Brunella Boschetti. Mercoledì 3, The Wayne Scoffery Quartet. Giovedì 4, Rosalba Piccini featuring Elodie Bandini Trio. Venerdì 5, Celebrate Cuba. Sabato 6, Chicago Blues Night. Domenica 7, Catfish Row Quartet featuring Greta Panettiere.
18: BlueNoteMilano.com.
20: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Sabato Maradona
21: e da Giancarlo Cattaneo.
0: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
21: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
22: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalammo Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

On Monte Carlo Nights, ecco un brano dell'album dedicato al grande trombettista americano Mr. Dizzy Gillespie, di cui abbiamo parlato anche ieri sera, perché ieri abbiamo fatto uno speciale dedicato a Miles Davis per il centenario della nascita di Miles Davis. E Miles, quando era giovane, ha lasciato addirittura la Juilliard School of Music, musica quando era giovane, per andare a suonare con Charlie Parker, e poi Charlie Parker e Dizzy Gillespie, che erano proprio gli inventori della musica bebop. E qui insieme in questo album hanno suonato un sacco di artisti che erano studenti, hanno suonato insieme con Dizzy Gillespie, tipo John Moody e John Faddis, Mulgrave Miller, Chuck Loeb e John Lee e altri musicisti ancora. Adesso vi porto a Londra. Prima di tutto un abbraccio, buona serata, buon qui siete, siamo in diretta da Blue Note di Milano. La musica adesso arriva da Londra, dal cantante soul Miles Sanko. Il nuovo singolo, il nuovo album di Miles si chiama Is It Love, on Radio Monte Carlo. Benvenuto, sono felice che siete con noi on Monte Carlo Nights. Miles Sanko.

0: Ah yes, on Monte Carlo Nights, tanti di voi sicuramente avete riconosciuto House of the Rising Sun on Monte Carlo Nights. L'interpretazione di House of the Rising Sun è un omaggio a Miriam Makeba. Il nome, soprannome di Miriam Makeba era Zenzile, e questo album si chiama The Reimagination of Miriam Makeba, un disco di 3 anni fa dalla cantante americana che si chiama Somia, un interprete fantastico che abbiamo conosciuto anche durante Umbria Jazz. Fra poco on Monte Carlo Nights, un classico dal periodo della musica acid jazz di cantante Omar, forse il suo brano più bello, si chiama in italiano Non c'è niente come questo, ed è un tema musicale che vi conosce, secondo me conoscete assolutamente. Fra poco on Radio Monte Carlo.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Matteo!
3: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
4: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon!
7: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

Ah, yes, eccola qua, un salto indietro nella storia di questo artista Omar, che ancora oggi in pista ha vinto anche un premio. Eccola qua, un salto indietro nella storia di questo artista Omar, che ancora oggi in pista ha vinto anche un premio importante. Questo

cantante, flautista, ed era il partner, il braccio destro di Jill Scott Heron per tanti anni. Lui è Brian Jackson, qui canta insieme con i Mama's Gone, e il brano che si chiama Dig. Dig vuol dire letteralmente scavare, ma vuol dire anche figo questo. Ascoltiamola, Mama's Gone con Brian Jackson.

0: Fire. Sono salto indietro qualche anno fa con queste due gruppi dall'Inghilterra che hanno avuto molto successo, i Disclosure e i London Grammar, insieme con il brano Help Me Lose My Mind, che sarebbe in italiano Aiutami a perdere un po' la testa. Un grande classico fra poco degli Earth, Wind and Fire, e poi vi porterò sul palco a sentire qualcosa dal nostro ospite China Moses. Ci siamo riusciti a collegarci, perciò fra poco la musica dal vivo.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
2: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Nights Story.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

Ah, yes. Anche se mi tira il collo fino al soffitto, non potrei mai arrivare all'estensione di Philip Bailey, come canta lui. I write a song for you, la musica on Monte Carlo Nights degli Earth, Wind & Fire. Buona serata, ovunque siete, benvenuti nel nostro volo. Anche questa sera siamo insieme fino a luna. Adesso siamo Bruno di Milano. Andiamo sul palco e ascoltiamo un brano dal vivo di China Moses. China è figlia di Didi Bridgewater, un artista come la sua mamma. Ha molto della mamma nelle sue sembianze, su come si muova e un po' anche nella voce. Ascoltiamo un brano di China Moses che si chiama Broken. Adesso, anzi, forse lo presenterà anche lei. Meno male, eccola qua. China Moses on Monte Carlo Nights, live in esclusiva da Bruno di Milano.

0: Just look at it.
1: Ah, yes. Eccolo qua, live dal Blue Note di Milano, China Moses, e con il brano Broken abbiamo appena sentito. E China ha appena pubblicato anche un nuovo album, da poco è uscito un nuovo disco suo che si chiama It's Complicated, le cose sono complicate, e racconta un po' anche la sua storia di come è complicato, essendo anche figlia della grande di Bridgewater. Lei è nato a Los Angeles, China Moses, ma è cresciuto in Francia. Anche qui abbiamo sentito un brano in francese, lei faceva un rap in francese, la sua seconda lingua, assolutamente. Adesso andiamo a Londra a sentire la superstar, la new superstar dall'Inghilterra, la bravissima Ray, con il brano Nightingale Lane, con questa sua canzone pop, e un arrangiamento bellissimo. Ascoltiamola insieme.

0: Ah yes, A Touch of Soul nella notte di Monte Carlo Night stasera con l'artista Yelena Gonda, cantante, chitarrista, il suo ultimo singolo Doctrine of Love, che è il titolo anche del suo ultimo album. Fra poco vi porto negli anni 50 con un classico, C'est si bon, ma interpretato da Iggy Pop e Diana Krall.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting.
5: La fame ti fa straparlare.
6: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
7: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
8: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
9: Prendiamo due prodotti Luxury
8: e teniamo lo scontrino.
9: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
8: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
11: Ops.
10: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Daneta X0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
15: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
16: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
18: Che confusione sarà perché
19: le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
20: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
19: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
21: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
22: Onligol.
23: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

Ah, oh yes, eccola qua, molto affascinante questa versione di Sessi Bona, un brano che a me piace moltissimo, un vecchio standard. Qui l'interpretazione è Iggy Pop alla voce e Diana Krall alla voce. Un bel incontro fra questi due, con il chitarrista francese, si chiama Thomas Dutronc, che è molto bravo, anche viene da una famiglia molto musicale in Francia. E a proposito della Francia, adesso ascoltiamo Bella Bounty, che abbiamo suonato tanto nel nostro programma, fine anni 80-90, con il suo disco Bella Bounty, primo album, e soprattutto il brano Living It Up, un brano ancora oggi bellissimo da ascoltare. Ha fatto un nuovo album con musicisti in Francia, prodotto con un team di lavoro, padre e figlio, batterista e tastierista. Il brano che ascoltiamo di Bill si chiama Love at the End of the World, l'amore alla fine del mondo.

0: Ah yes, qui abbiamo fatto un salto indietro con questo progetto bellissimo. Per tanti anni abbiamo suonato la musica degli Gotten Project con il loro bellissimo Last Tango in Paris. Poi la parola Gotten, se lo giri, la parola è tango, perciò è Tango Project. Per diversi anni ci ha regalato dei dischi davvero molto belli, come quello che ascoltiamo fra poco, un successo di Michael McDonald. Ma insieme con Michael McDonald c'è la voce di Chaka Khan, e vi devo raccontare qualcosa di Chaka fra poco on Radio Monte Carlo.
1: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
5: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 euro. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
4: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No!
14: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
15: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
14: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.

Album si chiama Check Zilla e nel frattempo sono usciti anche due singoli. Il ultimo è uscito, forse è già uscito oggi. Quante ne abbiamo? I 27, si è uscito i 22 e insieme con lei ci dovrebbe essere Snoop Dogg e Lenny Kravitz, anche una collaborazione molto interessante da andare a scoprire, poi vi faremo ascoltarla. Andiamo adesso verso la mezzanotte e lo faremo con una voce meravigliosa, una nuova stella della musica jazz che è stato qui con noi l'altro anno, Samara Joy, insieme con il pianista Gerald Clayton, e ascoltiamo il loro omaggio a questo standard del jazz di Sarah Vaughan, Can't Get Out of This Mood, on Radio Monte Carlo. Samara Joy al piano, Gerald Clayton on Monte Carlo Nights with Nick the Nightfly.

Ah, yes, che strumento che ha Samara Joy, davvero spettacolare, con pianista Gerald Clayton, Can't Get Out of This Mood a Monte Carlo Nights. Adesso entriamo in un nuovo giorno, lo facciamo come sempre con l'appuntamento di

0: Jazz a mezzanotte, e questa notte andiamo a visitare la musica di Mr. Pat Metheny on Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare i soldi veri? Chiamami.
1: Un thriller emozionante.
3: Scordatelo, ho chiuso.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
4: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 23 e 59 minuti. Radio Italiana del Principato di Monaco.

Monte Carlo Nights, ecco il nostro Touch of Jazz questa notte, la sonorità di un grande chitarrista americano che fa parte della storia del nostro programma su Radio Monte Carlo, Pat Metheny, che sarà in Italia dal 2 al 9 di luglio con Radio Monte Carlo, radio ufficiale dal suo tour, e Pat presenterà i suoi grandi successi e anche musica dell'ultimo album Side Eye 3 Plus. Buonanotte a voi, ovunque siete, noi siamo live in diretta da Bruno di Milano. Sul palco stasera il nostro ospite China Moses, figlia del celebre D.D. Bridgewater. La musica che ascoltiamo adesso arriva da Londra, dove vive anche China Moses. L'artista che ascoltiamo è il bravissimo James Blake. L'ultimo album di James si chiama, come questo brano, si chiama Trying Times, ovvero tempi che ci mettono alla prova, come i tempi in cui il mondo sta passando oggi. Buon ascolto con le musiche di James Blake.

0: E nel nostro volo stanotte incontriamo le musiche di questo artista molto affascinante newyorkese. Si chiama Rai, che produce anche dei video musicali dei suoi brani spettacolari. Questo brano di Rai che abbiamo ascoltato si chiama Black Rain, la pioggia nera. Fra poco abbiamo la voce, la chitarra di Ricky Lee Jones con suo omaggio a un brano di Marvin Gaye degli anni 70 on Monte Carlo Nights.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
5: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati sempre.

E nella notte di Monte Carlo Nights, un brano di Marvin Gaye interpretato dalla voce bellissima di Ricky Lee Jones. Il brano si chiama Trouble Man, ovvero Uomo dei Guai, un brano che fa parte di una colonna sonora che scrisse Marvin Gaye negli anni 70 per un film che aveva lo stesso titolo. Dagli Stati Uniti andiamo nel sud dell'Inghilterra, da dove viene questa cantante giovane di quelle parti, si chiama Olive Jones, e ascoltiamo la sua voce e la sua musica originale con il brano Planes on Monte Carlo Nights.

0: Una voce davvero molto originale, un artista con una grande intensità vocale scenica sul palco, la bravissima Lady Blackbird. Dal suo album Slang Spirituals abbiamo sentito il brano Purificare, Purify, on Radio Monte Carlo. Una voce soul per eccellenza, fra poco on Monte Carlo Nights, con un brano bellissimo scritto per lei da un celebre gruppo scozzese, gli Average White Band. Il brano è fantastico, in italiano sarebbe Tu cosa farai per me? Fra poco, Chaka Khan.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati senza uso di antibiotici.
3: In quando siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.

0: Buonanotte, Planet the Night Fly con la voce bellissima di Chaka Khan, questo suo classico degli anni 80. What you gonna do for me? Cosa farai tu per me? Un brano scritto da Ned Donne e Hamish Stewart, proprio dal celebre gruppo scozzese The Average White Band negli anni 80. Arriviamo a giorni nostri, è uscito quest'anno l'ultimo singolo di Jesse Ware, amatissimo in Gran Bretagna. Da Jesse ascoltiamo il brano Automatic.
1: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's automatic.

questa notte a Monte Carlo Mines ci salutiamo con questo brano del gruppo della Germania Club de Beluga, un nome simpatico per un gruppo. Ci hanno regalato un sacco di successi dalla musica lounge e chill out. Questo loro brano si chiama Cabriolet Tour, ovvero un tour in cabriolet, perfetto per questo periodo dell'anno, a fare un giro in cabriolet. Un abbraccio a tutto The Night Team in Studio 1, c'è il nostro Paolino, ciao Paolo, buonanotte a te, c'è Davide Ippolito, qui a Bluno di Milano con me questa sera Gabriele Lobianco, un abbraccio forte al nostro ospite China Moses che era sul palco questa sera. Noi vi aspettiamo quando volete su Radio Monte Carlo dalle 22 per Monte Carlo Nights. Da Nectar Nightfly, per adesso, good night and sleep like a baby. Nice one, ciao.

0: Monte Carlo Nights.
1: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: Radio Monte Carlo.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se esprimi un desiderio, è perché vedi cadere una stella. Se vedi cadere una stella, è perché stai guardando il cielo. Se stai guardando il cielo, è perché credi ancora in qualcosa. Bob Marley.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amore è così breve e dimenticare così lungo. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita sarebbe tragica se non fosse divertente. Stephen Hawking.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Anche un orologio fermo segna l'ora giusta due volte al giorno. Herman S.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Parla piano, se parli d'amore. William Shakespeare.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.
2: Being gone, I notice I'm frequently back. I come to kiss her goodnight. My beard always wakes her. Not having me in this house is gonna improve your odds. My feelings that. Being vessel.